Miami. Potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento

forse è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: 미안해.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: たいよ。まあ、そのまた。
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: quando mi hai letto la mano.
1: Radio G 085 800 33 66.
0: Starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: 미안해.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: La mamma per il mio capo, due. La mamma per il mio capo.

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti. Canto moderno, pianoforte classico e moderno.
1: Da Radio G, per andare in onda la prima edizione del Radio G Notizie, avremo ospite questa mattina l'assessore ai lavori pubblici Matteo Francioni, al quale potete porre delle domande scrivendoci sulla pagina Facebook oppure anche telefonando. Ricordiamo, l'assessore ai lavori pubblici, asfalti, opere, quello che chiedete voi lo potete fare stamattina con l'assessore ai lavori pubblici, ospite del Radio G Notizie.

0: Radio G Notizie, buongiorno a tutti, siete collegati su Radio G, ricordate questa mattina, buongiorno Gabriele.
1: Buongiorno.
0: Questa mattina abbiamo l'assessore Francioni, siccome vi la mettere sempre l'asfalto, le buche, la luce, vi frega, potete telefonare qua oppure mandare i messaggi sotto alla pagina a Feo, come quando
1: che è
0: fate
1: meglio,
0: gli auguri.
1: Che è meglio.
0: Così non andiamo al telefono, lo mettete in diretta. C'è Francioni, insomma, avete qualche problema alla vostra strada, alla vostra casa, quando si fa il ponte, potete chiederlo a lui.
1: Beh, si è rotta la lavatrice.
0: Chiamate lui, alle 8 sta qua. Va bene? Buongiorno.
1: La sigla la metto, che dici?
0: Direi di sì, adesso si può fare.
2: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
0: Che viene Francioni? È una delle notizie che è la giornata.
1: Allora, cominciamo.
0: Andiamo a Teramo.
1: Ecco.
0: Un po' di disgrazie ci stanno.
1: Prego.
0: Allora, in queste tragedie non sempre c'è un responsabile umano. Abbiamo detto ieri che sono stati assolti, no? Per la vicenda degli alpinisti morti, sono tutti assolti. E qua il giudice spiega, dato la venire della sentenza, spiega perché non sempre ci sono delle responsabilità quando qualcuno muore.
1: Il CNSAS, dopo l'archiviazione dell'inchiesta in cui è stato indagato un responsabile del soccorso, la montagna è severa e imprevedibile, chi interviene lo fa mettendo a rischio la propria vita.
0: E così, infatti, è vero, quelli che vanno devono essere esperti, se non muoiono, devono essere multati, si salvano. Oppure pagano le spese di soccorso.
1: Ah, vabbè. Se non sono esperti, se sono esperti, la montagna è severa, pericolosa.
0: E anche se non sono estinti.
1: Conto svuotato di 5.000 euro con finto SMS, ve lo diciamo da Lillo Tembra, se ci cadete ancora, ragazzi.
0: Non ci sentite.
1: Pensionato, vittima di una truffa online, sempre voi siete. Ha risposto.
0: Pensionato è pensionato,
1: al messaggio pensando che fosse della banca.
0: Chiama a te chi viene, ti chiama al bagno.
1: Sanità.
0: Oh, tu ti ricordi che ti fa ridere questo ospedale a Stella?
1: Sì, vabbè. Dibattito sul Mazzini. Nuovo ospedale a Villa Mosca, scelta fallimentare, fermatevi. Sinistra Italiana chiede uno stop al progetto, considerando il sito indicato privo dei criteri necessari. Quindi non è per gli step, perché ancora siamo sulla posizione.
0: Quando l'ha fatto l'inizio?
1: Segretario Cipolletti.
0: Cipolletti.
1: Che è l'area meno adeguata. Si metta prima in piedi un vero e piano sanitario.
0: Cioè da capo vuol dire.
1: La città è un cantiere disordinato, lo dice Forza Italia, che critica la gestione dei lavori a Teramo.
0: Come si chiama? Di cognomi.
1: Costui?
0: Forse è normale, mi pare il tuo cognome.
1: Cozzi. Con le cipolline non è male.
0: Cipolline è accoppiato.
1: Teramo e la sua storia, libro di esordio per Di Giulio Antonio, poi Don Nicola Iobbi dona attrezzatura a cardiologia.
0: Ma è normale che lo prende, dona delle cose, che dovrebbe avere tutto, che cardiologia, e donarlo al prete.
1: Vabbè, ma vede che si sente un po' il limine.
0: Forse i libri, ma sai perché gli hai donato?
1: Attrezzature.
0: Cioè, lui c'ha le attrezzature perché lo prende.
1: La comprate. Oddio, per come ce l'hai spostato,
0: vuoi leggere?
1: Ancora un gesto di generosità da parte di Don Nicola Iobbi,
0: recidivo.
1: Parroco emerito di Montorio Alvomano, che ha voluto sostenere nuovamente la sanità teramana con una donazione destinata alla cardiologia dei servizi di Teramo. Si tratta di 4 colonnine multiparametriche con relativi bracciali, anche pediatrici, una cucina e sedie ergonomiche per la postazione ecografica. Dotazioni che la cucina c'è, cioè la postazione con donazioni che contribuiranno a migliorare l'assistenza, l'operatività del personale, la permanenza dei pazienti all'interno della struttura.
0: Non mi chiarisce come te sta roba, Don Nicola.
1: Ma l'ha comprata a morte e c'aveva 2 soldi da parte, dice, guarda un po' come sta.
0: Quindi l'ha comprata direttamente per cardiologia.
1: Forse sarà uno
0: che ha qualche problema di cuore, un cliente, tra virgolette.
1: Ma non me lo far dire, ma sta più
0: di qua. Anziano.
1: Violenza sessuale, dipendente lo accusa di molestie, 3 anni al datore di lavoro. Per la procura il commerciante ha agito con l'abuso di autorità derivante dalla sua posizione.
0: Per vedere altro.
1: La donna si è costituita parte civile. La difesa annuncia ricorso, imputazioni non dimostrate.
0: Sembra molto.
1: Chi è?
0: Dai, che si è vista qualche problema. Il campo sportivo, non è il Fadini,
1: Bellante.
0: Bellante c'è un nuovo manto.
1: Dai, il comune del Via Libera ha i lavori per la superficie in sintetico ecologico.
0: Che fa Bellante? Lo dice che categoria, no?
1: No, vabbè, noi.
0: No, vabbè. l'ANFAS
1: festeggia,
0: no, ce l'abbiamo noi anche la bandierina dell'ANFAS, festeggia i suoi
1: 25
0: non
1: anni,
0: altri, i suoi. Questo pleonasmo
1: di attività per la riabilitazione, poi
0: universitario dà le sue dimissioni.
1: Università, studio innovativo sulle carpe. E qua ti tocca le carpe. I lupi, gli orsi, le carpe. La sapevi tu sulle carpe, delle carpe?
0: Cinghiali, qualche variante sui cinghiali. Sulle carpe.
1: Sulle carpe.
0: Cioè c'è uno studio dei ragazzi delle carpe.
1: Le carpe.
0: Di fiume, naturalmente.
1: Beh, certo.
0: Noi non ce l'abbiamo.
1: Se noi
0: non si vota isola, ci sono tre candidati in corso per la poltrona di sindaco.
1: E a sfidarsi sono il
0: l'età
1: civico.
0: Forse questo
1: una 50 e 60.
0: A sfidarsi sono i civici di grande rimoto
1: di Giancamillo.
0: Quindi Giorgini è segnato, vero?
1: Sì,
0: Giuliano,
1: sì, sì. Civico di Giancamillo.
0: Il famoso di Giancamillo.
1: Di Marco per il centrodestra e Trivellizzi per il centrosinistra. I programmi puntano sulla valorizzazione del territorio, il turismo e la lotta allo spopolamento. Questo è uno slogan che potrebbe stare su qualsiasi borgo.
0: Sì, esatto.
1: Ovunque proprio. Sicurezza, Italia Viva nelle piazze teramane. Il partito
0: chi
1: lancia
0: va?
1: Una campagna per
0: l'unica vacca, quello è il ristorante, no, è un altro.
1: No, non lo so, dai cittadini e suggerire proposte ai comuni. No, penso, non lo so se pare, non mi sembra, però non mi assume.
0: Vabbè.
1: Poi controlli sui disturbi del linguaggio, la ASL organizza 2 giorni di screening gratis per scoprire i segnali.
0: Logopedista.
1: Sant'Egidio alla Vibratia, la vibrata tragedia,
0: Vibratia,
1: si schianta in auto, muore, era assessore. Alessandro Forlini, 58 anni, attuale consigliere comunale di opposizione, è finito contro un albero sulla bonifica. Parla l'ex sindaco di Sant'Egidio, eterno, giovane, dice. Ponte di Campodino.
0: Buongiorno.
1: Che è?
0: No, perché c'è una nota, adesso la leggiamo, del sindaco di Giulianova.
1: Confronto in provincia, il consigliere Gianzante, la struttura chiusa non può restare nell'incertezza dei rimpalli di competenze. Sono state bonificate le discariche abusive a Martinsicuro, le guardie ambientali rimuovono i rifiuti lungo strade di campagna.
0: Buongiorno a tutti i nostri fedelissimi ascoltatori.
1: Buongiorno. Poi imposte locali, il saldo è positivo, Pulcini incassati 550.000 euro nel 2025 con la tassa di soggiorno ad Alba Adriatica, c'è il rendiconto.
0: Allora, stavo dicendo che c'era questa nota del sindaco Costantini.
1: Sì. Sulla vicenda dell'ex assessore,
0: sull'ex assessore
1: morto.
0: Sì, perché diceva a che fare con Giuliano, io non me lo ricordo. Allora, il sindaco Costantino, l'amministrazione comunale, volgono le condoglianze ed esprimono vicinanza alla famiglia dell'avvocato, ecco, e consigliere comunale Alessandro Forlini, vittima di un tragico incidente stradale. Per dire, vabbè, in queste ore di grande dolore, il sindaco, i consiglieri e gli assessori si stringono alla comunità di Sant'Egidio della Vibrata, duramente colpita dalla perdita di un uomo delle grandi qualità umane e professionali. Forse era amico, perché c'è una foto del sindaco con lui, eccola qua, con un'altra persona sorridente, questo qua. Abbiamo rinnovato le condoglianze, perché invece secondo l'ottimo Tito Di Persio, pare che abbia avuto in passato degli incarichi al comune di Giulianova, ecco perché lui lo diceva. Guarda che mi avete fatto in passato, però qua non lo vede, però aveva fatto qualcosa col comune di Giulianova. E infatti poi c'è subito lui, mette Ivan Costantini. Va bene, allora purtroppo c'è questa tragedia. Vediamo da noi.
1: Siamo a Giulianova.
0: Nulla cambia, perdiamo le cause.
1: Decoro urbano.
0: Perdiamo le cause. Rosso di sera, stop al comune. Il TAR dice no, non glielo puoi togliere la concessione e gliela restituisce, quindi mo c'è la rosso di sera.
1: Il TAR raccoglie la richiesta di Invimit per la sospensione. Aspetta, però
0: ce l'ha Invimit,
1: sì, perché ha accolto la sospensione?
0: No, siamo dopo la sospensione.
1: Per la sospensione della delibera che ha azzerato la concessione. Per i giudici l'ente non ha accertato la gravità dell'inadempimento per il non uso dello stabilimento.
0: E ce l'ha fatto male il controllo, così lo dice che ha vinto. Ha vinto l'Invimit, quindi diciamo che mo lo mettessero a posto quelli dell'Invimit,
1: perché là c'è un problema sanitario. Ma non so come gliel'ha fatta la revoca, però insomma andava fatta anche da un punto di vista sanitario, perché
0: che parte ho visto che stava tutto a posto, ma non mi pare che
1: escono i sorgi così là sotto.
0: Poi ci occupiamo di chirurgia. Perché ci occupiamo di chirurgia? Perché non se ne è parlato più. È venuta fuori la notizia qui l'altro giorno, quando abbiamo fatto la trasmissione pomeriggio da noi, quando l'assessore Albani ha dichiarato, del silenzio generale, che c'era stato invece un incontro con Di Giosia, che era venuto a Giulianova e aveva annunciato che per il momento la situazione è congelata, cioè, no, per il momento non avremo la settimana corta, dunque, quindi anche sabato,
1: quindi non avremo neanche la conferenza stampa,
0: no, quella no, sabato e domenica potremo stare, se ti serve poi
1: andare. No, io preferisco stare al mare, preferisco stare al sabato domenica
0: al mare, però devi stare attento perché noi abbiamo neanche la camera iperbarica, tutto
1: annegato, non ci abbiamo neanche il mare profondo, fra l'altro, quindi cioè.
0: Vabbè, tu con la paparella, comunque l'Amatone è intervenuto per dire non vi preoccupate, per il momento è così, però la giunta faccia sapere, dice, che cosa volete fare per il futuro, che d'estate nel silenzio, nella distrazione generale, tu ti ritrovi che pronto, guarda, oggi è venerdì pomeriggio, devi devi andare ortopedia, sai perché non ti potrà manco fare poi, perché accoppiano, purtroppo accoppiano chirurgia e ortopedia in un ospedale di Giulianova, cioè quello dove vanno quelli di Giulianova al bariare tutti i turisti, accoppia la Salinello, no, vibrato non accorpa, che te ne vabbè. Oh, intanto ci fanno sapere che i cestini dei rifiuti sono sfondati, non è che sono sfondati, è vero che la Rieco deve intervenire a cambiarli, ma voi come ci inzacchete queste cose terribili?
1: No, ma poi fra l'altro, perdonatemi, ma due sacchi qua, per esempio, dove stanno in quello sfondato che ci esce un altro sotto, non sono da secchiello dei rifiuti,
0: appunto,
1: sono da casa. Allora, siccome la monnezza lo vengono a prendere davanti casa, cosa cacchio, perché la dovete buttare nel cestino?
0: Bravo,
1: potrebbe essere un camperista, potrebbe essere qualcuno di quei famosi che fanno le vacanze smart, evitiamo di buttarli in questo modo. Se li vedete, date il bozzo sulle mani secche, tanto ormai in galera giù più nessuno,
0: giganteschi, cioè, quello si sfonda,
1: ma dai, spegni.
0: Allora, quindi noi facciamo l'appello a Rieco perché intervenga a cambiarli, c'era una spalletta, c'era
1: asilo nido, via le domande, c'è tempo fino al 15 giugno a Mociano.
0: Noi siamo in tema di scuola, vediamo a Giulianova che è successo, che
1: servizi di pre e post scuola,
0: iscrizione entro giugno, pure qua, se non rimanete
1: entro
0: a piedi
1: giugno,
0: bene,
1: giugno.
0: Tutto chiaro, bene.
1: Roseto,
0: c'è l'ex piccionaio.
1: Borsacchio, dopo 30 anni l'ex piccionaia via gli interventi di bonifica dell'area abbandonata. Mezzi in azione per i lavori di pulizia della discarica nella zona tra le colline della riserva naturale. Núñez, mantenuta una promessa, avviate anche le riflessioni. Come si avvia una riflessione?
0: Così, diventi così, ti appoggi con la testa su un braccio sinistro.
1: Sulla futura destinazione del sito. Quando dureranno, quindi sta fermo così per...
0: Dopo che hai finito di riflettere. Ci vogliamo arrabbiare, ecco qua, ci risiamo.
1: Teramo
0: ogni
1: mare.
0: Volta che piove, se non si deve annullare.
1: Ma tanto che non gli vado per nessuno, quindi vuole proprio. Teramo mare, allarme per le alluvioni. La deputata Torto.
0: Noi abbiamo, sicuramente siamo tranquilli perché l'argomento è sbagliato. E poi lei si chiama Torto e quindi ha sicuramente pochissime possibilità di vincere. Però voglio dire che ogni tanto, appena ci sta un po' di pioggia, dice, non si può fare il quarto lotto, bisogna cambiare il percorso, bisogna fare tutto su Giulianova. Quindi però sta cosa ci rompe un po' perché allontana, vedi che non si parte.
1: Lo afferma nell'interrogazione al governo contro il progetto
0: del
1: quarto lotto.
0: Chi è Daniela Torto? Chi è?
1: Daniela Torto è capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione bilancio.
0: Alla Camera? E quindi andiamo a altro?
1: No, no, perché è pure.
0: Però chi è che la ci ha mandata? Chi è Simone?
1: La Ciancaione.
0: La Ciancaione che facendo un mese.
1: Appunto.
0: Andiamo avanti.
1: Accordo triennale, rinnovato l'utilizzo del portale online per la tassa turistica.
0: A volte questo visit Giulianova, correggete perché c'è ancora il spazio e il pullman qui Giulia.
1: Sì.
0: Che soldi dà, però è giusto.
1: Progetto avviato dall'amministrazione Villa Comunale, arrivano 78 piante di rose per il giardino.
0: Mi piace assai.
1: Però mi piacciono.
0: Però, no, perché se... perché non ho ottato? Perché 78?
1: Perché avranno le aree da destinare, 78. Le hanno contate, cioè il 78. Però la spesa di 700 euro, non è che un investimento di quello.
0: Però è bella, no?
1: Sì.
0: Vabbè,
1: andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, sì. Andiamo sul profondo sud della nostra provincia.
1: Silvi, l'emergenza in contrada Santa Lucia. Se la scordate la frana? Un po'
0: no, una raccolta fondi per gli sfollati. E i soldi l'hanno dato a Silvio e Pineto. Cioè questo è franato, i soldi l'hanno dato a Silvio e Pineto.
1: a Pineto e Atri.
0: Pineto e Atri,
1: ma questi erano 11 milioni di euro d'avanzo. Ecco. E Silvio, no, e Pineto era chi?
0: Silvio, cioè 11, ha fatto bene allora.
1: Avviata dal comune per sostenere le famiglie che hanno perso la casa. Da fine mese termineranno i contributi pubblici.
0: Un attimo, cioè il comune ha un avanzo di 11 milioni c'ha e la fa frana raccolta che... di fondi tra la gente.
1: Sì. E poi c'è stata la frana che ovviamente non è intervenuto per niente. E quindi mo è una
0: e i soldi della regione non li ha presi. I suoi non li spende. I cittadini devono spendere i soldi per i cittadini.
1: Vabbè.
0: Ma come il Zalone? Il sole del messiere questo.
1: Un po' per la gente.
0: C'è cuna.
1: Solo 30 gli iscritti alle elementari, allarme sulla denatalità ed esodo ad Atri. I dati per le prime classi, quasi comincerà a parlare di restanza pure qua.
0: Però il momento avete i soldi per le frane, non franate.
1: E poi abbiamo... andiamo a pescare.
0: Arrivano le domande per Frangioni
1: già subito.
0: Sì, arrivano. Mi raccomando, fate le domande per Frangioni, che alle 8 arriva. Non lo fate andare via che non l'avete spolpato, che ci sta bella carne da
1: Pescara. Masci verso
0: le domande, volevo dire.
1: Masci verso il rimpasto in giunta. E oggi consiglio ad alta tensione.
0: Pignoli, che fa Pignoli?
1: Si dimette. Cioè questo...
0: sì, no, e si fa bella di lui.
1: In uscita entro l'estate anche Camplone. Fa il gelato quello d'estate.
0: Ma non fa chiuso.
1: Magari da
0: per il Camplone, per il famoso Camplone gelato.
1: Al suo posto potrebbe entrare Faricelli di Pescara Futura. Intanto stamane, perché stamani?
0: Stamane.
1: Si vota l'ordine del giorno di Pettinari, redistribuire subito le deleghe vacanti. E quello lo bocceranno.
0: Pettinari, quale non va ovviamente onore al cognome, completamente pelato.
1: No.
0: Vabbè. Ma ancora 8.
1: Anno 0, il PM, processo per Serraiocchi, altri 5. L'udienza preliminare patteggia l'imprenditore Mirko Paolini a 3 anni.
0: Ricordo che per un periodo fu presidente del Giulianova Calcio, con Gelsi allenatore.
1: Ci ha successo per questi cose qua.
0: Se abbiamo superato anche questo. Scopri ladri minacciato con un coltello.
1: Il proprietario ha cercato di bloccarli dopo il furto in casa. Arrivano polizia e carabinieri, 3 arresti, 1/4 in fuga. Sono arrivati subito.
0: Ma allora tu che fai? Tu stai là, scopri ladri che rubano, quello ti calcio il coltellone, che fai? Lo vai a...
1: Non so, dipende da quello come stai. Lo stato d'animo di solito non ti dovrebbe affrontare.
0: Ti butti, no?
1: No, non ti dovrebbe affrontare.
0: Come i lupi, lo scappare.
1: Tra l'altro, a casa mia non è che posso.
0: Cioè, lui che ti trovi davanti un lupo o un orso,
1: non
0: lo scappare.
1: Cioè, te smagni se scappi. Non la devi dare questa informazione. La informazione vi dovete stare fermi.
0: Ho paura.
1: Fermi e di fronte, mai di spalle.
0: Come li Vespa. La Vespa io.
1: Ma non giocate mai Vespa.
0: A me, dunque, stava a fare telegiornale a Montone con la finestra aperta. Entrò la Vespa alle 7:40, scappai. Alle 8:05 tornai e la Vespa non c'era più.
1: Stava a leggere notizie.
0: Allora, dove eravamo rimasti? E così riprendemmo il notiziario con una super pausa di 20 minuti.
1: Nessun abbattimento del mercato ittico a Spoltorio, a Pescara.
0: Prendete esempio a Spoltorio, mercato ittico, un po' in gollina, ma comunque tutto può succedere. Renata, quanti anni fa?
1: 108 anni, la prof De Carlo Rasetti, originaria di Chieti, insegnò anche alla media Chiarini.
0: E non c'è più, lo sai?
1: Dunque, ogni anno che gli viene il sindaco, gli va il sindaco, il suo promoto.
0: 100 anni, Renata.
1: 108, 108.
0: Il mio nome è Renata.
1: Montesilvano.
0: Ti ho risparmiato la canzone.
1: Lo sapevo, ma temevo. Servizi alle famiglie a Montesilvano, iscrizioni dal 21 maggio pure qua, gli asili nido salgono a 5, per settembre ci sono 206 posti, quindi qui non c'è il problema.
0: Natalità, tutti sulla costa.
1: Aumentano gli asili nido.
0: Anche Giuliano ha fatto quella.
1: Fondi per i parcheggi, c'è l'ok del consiglio, approvata la variazione di bilancio che prevede anche 500.000 euro per il nuovo pattinodromo.
0: Fate le domande per Frangioni e approfittate che tra poco arriva, poi non mi dite per qua la luce, la pozza, la strada, dai.
1: L'Aquila. Centrodestra spunta Mannetti nella corsa per il nuovo sindaco.
0: Ma si vota quando si vota Roseto, non adesso 24-25 maggio come Chieti. E spunta Mannetti nella corsa per il nuovo sindaco.
1: La consigliera regionale della Lega avrebbe dato la disponibilità al partito, che però non gliel'aveva chiesto, pare.
0: No. Io mi voglio candidare.
1: Fratelli d'Italia, Lancia rimane in poll nel carroccio, pronti anche Imprudente e Deramo.
0: Cioè, quindi tre della Lega.
1: Sì, perché mo si finisce la il legislatore.
0: Ci siamo,
1: il centro-sinistra cerca la quadratura su Pietrucci.
0: Questo fu un altro periodo in cui stavano ancora ad alti livelli di percentuale di voto.
1: Beh, sì, stava la 34, 35, 6, 7. Verini, pronti a lasciare Azione, siete tre, consigliere, voglio restare nel centro-sinistra in campo con una forza civica.
0: Anche perché Calenda si sta offrendo ripetutamente alla Meloni.
1: Sì. Ordine degli ingegneri, il più votato è Aratari.
0: Aratari che è un ottimo...
1: Il maxi
0: traffico dove sta?
1: L'Aquila, l'ombra della 'Ndrangheta, c'è anche Cappadocia.
0: E Prata d'Antidone,
1: coinvolto nell'inchiesta un residente del comune marsicano al centro di operazione l'asse della
0: Buongiorno.
1: Droga Italia-Belgio.
0: Guarda qua.
1: Paura a canistro, sassate al volto dai ladri. Quindi, potevo morire, dice lui.
0: Faccio sassate al volto.
1: Potevo morire. Donna aggredita durante i festeggiamenti per le comunioni. Hanno estratto un coltello e mi hanno chiamata per nome.
0: E però poi ha
1: te la riprete.
0: La canzone anche qua te la sospetto. Sei buono.
1: No, la conosco. Non so di chi è il titolo. La battaglia di Piero,
0: se buono ti tiro le pietre.
1: Non lo so di chi.
0: Non canta più. Si chiamava Gian Pieretti.
1: Giustamente non canta più.
0: Domenico, la tragedia del dimenticato.
1: Sempre quello.
0: Ma vedete che stava sotto al ponte crollato.
1: 53enne pugliese inghiottito dal crollo del ponte un mese e mezzo fa, va nelle ricerche fino ad oggi.
0: Quindi non sta nella macchina.
1: No, la macchina l'hanno ritrovato, però
0: eppure,
1: non l'hanno ritrovato lui.
0: Cazzo Sciorilli, va bene, fai.
1: Ma Sciorilli, mo.
0: Sciorilli.
1: Allora, Sinner il più forte di sempre, manca solo il Roland Garros.
0: Qual è l'alternativa finora? Chi potrebbe essere forte come lui andando indietro?
1: Fino a mo era io Djokovic.
0: Ma l'avete levato.
1: Numero uno ricarica le pile.
0: Mentre passava.
1: La borracella.
0: Vabbè, non è corretto.
1: Il numero uno ricarica le pile a casa prima di esordire in Francia la prossima settimana. Parsi per Yannick, boom di ascolti TV, quasi 5 milioni di spettatori davanti allo schermo.
0: Lo sai che non era previsto che lo premiasse Mattarella?
1: No, non lo dice il protocollo.
0: Ma l'organizzatore
1: Binaghi dice tutta la gente
0: che sta qua, caro presidente, vuole che lo premi tu. Aveva capito lui. Teniamocelo caro queste premiazioni.
1: Juve, Spalletti ora rischia se non va in Champions. Serie A verso l'ultima giornata.
0: Concordato,
1: sì, Giro d'Italia, oggi la cronometro Ganna è pronto.
0: Deve vincere.
1: Poi abbiamo il Delfino dopo la retrocessione in C, Holzer Pescara ai saluti, Faraoni potrebbe restare. Il fantasista a mercato, spunta.
0: Ma non dovrebbe decidere l'allenatore perché questi decidono? Già stanno facendo loro chi rimane e chi va.
1: Gorgone se n'è andato.
0: Ha capito, fa appunto. Quel senatore è
1: ma ci sta la risoluzione dei contratti, quelli che hanno la condizione di restare in B, compagnia cantante.
0: Quelli un po' più vicinosi.
1: Pineto e Memusciai al primo contatto. Il club valuta l'ex Pescara, Barillari e Menichini, le altre piste per la panchina.
0: Vediamo gli amici della Serie D, vediamo con calma che fanno.
1: Il Teramo resta alla finestra, il 16 giugno è il giorno chiave, il presidente Di Antonio ci crede, ci sentiamo tutti pronti a fare questo passo. Alla finestra state attenti però, fare un passo. Notaresco, guarda avanti, dopo la finale playoff, il patron di Battista, vogliamo confermare diversi elementi. Il nuovo stadio giocheremo a Mociano. Quindi comincia subito la polemica con il comune notaresco. Zavolo proprio.
0: Noi è più comodo, andiamo qua, attaccato.
1: Il notaresco è Mociano. Cessione Chieti, altro rinvio. Il piano B è la promozione.
0: Non vi preoccupate,
1: secondo me piano
0: è
1: A.
0: Successo a noi, è successo all'Avezzano. Perché poi i tifosi si arrabbieranno a morire. Ma poi quando fate la promozione, fate la bella squadra e vincete tutte le partite, lo stadio si riempie, la gente si dimentica. Così è stato.
1: De Egidio, l'eroe del Montorio tra i pali, eccellenza, il portiere santegidiese ha salvato i gialloneri, ora fa gola a tanti club.
0: E se l'è tolto la santegidiese, ha preso altri. lo sento ancora ingerottato, spero almeno in Cinciarini.
1: Cinciarini.
0: Che gara alle, è quello?
1: Gara 2. Alle 20:45 i biancazzurri cercano un acuto con, contro Ruvo dopo il KO all'esordio. Durante non sarà rischiato. Harrison resta in forze, ma può rivedersi il capitano. Quindi
0: è fatto.
1: Gara 2.
0: È fatto. Messaggero.
1: Andiamo sul Messaggero, eccolo qua. Potrai guadagnare online, truffato, perde 100.000 euro.
0: Ma qui abbiamo la cifra proprio.
1: L'ottantenne si era imbattuto in una pubblicità in rete che prometteva facili profitti.
0: Ah,
1: non ci cascate.
0: Volevi.
1: Poi andrà nell'alloggio del comune, la famiglia del Bosco, oggi Pillon andrà in visita alla casa protetta.
0: Non c'era andato ancora Pillon?
1: No.
0: Molestata dal datore di lavoro, condannato a 3 anni di carcere, mentre sotto badante rom a giudizio per furto, lo derubava mentre lo assisteva. Pescara sarà un'estate in festa, da Paradiso a
1: Carl Brave.
0: Bene. Il vincitore di Amici, per la tua felicità, sarà in Abruzzo.
1: Il 31 maggio all'Aquila.
0: Che fa? Canta? Che fa quello?
1: Canta, balla, suona, fa tutto.
0: Lorenzo Salvetti.
1: Pescara, dal fiume al mare, studenti in campo contro la sporcizia.
0: E a Canistro?
1: I ladri colpiscono con le pietre i vicini di casa.
0: È un'ossessione con le pietre, stiamo a dire.
1: Ecolan, avviato l'impianto, il rifiuto è una risorsa. Poi Pescara, investimento da 1,1 milioni per il nuovo canile.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo su Soppalco, una giornata per conoscere le 50 dimore storiche. Poi Serie D, Teramo, il patron di Antonio, siamo ottimisti per la C. Serie B, Pescara, il mister. Serie B, Serie C, Pescara, il mister del futuro. E DS sfoglia la Margherita.
0: Ah, quindi decide lui, sì. Foggia.
1: Foggia.
0: Che aveva deciso il trainer, perché poi ci stava all'inizio, ci stava, trainer per cambiare gli allenatori. Un giornata di visite per conoscere 50 dimore storiche, si comincia domenica.
1: Domenica 24 torna l'evento nazionale che celebra questo tipo di strutture.
0: Pescara, crack della anno zero, chiesti 2 anni e 8 mesi per l'assessore Croce. Fatta la croce, dice non lo faccio più. Profumi e pranzi pagati con la carta dell'Ordine degli Architetti di Pescara. L'Antosa dovrà sarcire
1: 22.600 euro.
0: Quanta magnata.
1: Quella che fa uscire l'ordinanza regionale ogni anno della capitale della regione. Dopo il patteggiamento a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa, ora la Corte dei Conti ha riconosciuto il danno di immagine. Coltello in faccia a un residente, dopo un furto arrestati 3 ragazzi. Che era troppo presto. Canile, progetto da 1 milione, arriva pure un'oasi felina, cucito in birre. Stalli per bici e totem, ricarica cellulari 100.000 euro per i progetti dei cittadini. Tutto questo ancora a Pescara. Che? Ah, il cavo. Vabbè, continui.
0: Sì, è arrivato in delle frangioni, c'è già qualche domanda, preparati, perché vedete che ti devono spolpare stamattina. Perché poi ci fanno le domande quando tu non ci sei, e non va bene tutto ciò. Oh. Dal fiume al mare, studenti in campo per combattere i rifiuti. Guadagnerai online un anziano in 50 euro e ne perdi altri 100, mi sta andando avanti. E sono già qua, narcotizzato e rapinato, processate la badante, tapia di soldi, sì. Elezioni, scongiurata l'ipotesi, un rinvio in piazza, arriva a Bersani,
1: a Chieti.
0: Non che arriva, chi è arrivato là pure, questo è fatto, chi? Bersani giustamente fatto. Chi arriva a Chieti, chi ci sta però?
1: Sigari, no, pare che arrivi la Meloni per Sigari, però non si sa, perché pare che abbia detto di abbassare i toni su queste politiche, su queste amministrative, perché non le vede tanto bene. Quindi
0: guarda qua. Quello dei manifesti sbagliati
1: risolto il caso dei 9 candidati assenti. Non scusate, un foglio nel manifesto di Cascini dice è stato un errore. Vabbè, di proposito,
0: ha pubblicato l'elenco dei candidati scordandosi alcuni candidati.
1: Quella
0: lettera mi dispiace, ma si deve rifare l'elezione. Voleva rinviare l'elezione.
1: I cittadini adottano il quartiere a Levante, ripulite le aree verdi.
0: Su.
1: Famiglia nel Bosco.
0: Hai fatto tu una visita alla famiglia nel Bosco? Solo tu ci manchi, sono andati tutti. E se non sono andati, se non sono andati, sono andati loro a Roma, gli ha toccato la russa e poi
3: Salvito. Come è finita?
1: Giangolosa, famiglia nel bosco, Pilloni in visita alla casa protetta, poi sopralluogo dell'ex senatore nell'alloggio offerto dal comune.
0: Alle 8 dobbiamo intervistare l'assessore.
1: Vabbè, Teramo lo facciamo. Subito per non perdere.
0: Non è subito.
1: Subivo, scusa. Per non perdere il lavoro, pizzaiolo condannato a 3 anni. Questa è la vicenda della signora che è stata molestata. Ecco, medici. Operai, camerieri, mancano 11.000 addetti. Questo è lo stesso articolo di ieri, lo abbiamo proposto oggi.
0: A parte medici, ma tu operai e camerieri saresti in grado di farlo? Operaio e cameriere.
3: Operaio? No, io ho fatto per una decina d'anni il bagnino, perché il cameriere mi rimaneva un po' la sera, preferivo essere, anche se dovevo lavorare tutto il giorno.
0: Facevi il bagnino,
3: erano altri tempi, però facevi.
0: Hai salvato qualcuno?
1: E c'è c'è anche grossa crisi.
3: Ho iniziato al tantam da cartone, poi ho fatto dei ricompagni, eccetera, poi ho fatto un po' di hotel, e poi alla fine, gli ultimi anni, di torrette. Mi sono riposato.
0: Sulla torretta stavi? Resistito, sì, tutto a posto.
3: Sì, tutto a posto.
0: Ha fatto che il bagnino? Ma no, il bagnino Brangione. Disturbi sul linguaggio, no? Un bambino su 5 a rischio, controlli gratuiti. Poi la legge sulle unioni civili, il bilancio.
1: Il bilancio 10 anni dopo.
0: Ah, la CGL, la CGL. Fa un'iniziativa, sì. Lo sport. Tanti
1: Pescara, mister, beh. Tanti candidati. Poi Teramo, siamo ottimisti. No, con calma.
0: Vuole fare la C.
1: Roseto, costretto a inseguire senza Durante.
0: Va bene.
1: È una prima nazionale.
0: Eccola qua.
1: Modena, parla l'uomo che ha investito 8 persone. Aveva un piano. Sapevo di dover morire. Ma il suo piano non mi pare. Cioè, se il fine è morire. Il legale di El Kudri ha chiesto una Bibbia. Ma spuntano mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani, che però subito, immediatamente dopo, sono seguite con delle mail di scuse. Duello Lega, Fratelli di Forza Italia sulla revoca della cittadinanza. Anche Fratelli d'Italia frena, non si può togliere a tutti, no? Qualsiasi italiano. Schleg, tipo l'ostracismo greco del V secolo avanti Cristo. La destra non strumentalizzi.
0: Vabbè.
1: Vertice a Palazzo Chigi sull'energia, le 5 riforme di Meloni entro il voto, Premier con Tajani, Salvini e Lupi, il nodo delle accise.
0: Trio.
1: Mo scadono questo a fine 25.
0: Persi nel cunicolo cieco, gli ultimi. A proposito, tu sei di sì, perché tu non sei un cultore d'arte, ma non ti voglio attaccare per questo. No. Perché quelli dei signori dei cunicoli non ho scoperto niente, il duo di Carlo Bonaduce.
1: Sapesse ancora la
0: come siamo con i cunicoli?
3: È venuta la sovrintendenza per i rilievi,
1: Di prete.
0: Cioè, non ci sta niente di prete. No, perché Bonaduce ha perso il cunicolo, si inzacca. Vabbè.
1: Poi che finiscono a recuperare poveretti quei corpi là, vengono qua a cercare Marco.
0: I finlandesi sono andati?
1: Sì. Patto, l'Unione Europea non chiude, il dialogo continua. È vero, ha chiuso, ha detto non ci pensate che non lo facciamo fare.
0: Zangrillo, una con l'ultima del gas, la prima?
1: No, no, poi hanno chiesto solo lo sforamento di bilancio per l'energia.
0: Zangrillo.
1: Dirigenti assunti senza concorso, intervista al ministro per la pubblica amministrazione. No, lui lo propone. Le aperture di Teheran sull'uranio arricchito, Iran, Trump, negoziati seri, sospeso l'attacco, già deciso. Non aveva attaccato nessuno, ho detto che l'ha sospeso per prendere ancora tempo.
0: Vabbè, c'ha ragione.
1: Ho capito, mi finì. Soppalco, Roma, centro del mondo, e ora è la rivoluzione al foro, faranno pare il tetto, arriverà il tetto. Al Via l'iter, il Ministero della Cultura pronti a salvare il Delle Vittorie.
0: Oh, ecco qua,
1: una cosa inutile.
0: C'era una campagna di Fiorello per
1: inutilissima,
0: questo.
1: Pure questo.
0: Bellissimo. Storia della Rai.
1: Teatro Andrew
0: Grande
1: Palazzo.
0: Totò.
1: Vabbè, allora, abbiamo Frangione, inquadriamolo.
0: Inquadriamolo, vediamo come viene.
1: Benissimo.
0: È un po' più qua.
1: Poco più a
0: demanda. Un po' più alla sua sinistra. Non ci vorresti andare, ma ti dico che è la nostra destra. Quindi, secondo come lo vedi, stai tranquillo. Buongiorno direttore, facciamo perdere tempo. Buongiorno assessore, ecco qua. A proposito di asfalti, credo che sia uno degli argomenti più ingettonati. Bisogna ricordare che via Nievo e via Leopardi, strade veramente impraticabili, senza parlare del Dosso dietro il Sì con te, zona nord. Che ha fatto il Dosso di
3: così? È messo male.
0: Si è rovinato?
1: Tutti i Dossi sono rovinati.
0: Pure quello forcellese, no?
1: Quello forcellese ne sta calando.
3: Quello in particolare, quello che è stato citato lì.
0: Sono passato con la macchina, ha fatto una cosa strana.
3: Sì, quello è vero.
0: Vabbè, Quindi che diciamo? A proposito di queste cose, del dosso e di Villa Spaldi di Agnevo.
3: Si è chiusa la gara proprio ieri.
0: Controllo se arriva là, eh.
3: Sì, si è chiusa la gara proprio ieri in merito appunto agli asfalti, piano asfalti, e nei prossimi giorni.
0: Nei prossimi giorni spegnete i telefonini adesso.
3: Nei prossimi giorni faremo la consegna, ci sarà la consegna dei lavori.
0: Avete detto a maggio-giugno, quando parte?
3: Ci siamo perché fatta la gara, adesso. Ci sono la verifica dei requisiti da parte dell'ANA, che facciamo la consegna lavori. Via Agnevo è tra quelle inserite nel piano asfalti, zona nord, e lì verrà fatto proprio da quel dosso fino alla Costa Verde, quindi tutto quel tratto lì, e poi le due parallele, una, la prima che esce lì al semaforo del Sicontè, e la seconda, quella appena dopo.
0: Cioè, via Agnevo la fate tutta?
3: Da dietro al Sicontè fino alla Costa Verde, e poi le due vie parallele, quella che riesce al semaforo del Sicontè e quella dopo, che è messa malissimo pure, che esce lì da Di Silvestro, in buona per intendere, sulla nazionale sempre. Di fronte alla ex.
0: Sempre su via Parini, una cosa che avevano chiesto anche alla consigliera Pistilli, che qua ha detto, ma perché lì ci abita tra l'altro, sì. Dice che è vero, però che potete fare? Sì. Via Parini, macchine sfrecciano a 100 all'ora, strada in cui abita la consigliera Pistilli, ce lo ricordo.
3: Oggi quel tipo di dosso non vengono più tanto utilizzati per il problema poi dei soccorsi, eccetera.
0: Buongiorno direttore, chi detti, chi sposti San Giom? Che fai su via Parini?
3: Via Parini, se è opportuno, ripeto, generalmente oggi lo stesso comando dei vigili urbani per il discorso della viabilità consigliano di

0: però anche... quello perché quello è più morbido.
1: Sì.
0: Tipo quello invece il Parco Franchi, quello che diceva essere
1: così. Quello è indosso Costantini, quello lì al Parco Franchi, che pure quello se ne sta un po', si sta un po' rovinando là in mezzo.
2: Ma già l'hanno accomodato.
1: Ma si sta rirovinando. E quello è tutto in asfalto, pure un po' se ne sta calando perché i dossi rigidi, cioè le spalle rigide, quelle escono fuori.
0: Ma
1: poi
0: perché quello se c'è dove le strade a traffico, dove il traffico è importante, di lungomare, con quel sistema paradossalmente è meglio farlo in asfalto, con dargli un rialzo che va in continuità con l'asfalto.
2: Perché non l'avete fatto così?
0: Come allora, davanti al corso,
2: perché
0: allora,
2: non l'avete
0: sempre
2: pezzi, quello è meglio, perché non l'avete fatto?
1: Ma quello si rompe,
0: no, quello si rompe spesso.
2: E beh, allora non lo fate niente.
1: I dossi non si fanno sempre.
2: Buongiorno direttore, vorrei chiedere se una volta effettuati i lavori sulle nostre strade da parte di aziende per l'alta fibra,
0: sì,
2: qualcuno del comune effettua i controlli se il nuovo asfalto è stato rifatto per bene. Ad esempio via per Mociano ci sono degli esempi che sono rifatto male,
1: qua dietro c'è rimasto.
0: Esempi purtroppo ce ne sono tanti, perché noi siamo a parte via per Mociano, ma anche la zona del centro è stata di fatto anche sventrata in passato, poi sì, viene rifatto, ma l'asfalto purtroppo anche lì nel momento in cui fai quel taglio e poi ci rimetti il cerotto, la pezza, chiamiamolo come vogliamo, poi non è mai una carreggiata.
1: Ma in alcuni punti non ho neanche messo la pezza.
0: In alcuni punti addirittura appunto c'è stata una sistemazione veramente molto provvisoria, e quindi le strade di fatto vengono.
2: E sai, la gente mo che di strade quando pare. E sempre via per Mociano, sì, andrebbe fatto un piccolo dosso, perché lì si corre sempre troppo. Qualche anno verso l'American Bar sulle strisce c'è stata investita ed era la mamma di Arancio, se lo ricordiamo, in effetti.
0: Lì è previsto per quest'anno un dosso.
2: Quindi, ma quella è via Migliorie?
0: Allora, adesso quello previsto è verso dal bar America, andando verso via Permociano, dove stava la tabaccheria lì, perché poi l'attraversamento pedonale lo si deve fare cioè in entrambi i lati della carreggiata ci deve essere un marciapiede, quindi lo facciamo dove c'è la tabaccheria, un mini market proprio, sì, lì, perché lì è molto richiesto. E quindi
1: c'è una domanda pure io qua.
2: Beh.
1: Allora, il ponte in legno tra Tortoreto e Giulianova sarà pronto per la prossima estate?
0: Il ponte in legno sarà pronto per la prossima estate, e siamo stati proprio la scorsa settimana, il 15, in provincia, c'è stato un secondo incontro dove il progettista incaricato dalla provincia, cioè
2: che è di Alba Adriatica,
0: di Alba Adriatica, ha illustrato il progetto di messa in sicurezza, e adesso ci siamo, diciamo, dati un cronoprogramma, in settimana il progetto verrà rimesso alla provincia, e poi che verrà girato i due comuni Tortoreto e Alba Adriatica, lo approviamo in tempo, diciamo, reale, e poi verrà dato l'incarico alla ditta che dovrà appunto fare l'intervento, che è un intervento che nell'arco di una ventina di giorni dovrà essere portato a termine, e quindi incrociando le dita, se tutto va come deve andare, insomma, per volerci mantenere larghi per la fine di giugno, il ponte potrà essere riaperto.
1: Fine di giugno.
2: Buongiorno,
0: non credo prima.
2: Quindi fine giugno.
0: Però sì, secondo me sì.
2: Quindi fine giugno. Buongiorno, che è una cosa curiosa, chiedo gentilmente a chi di competenza, ma ora ci stai tu,
0: sì,
2: di installare una piccola targa, sai dove? Sulla colonna, sull'opera di Summa, perché non si capisce che cos'è, che i turisti guardano e non se lo sanno spiegare. Noi l'abbiamo saputo, ma si può mettere una targa come sta fatta a Pescara, dicono.
0: Sì.
2: Perché non c'è. Non solo, ma non è stata mai inaugurata, da quello che ricordiamo.
1: E quella non c'è la targa.
0: No. Faccio portavoce,
2: no, con tanto di cose, con tanto di
1: fasce,
0: non è stato innamorato?
1: No,
2: e lo so, vi siete scordate, come mai?
1: Vabbè, voi siete le domande, cioè, ce l'hai sicuramente, qualcosa andrò a chiedere, non credo
2: no, non è un problema quello. Vabbè, allora, invece, che opere importanti abbiamo che
1: poi ci ridà le date dopo adesso sta.
2: Vabbè. Allora, no, pensavo di sinistro, perché era soprattutto chi tiene banco e la casaccia, sì, con le passerelle, e

0: grosso, non andare gli occhi al cielo, è che adesso l'ultimo step riguarderà la recinzione, perché ci avete fatto la conferenza stampa, quello diciamo, stavamo noi, stavo pure Gabriele a fare le riprese.
1: Anche lì.
0: La scuola di Via Lepanto è stata abbattuta.
1: Sì.
0: Le passerelle sono state abbattute, la via scuola media no, però l'ex Pagliaccetti ancora no.
1: È iniziata diciamo ieri e l'aria, stanno facendo l'aria di cantiere, e questa è la settimana dove
0: verrà abbattuta
1: anche la ruspa via la Palazzo.
0: Quella lì sempre, cioè non fate
1: sempre la stessa ruspa.
0: Non lo fate demolire,
2: detonare.
0: Detonare, no. Anche se all'ospedale la paura di che sarebbe fatale. Vai avanti.
1: Stessa cosa, allora sì, ma hai citato alcune opere, ovviamente.
0: No, una soprattutto.
1: No, cioè. Vabbè, quella della caserma, ho detto, e si è chiusa anche lì, perché se le gare sono dopo l'approvazione del bilancio, sono partite tutte diciamo insieme, e quindi adesso anche quella della caserma si è chiusa. E adesso anche lì purtroppo ci sono delle verifiche che per legge, no, vanno fatte prima di poter fare l'aggiudicazione. Ci auguriamo che nell'arco di 10-15 giorni poter consegnare anche finalmente i lavori lì alla caserma.
0: 10-15 giorni?
1: È il tempo che arrivano, l'ANAC ci dà l'ok su.
0: Intanto sono aumentati, avete dovuto aggiungere un po' di soldi nel frattempo, perché i materiali sono aumentati, sì, avete fatto la delibera.
1: E quelli che avevamo 400.000 euro della regione, 116
0: e voi 116 voi
1: per un totale di circa 520, e nell'arco di, ecco, ripeto, appena abbiamo l'ok dall'ANAC che facciamo la consegna dei lavori giù alla caserma. Lì vicino è vero, è stata demolita la ex Lepanto, i lavori vanno avanti per la costruzione della sede.
0: Ripetiamo un po' che ci viene lì.
1: Lì ci viene la sede della, sì, detto in della protezione civile, l'immobile.
0: Qualcosa noi ci potevamo inzaccare. Che ne so, qualche ufficio decentrato all'Annunziata, che ne so. Quartiere.
1: Sicuramente quello viene, e la struttura viene leggermente più piccola di quello che era il volume della ex scuola rispetto a quella che era l'ex scuola.
0: Come mai?
1: Perché poi c'è stato anche per una questione di disponibilità di contribuzione, lì parliamo di circa 1.400.000, quello ci potevamo fare, ma ripeto, di poco più piccola diciamo rispetto a quello che era l'edificio preesistente. Di vicino c'è la caserma che appunto parte tra poco, vanno avanti anche i lavori dell'ex depuratore, insomma là, diciamo
0: il depuratore che sappiamo lì.
1: Il depuratore i lavori stanno andando avanti, anche lì. PNRR prevedeva prima marzo, poi prorogato a giugno, sicuramente ci aspettiamo una proroga diciamo anche lì per quanto riguarda il PNRR, perché poi sentendo anche poi in giro un po' dappertutto, sono veramente tanti i lavori.
2: 29% chiusi,
1: esatto.
2: 51 rendicontati.
1: Quindi ancora c'è.
2: Quindi probabilmente daranno tutto il 2026 alla fine, però oltre non si potrà andare.
0: Allora, ieri mattina, siccome abbiamo visto che in un'altra città sarà trasferito il centro per l'impiego, qua come siamo messi? Ma sopra i lavori sono stati terminati oppure
1: i
0: no?
1: I lavori sopra sì, vanno avanti.
0: Quindi non sono terminati al secondo piano.
1: Ancora no, ma diciamo perché poi mancano.
0: Perché Filippone ha già messo tutte le case negli scatoloni. Invece che deve cacciare, c'è tempo, sai?
1: Qualche altra settimana.
0: Lui
2: vabbè, sta pure Montebello con le partite.
0: Sì, infatti, così a Filippone, grandi scatoloni, scatolette perché arrivate da poco.
2: Montebello.
0: Che gli dici al tuo collega di partito?
1: Ma a mio avviso, per settembre, ottobre, materialmente, poi ovviamente. Saranno più gli uffici che si devono organizzare per i vari trasloghi, lì restano da ultimare insomma le ultime cose, e poi ci sono gli arredi, ma non manca tanto insomma.
0: E avete pensato che ci fate lì? Quello è della patrimonio in realtà. Quei locali sono della patrimonio.
1: Quei locali sono della patrimonio, ci sono diverse
0: opzioni.
1: Ci sono diverse opzioni, diverse richieste.
0: Possiamo sentire?
1: Sì, diciamo alcune associazioni l'hanno chiesto per comunque come sede. C'è anche la biblioteca, quella regionale, che sta
0: isolata,
1: orribile. quindi che potrebbe anche essere interessata, lì comunque c'è un discorso anche ovviamente da affrontare eventualmente con la regione, insomma ci sono.
0: Ma quella cosa di farci quello che chiede Barboretti, che non avete fatto là, c'è cioè un centro per i giovani, ma si può,
1: ma un centro aggregativo per i giovani sembra annunziata, e lì abbiamo già affidato l'incarico, verrà lì alla via Orbetello,
0: il palazzo sequestrato, a chi? No, la mafia, a chi?
2: Per associazione mafiosa,
0: mafia.
1: Lì sono partiti i lavori sia lì a via Orbetello che su via Cavoni, quell'immobile pure di su via Cavoni.
0: Tutti per i giovani?
1: Quello in via Orbetello verrà sì. Centro aggregativo per i giovani, sì. Invece per via Cavoni è un appartamento, un bel appartamento da sistemare e poi da.
0: Cioè andare in vacanza. Si vede il mare?
1: Da destinare a,
0: si vede il mare?
1: Per l'emergenza.
0: Si vede il mare da lì, hai visto?
1: È stupendo.
0: Bellissimo. E quindi là che si può fare, oltre ad andarci a abitare voi, che potete fare?
1: No, quello è per
0: l'emergenza.
1: Per l'emergenza abitativa, sì.
0: Un'emergenzona abitativa. Vabbè. Invece quindi i giovani verrebbero là, e quindi là è poco, biblioteca.
1: Giù gli uffici sono
0: sono grandi,
1: sì, di circa 300 metri quadri l'immobile. E poi a dire il vero la Giuliano Patrimonio anche sono altri due immobili, due appartamenti in buona sostanza che stanno lì a un palazzo che praticamente su via di Vittorio che sta vicino all'asilo Silo Nido, lì scuola materna, e adesso che non abbiamo mai avuto accesso perché poi ci sono stati diversi problemi, perché lì poi c'è stata tutta la questione delle quei ponti sono stati interdetti poi per un lungo
2: che hanno rialzato dove ci dovevano andare i negozi, si può arrivare
0: la farmacia,
1: abbiamo ormai, e quindi adesso con l'abbattimento delle passerelle a mio avviso anche quei due immobili da giorno patrimonio potranno essere riutilizzati o comunque
0: quindi sono due appartamenti
1: di fatto ci sono dei locali, sì, anche
2: saranno due locali commerciali,
0: sempre per l'emergenza abitativa,
1: lì poi da valutare perché fermi da decenni, cioè stanno lì chiusi da una vita,
0: non sapevamo questo, ci mancava questi due appartamentoni,
2: locali commerciali,
0: sì.
1: Che però stanno dove poi
2: sulla passerella
0: Come si arriva, no?
1: Adesso
0: col drone di Ferrante o sempre
1: dal condominio o da sopra
0: Insomma, basta che ci si può arrivare perché vanno utilizzati, no?
1: Cioè è un peccato, sì. Io non sono a conoscenza anch'io.
0: Vedi, tutti voi.
1: Qualche tempo fa, ma per via delle passerelle, poi facendomi qualche sopralluogo.
0: Comunque la parte delle passerelle ci sta un'altra prospettiva, molto più aperto, il viale veramente ha acquistato. È meglio sicuro, si vede che.
2: Un boulevard quasi.
0: Quasi un boulevard di nord, sì. A nord. E, sì, è importante. Quello si può avere di sfondare la via a proposito del boulevard e arrivare fino a via Mantova? Che piano è questo e dove rientra questo lavoro qui?
1: Ma lì rientra in un contesto più ampio anche che riguarda lì con le palme.
0: Sta a posto perché avete deciso di andare avanti con la convenzione nonostante il ricorso?
1: Sì, anche se poi pende il ricorso, quindi
0: la convenzione la potete fare
1: anche se poi ecco c'è questo ricorso al TAR che se detto riesce a discutere in tempi ragionevoli forse
2: però non ho richiesto neanche la sospensiva del piano, quindi questo se ne passa 6-7 anni prima di discuterlo, ma perdere 6-7 anni
0: è un
1: peccato.
2: Quindi
0: e rosso di sera avete perso l'osso di sera?
1: L'ho visto stamattina.
0: L'ha appurata, ma come funziona?
1: No.
0: L'ho saputo
1: stamattina, ho visto.
0: L'ho
1: che
0: saputo
1: lo hai
0: durante. Sai quando l'ha appurato? Durante il derby Roma-Lazio. Nell'intervallo di Roma-Lazio ho saputo che era successo quello. Non appena segnato la Roma, quello che mi ha dato la notizia che è un tifosissimo della Roma, ho detto te la do domani, mo sto a vedere il derby, vabbè. Ma andava vinto, è arrivato tutto quello che cercavo. Vabbè, comunque, che ci fate mo? Devono metterla a posto però devono loro. Beh, non è se no non.
1: Anche se lì ormai
2: non sa niente, darà al suolo e rifatto.
1: Purtroppo quello ormai sono tantissimi anni, quindi ci è rimasto veramente ben poco, cioè non so neanche se si riesce a mettere a posto, se è come
2: non è sanabile.
0: Allora, quella ha vinto mo sta cosa, però non lo deve mettere a posto, non la risolve.
2: Deve rimuovere quello che c'è, deve farlo nuovo chiedendo l'autorizzazione al comune secondo la normale prassi per fare gli stabilimenti.
0: Come è successo per Maribù? Maribù ha fatto da capo, gli ha messo tutta una cosa nuova?
1: Tutta una cosa, sì. Un prefabbricato, una sorta di prefabbricato.
2: Sì.
0: Lo so, comunque vabbè, se si ha le cose più belle sulla spiaggia sempre meglio naturalmente. Credo che sia meglio così, no?
1: Il Blue Relax pure.
2: Sta rifacendo, sì, deve pure lì il prefabbricato del Blue Relax
0: a nord
2: deve ripoggiare il prefabbricato. Sì. Lido Paola l'ha fatto l'anno scorso.
0: Quindi come vedi tutti si danno da fare, meno male che almeno la stagione ancora tira. Vabbè. Voi siete pronti per la stagione, sì.
1: Dai, ci siamo.
0: C'è qualche opera che non ti ho chiesto, qualcosa che fate?
1: Agli aggiornamenti, allora l'asilo nido è quasi pronto lì a via Bompano.
0: Quello.
1: E quello, diciamo, anche lì adesso abbiamo dall'avanzo di amministrazione occorrono metterci altri fondi per poi arredi e completamento della recinzione. Anche lì è un asilo per 36 posti e quindi
0: 36 posti, sì, e questo è un asilo pubblico come gli altri due, Coccinelle e quell'altro. E quando può essere pronto questo qua?
1: Ma questo, diciamo, l'immobile in sé è pronto, è finito. Ripeto, adesso abbiamo occorrono altre risorse, per esempio per il discorso della recinzione, perché anche lì è un PNRR. Occorrono altri fondi per sistemare la recinzione e gli arredi, quindi poi per molto probabilmente ragionando sempre in termini di anno scolastico, quindi settembre e giugno, non credo che a settembre insomma potrà essere già fruibile.
0: Ora, a proposito del PNRR, il Lascito Cerulli, Museo Contadino.
1: Lascito Cerulli stanno lavorando anche lì. I lavori vanno avanti e sì, adesso confidiamo tutti in questa proroga ovviamente del PNRR, perché se dovesse essere confermata quella qualche indiscrezione, ecco, di fine anno, insomma, ci permette di ragionare in maniera un po' più serena su diverse opere. Abbiamo anche il polo scolastico lì anche lì adesso abbiamo, diciamo, dall'avanzo
0: tutto si avanza, ma c'è qualcuno che ha molti più di voi di milioni di avanzo, ed è il comune di Silvi che si vanta di avere 11 milioni di avanzo, e per aiutare e per dare i soldi per la frana sta facendo una raccolta di fondi con i cittadini. Ma questo siamo, vabbè.
2: Tanto ci sono due saluti, uno da Paolo Cicconi per il vice sindaco e poi anche da Francesco De Santis che dice sei un bomber tu. Quindi buongiorno a tutti, un saluto al bomber Francione.
0: Bene, quindi praticamente ci sono un sacco di lavori che dentro l'anno, insomma, quelli classici li vediamo, insomma. Il parco saranno delle vasche piccole piccine, saranno, no? Delle vasche quelle di decantazione dei
1: rifiuti. Sì, anche se poi anche su quello ci stiamo, detto con molta sincerità, anche ragionando sull'opportunità o meno di
2: costa in manutenzione, è una cosa infinita, non ha le vasche come
1: esatto.
2: Sono proprio
0: e poi, qui c'è, diciamo, paura che s'annega qualcuno.
2: No, posto di manutenzione.
1: No, manutenzione, perché poi
0: una vasca c'è,
2: le devi pulire, le devi dire.
1: Esatto. Ma non perché, ma poi rapportato ovviamente come lì a Piazza del Marzio, ovviamente la manutenzione è continua, perché appena non ci vai.
2: Quelle andavano fatte tutte a sfioro come
1: appena
2: quella
1: non
2: su.
1: Ci vai per 15 giorni è un casino.
0: Che poi quella su.
2: Quella davanti a Kussel che è a sfioro, cioè tu c'hai solo i getti d'acqua che ricadono, ma andavano fatti tutti così.
0: Poi fanno stare la recinzione, si recinzione.
1: Il vento ci va a finire.
2: Sì, tutto lo sporco, quindi le può pulire, però magari il giorno dopo già stanno
1: a capo da piedi.
0: Vabbè, quindi praticamente si può fare qualcosa, fate. Però.
1: Stiamo ragionando sull'apertura di Via Ravenna. L'apertura di Via Ravenna adesso.
2: Pedonale o carrabile?
0: Carrabile,
1: carrabile.
2: mettono su un'app delle pini,
0: così ma i pini sono un pericolo, un problema pini, cioè
1: sì, lì c'è il problema pini, ovviamente, che ne va discusso, anche se poi
0: sta con Alpe in agguato,
1: diversi sono già
2: appesi, no,
1: appesi, diciamo, sono molto
2: appesi e pericolosi,
0: pericolosi e pericolanti, quindi
1: anche lì bisogna, ecco, poi c'è, cioè, sulla destinazione sulla strada bisogna capire se che tipo di strada è, se effettivamente privata, pubblica.
0: Vabbè, sulle opere grosse c'è ancora discutendo, ce lo sapete pure che cosa fare al posto della Pagliaccetti ex Pagliaccetti abbattuta?
1: Ci stiamo ragionando, perché adesso appena terminato l'abbattimento abbiamo l'area pulita, vediamo un attimo che...
0: Ma chi è? È privato, non me lo dire, ma qualcuno
1: è
0: per lavori?
1: Per lavoro.
0: C'è un privato pure. C'è pure un privato. Beh, l'interessante è andare avanti tranquillamente con perché le cose si stanno facendo, si può dire, no? Sì. Siete in regola con tutto. Attenzione, perché invece Gabriele ha un'altra cosa che vuole che si risolva.
2: Che cosa?
0: Il parcheggio davanti all'ospedale, con i pini davanti al liceo.
2: Ma la Sassuolo.
0: Ma su questi non si sa se lo può. Lui vorrebbe quelli là.
2: Mia idea è questa.
0: Tutta la strada diventa da quella.
2: La strada quella che scende dall'ospedale verso il liceo, quella proprio va buttata giù e rifatta con tutti i pini.
0: Ma non ti cammina più lì.
2: Il parcheggio è qualcosa di assurdo, perché tu vai là a fare il triathlon.
1: È inagibile,
2: quello andrebbe chiuso. Che comunque le botte, le cose, cioè non è una.
1: Ci sono lì dei tratti
2: là solo fuori strada. Quindi quello va.
0: E quindi fai capire perché cos'è lui. Voi come siete messi? State pensando? Posso salvare, perché qualcuno va battuto, so già, secondo voi. C'è un piano, cioè.
1: Qualcuno sì, dei ragionamenti già ci sono stati, li stiamo facendo anche in queste ore, appunto, diciamo, anche col discorso della ex Pagliaccetti, per valutare, insomma, diverse ipotesi. Che poi comunque un intervento che può, diciamo, piuttosto importante dal punto di vista economico e di sostenibilità, poi legato al discorso del verde.
2: Però la questione è anche, io ieri mattina sono stato alle 10:30 in ospedale e non c'è il parcheggio, sono il 20% di macchine di vetro di sosta. Lì adesso nasce un altro polo scolastico poco più su, che interverrà sulle stesse aree, quindi aumenta. È la piccola opera, aumenta tantissimo il carico urbanistico, non è che si risolve col parcheggetto lì alla Pagliaccetti, là ci vuole comunque rifare tutto il piano parcheggi della zona
0: quello
2: in maniera
0: grande,
2: seria, va fatto in maniera seria, va fatto con un aumento forte di posti, no?
0: Beh,
2: ieri tutti parcheggiati uno sopra l'altro, stavano.
0: Siete pensando a
1: questo?
0: Sì.
1: Sto in diretta.
0: Sei in diretta, ti puoi allontanare? Sì.
2: Aspetta, mettiamo la pubblicità, scusate un attimo.
3: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette. Biglietteria nazionale ed internazionale Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 a Giulianova.
0: Notizia? No?
2: Dato Matteo Di Michele vuole sapere se ti offre colazione stamattina. No?
1: Prende in giro, che
0: vuole sapere?
2: Matteo Di Michele ti offre colazione, vuole sapere. Frangione, offre colazione?
0: Non ho risposto. No. Che dici?
1: Sì, dai, un caffè amaro.
2: Un caffè amaro. Caffè amaro.
0: Vabbè, era una notizia quella che hai risposto al telefono?
1: No,
0: parola porto, sentire
1: no,
0: porto.
1: No, qualche problema.
0: Qualche problema.
1: Di un privato.
0: tanti problemi ti chiamano. Sì,
2: assessori, quello serve.
0: Ma giustamente.
2: Recepire i problemi.
0: Ce la siamo fatti la mezz'oretta con Frangioni, va bene così, sei licenziato, grazie. Poi grazie. È andata bene, ci sono stati i problemi, ci sono le male parole. Si è calmata la gente, che cosa? Quando invece quando è così, quando può fare i leoni da tasciera, là è un po' complicato. Grazie assessore, buona giornata.
2: Buongiorno, grazie. Allora, noi invece andiamo avanti, dobbiamo fare qualche sacco pubblicitario perché devo fumare.
0: E poi andiamo, siamo ancora con la pagina di auguri con l'almanacco.
2: Sì.
3: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
0: Per passare alla pagina relativa a Casalena.
2: In effetti è il momento di Casalena.
0: È il momento di Casalena. Vi ricordiamo intanto che da Tigre, che tu ben conosci
2: benissimo,
0: molto bene, Tigre amico a Corralesco e Tigre di Via Bombardi, ci sono tantissime offerte, come per esempio l'olio classico d'oliva De Cecco, che fa anche l'olio, a 5,49. Poi le mozzarelle Vallelata, tre pezzi, siamo qui a 2,79. La famosa birra Moretti, che non ha bisogno di presentazione, a 0,90. Queste sono alcune cose, ma sono tantissime. Basta visitare Tigre, sia in via Bombarda che a Colle Lanesco. È pronto il dottor Casalena?
2: È in online.
0: Beh.
2: Buongiorno. Allora, per le nuvole ancora ci sono, che facciamo?
4: Sì, perché è l'ultima giornata in cui fluisce un po' di instabilità proveniente dall'Oceano Atlantico. In un contesto fresco, oggi era l'ultima, l'abbiamo detto, quindi avremo ancora nuvolosità sparsa, qualche piccolo rovescio sulle aree interne, qualche goccia di pioggia, però insomma il sole comunque si vedrà tra le nubi anche oggi, senza ovviamente però essere insistente, come sarà insistente invece domani fino a data da destinarsi, nel senso perché avremo un ritorno dell'anticiclone un po' pamagna.
0: Quale?
4: All'inizio di caratteristiche azzurriane, e poi pian piano diventerà sempre
0: africano.
4: Più regionale. Quindi sì, sarà un ibrido che poi diventerà africano, quindi avremo un aumento termico già da domani, ma poi magari sarà pur marcato nel fine settimana con
0: molto bene, africano arriva, dai.
4: Sì, forse a fine maggio avremo l'arrivo dell'anticiclone africano. Però per il momento, insomma, oggi, ripeto, ultimo giorno di nuvolaglie sparse.
0: Ci rimane una ragione, come fa?
4: E poi, insomma, tutto va andando verso
0: l'estate, verso l'estate. Va bene, poi che c'è di calcio?
4: Niente. C'è niente, quindi
0: aspettiamo le partite tutta la stessa ora domenica, tutte, spero, sì.
4: Adesso c'è siamo tutti concentrati nell'ultima giornata, non per l'Inter ovviamente, ma per Roma, Juventus, Milan e Como, che si giocano gli ultimi due posti in Champions, e Cremonese e Lecce che si giocano la salvezza.
0: Va bene.
4: E poi sono le promozioni in Serie A. Vediamo, insomma, sono Catanzaro e
0: Palermo deve fare l'impresa, perché Catanzaro ha vinto 3-0 l'andata.
4: Esatto, c'è il Monza che difende il 2-2 dell'andata con lo Juve Stabia. Vediamo chi sarà la terza squadra a andare.
0: Vedremo. E noi intanto ci auguriamo una felice giornata. Ciao.
2: Buona giornata e buon lavoro.
0: Buon lavoro, ciao. Buona sentire invece. Pagina degli auguri, la rubrica Tanti auguri a te, offerta come consueto da Marcaffè.
5: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
6: Mario, buongiorno, mi fino un caffè?
5: Sì. Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
7: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo. Grande. O direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
5: Che buono è!
7: È Marcaffè!
0: Allora, oggi.
2: Che santo c'è oggi?
0: Oggi c'è un santo che è un papa famoso, reso famoso in realtà più che per quello che ha fatto, per come è stato trattato da Dante, che lo mette nell'inferno, indicando in lui colui che fece per viltà del gran rifiuto. Stiamo parlando di Celestino V, che poi invece la Chiesa lo ha riabilitato a tal punto da farlo diventare santo. Ma Pietro da Morrone nacque a Isernia nel 1215, divenuto sacerdote, condusse vita eremitica. Fondò l'ordine dei fratelli dello Spirito Santo, i cosiddetti Celestini, approvato da Urbano IV, e con esso vari eremi. Dopo due anni di conclave, quindi aveva le idee molto chiare, quasi ottantenne, fu acclamato Papa e prese il nome di Celestino V. Uomo santo e pio, si trovò di fronte a interessi politici ed economici, nonché alle interessanti pressioni di Carlo d'Angiò. Accortosi di tali manovre alle sue spalle, rinunciò alla carica, cioè si dimise da Papa.
2: Dal
0: suo successore Bonifacio VIII, che invece lo detestava, fu addirittura, relegato nella rocca di Furmone, presso Frosinone e Culone, dove due anni dopo si giocava la partita col Giulianova, il 17 maggio del 1296. Ingiustamente maltrattato da Dante, no, secondo me se lo meritava, come colui che fece per Vistrale il rifiuto, oggi lo si ricorda invece come esempio eroico di umiltà e buon senso. Doveva rifiutare subito, poi invece misero lui, si aspettano quello, non conta niente, ottantenne, pure malfermo di salute, e invece lui se ne accorse che qualcosa non andava, e Bonifacio VIII, che poi prese uno schiaffone da Nagni, ricordavo, il famoso schiaffo da Nagni, lo fece andare via. E lo rinchiuse in una rocca.
2: Rocca. Tanti auguri di buon compleanno a Sara Roccheggiani.
0: Sara Rocca, famosa, dove venne rinchiuso Celestino V.
2: Giampiero Mattiucci, Maria Ruggeri, Stefania Pepe, Luigi D'Ostilio, tanti auguri a voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
0: Se corre così.
2: Allora, andiamo all'almanacco del giorno?
0: Ci siamo.
2: Oggi è il 19 maggio ed è la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino.
0: Che
2: attenzione,
0: dice?
2: Su Crohn e colite ulcerosa.
0: Ah, c'è il morbo di Crohn.
2: Patologie in aumento che richiedono diagnosi precoce e supporto continuo. In Italia si celebra la giornata dei caduti nelle missioni internazionali di pace. Mm. Nel mondo ricorrono il World Baking Day e il Davis Food Cake Day, giornate dedicate alla cucina e ai dolci. E poi l'almanacco nel dettaglio. Alle 7.42 la temperatura 17 gradi, l'umidità 68%, il clima mite, il vento a 3 km orari, la massima sarà di 21 gradi, la qualità dell'aria è buona, Giulianova, l'indice è 25, il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.25, il culmine alle 13.01, la durata del giorno è 14 ore e 49 minuti, la luna è sorta alle 7.30, tramonta alle 00.02, di domani, fase lunare crescente, visibile al 19%. Nati oggi.
0: Il
2: 19 maggio 1906, 120 anni fa, Bruce Bennett, attore, fra le sue partecipazioni, Il tesoro della Sierra Madre. 80 anni fa. Che rete?
0: Dai!
2: 80 anni fa, nel 1946, Michele Placido, attore, ha partecipato alla Piovra, Poliziotti e Padre Pio. 75 anni fa, nel 1951. Joe Ramone, cantante dei Ramones, ascolteremo Do You Remember Rock and Roll
0: Radio.
2: I fatti nella storia. 19 maggio 1906, 120 anni fa, la presenza di Vittorio Emanuele III e del presidente svizzero e del presidente svizzero Ludwig Forer si inaugura il traforo ferroviario del Sempione che unisce Isel a Briga e collega Italia e Svizzera. Il re Brindal e smettila, che sti fa?
0: Dai.
2: Il re Brindal l'amicizia tra i due paesi che definisce eterna e indistruttibile. 100 anni fa, nel 1926, a Roma si costituisce l'Agenzia Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP, la nuova società, ha il compito di gestire commercio e industria dei prodotti petroliferi. Il 60% fa capo al Ministero del Tesoro, il resto è diviso tra INA e assicurazioni sociali. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese si posa la prima pietra dell'autostrada del Sole, destinata a collegare Milano a Napoli. La cerimonia si apre alle 17.30 con il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, che firma la pergamena da murare nel cippo iniziale del tracciato.
0: E invece la, come va?
2: Che è? La pergamena?
0: No.
2: Che è? Come va?
0: La strada, quella che va a Reggio Calabria.
2: Ma va bene, è nuovo. 10 anni fa, nel 2016, Marco Pannella muore a Roma a 86 anni dopo una lunga malattia. Storico leader radicale, trascorre gli ultimi giorni nella clinica Nostra Signora della Mercede, debilitato da un tumore e da anni di lotte non violente condotte anche con digiuni prolungati.
0: Ricordiamo che oggi a mezzogiorno c'è la cerimonia per lo scoprimento di una targa commemorativa nel cosiddetto largo davanti al mare, esattamente vicino a Tritone, per farvi capire dov'è che ci sta questa manifestazione, alle 12, scoprimento tanta come per Capannella, va bene?
2: Benissimo. Allora, la frase di oggi è di Michele Placido: devo molto alla Sicilia e a Pirandello, le sue novelle sono un tesoro, ognuna potrebbe essere un film. La frase di Michele Placido, nato il 19 maggio del 46 ad Ascoli Satriano, è un attore, regista e sceneggiatore italiano, vincitore di un Orso d'Argento per il miglior attore per Ernesto e di 5 David Donatello a livello internazionale. Quindi, noto anche per il ruolo dell'eroe antimafia Corrado Cattani, interpretato nelle prime 4 stagioni dello sceneggiato televisivo La Piovra. Bene,
0: complimenti,
2: grazie. Vincenzo, questo è quanto. Salutiamo i nostri amici su Facebook, giusto direttore?
0: Salutiamo tutti i nostri amici su Facebook che hanno pazientemente accolto, ovviamente tutti quelli che ci ascoltano per radio,
2: tutti E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo.
0: L'ho salutato.
2: Chi?
0: I nomi.
2: Nomi ancora no, no.
0: Beh,
2: no,
0: allora che andiamo ad ascoltare?
2: Mo' staccato, vabbè.
0: E salutiamo?
2: Salutiamo lo stesso, un attimo. Certo. Grazie.
0: Che faccio il blu? Non l'abbiamo fatto. Ci rimangono male.
2: Allora, buongiorno a Sandro Magnoni, a Loredana Cerfoli, a Rita Ranalli, a Giuliana Michelucci, ad Adriana Tondo, a Eugenio Saporosi, che un caro saluto a voi e a tutti gli ascoltatori, Antonella Leonio, buona giornata, Betty Al, buongiorno, Lorena Sicioni, buongiorno, Flavio Stacchiotti, a Tirio Torquati, buongiorno
0: Luigi
2: cari,
0: Anni, buongiorno.
2: Luigi Anni, buongiorno, Rossella Mattiucci, buongiorno, Anna Maria Ruggeri, buongiorno,
0: Chiodi Luigi Adanna,
2: buongiorno, Anna Maria Ruggeri, di nuovo buongiorno a tutti, Davide Chiodi, abbiamo letto la domanda sul ponte di legno, Flavio Stacchiotti dice la Pineta nella parte sud, la Pineta,
0: ma è arrivato qua.
2: La Pineta nella parte sud piena di erba, topi e serpenti, quando sarà sistemata? Tante persone che fanno sport sul lungomare potrebbero usare per esercizi, specialmente se fosse abbellita con adeguati attrezzi, spesso presenti in altri comuni. Qual è la Pineta nella parte sud?
0: Parte sud.
2: Parte nord, ah, parte nord, quella sua a nord, quella sua a nord.
0: Le Pinetine.
2: Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti. E buongiorno a tutti da Francesco De Santis.
0: Buongiorno, cari Franceschina.
2: Un saluto al bomber Francione. Maria Ida Petrella, sì. Buondì. Rita Ranalli, buongiorno al dottor Francioni, Matteo Di Michele,
0: so, bene,
2: quella, la colazione.
0: Fiego,
2: Bruna Ruggeri, buongiorno, questo è quanto. Bene.
0: Ranalli,
2: e adesso andiamo a.
0: Ranalli, Pechini, Fortuna Ranalli.
2: Andiamo ad ascoltare, ci fai qualche mano. Andiamo ad ascoltare sì. La proposta i Ramones con la proposta
0: Ramones,
2: di oggi.
0: Ramones, hai messo cosa, che pesca hai messo?
2: Non ha prodotto risultati,
0: hai
2: perché Stella della
0: pesca
2: casa.
0: Hai messo? Hai messo il pescatore di André, sbagliato. Devi mettere un'altra canzone. Ecco, vedi? Sì, eccolo qua, Ramones.
8: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: E questi erano i Ramones con Do You Remember Rock and Roll Radio, e noi chiudiamo il Radio G Notizie con questa canzone. Vi auguro una buona giornata, un buon martedì, noi ci risentiamo domattina, soliti canali, solita ora.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Mattinata italiana, però tra ieri e oggi, non soltanto canzoni del passato, ma intervallate con quelle di oggi, con questo successo di Saif a Sanremo con il brano appunto Tu mi piaci tanto, Sanremo di quest'anno. Andiamo?

Sì, tanto sei Sanremo, tra ieri ed oggi. Torniamo un passo indietro. Allora, Gianni Morandi, da Tu mi piaci tanto a Tu che mi hai preso il cuore. Gianni Morandi.

0: Successi di ieri e di oggi da Radio Gigio Nova, tocca ad Achille Lauro qui da un altro Sanremo, non del 2006, quello passato. Il brano è Incoscienti Giovani. Achille Lauro.
1: Non abbiamo inventato.

Ieri ed oggi da Radio Giugno 9, successi di ieri, successi di oggi, rapida successione. Anni 60, Catherine Spaak, l'esercito del surf.

mitica sigla, la mitica sigla di Canzonissima 1968, e ancora si balla, ancora si conosce, eccola qua.

La famosa sigla dello scorso anno del Sanremo. Adesso c'è lui, Olly, l'abbiamo trovato. Olly vince Sanremo nel 2025, ha vinto. Ascoltiamo Balorda Nostalgia.

0: E oggi da Radio G Giovanova tocca a Fiorella Mannoia, che sarà Giovanova il 5 agosto sulla banchina di Riva del Porto. Il brano è Eroi.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni.

E un cantatore all'altro, lui è Franco Battiato, che però non disdegnava di cantare canzoni degli altri, come questa di Enrico, e che lui interpreta benissimo, e si intitola Te lo reggo negli occhi.

0: Cantautore in cantautore, senza tempo anche questo qui, Roberto Vecchioni, il brano è Chiamami ancora amore. Festival di Sanremo anche in questo caso vince.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: E andiamo avanti, c'è Venditti, Antonello Venditti, il brano delicatissimo si intitola Stella. Mattinata italiana, ieri ed oggi.

A Stella del Nord, la voce di Goran Guzminac, siamo nel finire degli anni 70. Questo da Mattinata Italiana, ieri e oggi, da Radio G Giulianova 90.7, 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata e in streaming su radiogiulianova.net.

Sidra del Nord, Gorra Zuminac, andiamo avanti, Canzone senza inganni, un bel quartetto di cantanti storici, eccolo qua.

Natale senza inganni, mattinata italiana, ieri ed oggi a Radio Giulianova, Daniel Santa Cruz Ensemble. Il brano di maggiore successo fu questo, Linda Bella Linda.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Schiavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana realizzata con

grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Se si apre una finestra nel tuo cuore e c'è una luce che li illumina, forse ti darà un po' di dolore, ma non chiuderla.

Scavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Una storia che è finita, non la riprendi più, ti scappa dalle dita e poi ti butta giù, e tu rimani lì, deficiente ad aspettare, sai benissimo è la fine, ma vorresti continuare. Una storia che è finita.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Schiavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che porta

Freschezza e semplicità, jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermes trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulia Nova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulia Nova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie, buongiorno a tutti, siete collegati su Radio G, ricordate questa mattina? Buongiorno Gabriele.
1: Buongiorno.
0: Questa mattina abbiamo l'assessore Francioni, siccome vi lamentate sempre l'asfalto, le buche, la luce, vi frega, potete telefonare qua oppure mandare i messaggi sotto alla pagina FE, come quando
1: che
0: fate
1: meglio,
0: gli auguri.
1: Che è meglio.
0: Così non andiamo al telefono, lo avete in diretta. C'è Francioni, insomma, avete qualche problema alla vostra strada, alla vostra casa, quando si fa il ponte, potete chiederlo a lui.
1: Si è rotta la lavatrice.
0: Chiamate lui, alle 8 sta qua. Va bene? Buongiorno.
1: La sigla la metto, che dici?
0: Direi di sì, adesso si può fare.
2: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
0: Che viene Francioni? Una delle notizie che della giornata.
1: Allora, cominciamo.
0: Andiamo a Teramo.
1: Ecco.
0: Un po' di disgrazie ci stanno.
1: Prego.
0: Meno, per te. Allora, in queste tragedie non sempre c'è un responsabile umano. Per ottenere che sono stati assolti, no? Per la vicenda degli alpinisti morti, sono tutti assolti. E qua il giudice spiega, ha dato la venina della sentenza e spiega perché non sempre ci sono delle responsabilità quando qualcuno muore.
1: Il CNSAS, dopo l'archiviazione dell'inchiesta in cui è stato indagato un responsabile del soccorso, la montagna è severa e imprevedibile, chi interviene lo fa mettendo a rischio la propria vita.
0: E così, infatti è vero, quelli che vanno devono essere esperti, se non muoiono, devono essere multati, si salvano. Oppure pagano le spese di soccorso.
1: Ah, vabbè. Se non sono esperti, la montagna è severa, pericolosa.
0: E anche se non sono estinti.
1: Conto svuotato di 5.000 euro con finto SMS, ve lo diciamo da Lillo Tembra, se ci cadete ancora, ragazzi.
0: Non ci sentite.
1: Pensionato, vittima di una truffa online, sempre voi siete. Ha risposto.
0: Pensionato è pensionato, ci sta.
1: Al messaggio pensando che fosse della banca.
0: Chiama a te chi mine, ti chiama Albani, dico.
1: Sanità.
0: Oh, tu ti ricordi che ti fa ridere di questo ospedale a Stecco?
1: Sì, dibattito questo... sul Mazzini, nuovo ospedale a Villa Mosca, scelta fallimentare, fermatevi. Sinistra Italiana chiede uno stop al progetto, considerando il sito indicato privo dei criteri necessari. Quindi non è per gli step, perché
0: proprio
1: ancora siamo sulla posizione.
0: L'inizio, quando l'ha fatto l'inizio?
1: Segretario Cipolletti.
0: Cipolletti.
1: Che è l'area meno adeguata, si mette,
0: con i cognomi stamattina,
1: si metta prima in piedi un vero e piano sanitario,
0: cioè da capo vuol ricominciare.
1: La città è un cantiere disordinato, lo dice Forza Italia, che critica la gestione dei lavori a Teramo.
0: Come si chiama con i cognomi?
1: Costui?
0: Forse è normale, mi pare il tuo cognome
1: Cozzi. Con le cipolline non è male.
0: Vedi, accoppiato.
1: Teramo e la sua storia, libro di esordio per Di Giulio Antonio, poi Don Nicola Iobbi dona attrezzatura a cardiologia.
0: Ma non è che lo prende, dona delle cose che dovrebbe avere tutto, che cardiologia, e donarlo al prete.
1: Vabbè, ma vede che si sente un po' il limine.
0: Forse i libri, che no, ma sapete che gli hai donato?
1: Attrezzature.
0: Cioè, lui c'ha le attrezzature perché lo prende.
1: La comprate. Oddio, per come sapessi puoi
0: spiegare. Vuoi leggere?
1: Ancora un gesto di generosità da parte di Don Nicola Iobbi,
0: recidivo.
1: Parroco emerito di Montorio Alvomano, che ha voluto sostenere nuovamente la sanità teramana con una donazione destinata alla cardiologia dei servizi di Teramo.
0: Cioè?
1: Si tratta di 4 colonnine multiparametriche con relativi bracciali, anche pediatrici, una cucina e sedie ergonomiche per la postazione ecografica. Dotazioni che la cucina c'è la postazione con
0: ma vediamo
1: donazioni che contribuiranno a migliorare l'assistenza, l'operatività del personale, la permanenza dei pazienti all'interno della struttura.
0: Non mi chiarisce come te sta roba, Don Nicola.
1: Ma l'ha comprata a morte e c'aveva due soldi da parte, dice, guarda un po' come sta, dice.
0: Cioè, quindi l'ha comprata direttamente per cardiologia.
1: Forse sarà uno
0: che ha qualche problema di cuore, è un cliente tra virgolette.
1: Rangia, non me lo far dire, ma sta più di qua.
0: Anziano.
1: Violenza sessuale, dipendente lo accusa di molestie, 3 anni al datore di lavoro. Per la procura il commerciante ha agito con l'abuso di autorità derivante dalla sua posizione.
0: Per dare altro.
1: La donna si è costituita parte civile. La difesa annuncia ricorso, imputazioni non dimostrate.
0: Sembra molto...
1: Chi è?
0: Dai, che sempre c'è qualche problema.
1: Lo so.
0: Il campo sportivo non è il Fadini,
1: Bellante.
0: Bellante c'è un nuovo manto.
1: Dal Via Libera, il comune del Via Libera ha i lavori per la superficie in sintetico ecologico.
0: Quello che fa Bellante? Non dice che categoria, no?
1: No, vabbè, noi.
0: Vabbè. L'ANFAS
1: festeggia,
0: no, ce l'abbiamo noi anche la bandierina dell'ANFAS, festeggia i suoi
1: 25 anni,
0: altri, i suoi. Questo pleonasmo
1: di attività per la riabilitazione. Poi
0: Gabriele dà le sue dimissioni.
1: Università, studio innovativo sulle carpe. E qua da toc, le carpe, i lupi, gli orsi, le carpe. La sapevi tu sulle carpe? Le carpe.
0: Cinghiali, qualche variante sui cinghiali. Sulle carpe.
1: Sulle carpe.
0: Cioè, c'è uno studio dei ragazzi delle carpe.
1: Le carpe.
0: Di fiume, naturalmente. Noi non ce l'abbiamo.
1: Si
0: vota Isola, ci sono tre candidati in corso per la poltrona di sindaco.
1: E a sfidarsi sono il
0: l'età
1: civico.
0: Forse
1: questo una 50 e 60.
0: A sfidarsi sono il civico, civico di grande di moda,
1: di Giancamillo.
0: Quindi Giorgini è segnato, vero?
1: Civico di Giancamillo.
0: Il famoso di Giancamillo.
1: Di Marco per il centrodestra e Trivellizzi per il centrosinistra. I programmi puntano sulla valorizzazione del territorio, il turismo e la lotta allo spopolamento. Questo è uno slogan che potrebbe stare su qualsiasi borgo.
0: Sì, esatto.
1: Ovunque proprio. Sicurezza, Italia Viva nelle piazze teramane. Il partito lancia una campagna per
0: Giunica, ma quello è il ristorante, no, è un altro.
1: Non lo so, dai cittadini, e suggerire proposte ai comuni. No, penso, non lo so se pare, non mi sembra, però non mi sa se me.
0: Vabbè.
1: Poi controlli sui disturbi del linguaggio, la ASL organizza 2 giorni di screening gratis per scoprire i segnali.
0: Logopedista.
1: Sant'Egidio alla Vibratia, la vibrata tragedia, si schianta in auto, muore, era assessore. Alessandro Forlini, 58 anni, attuale consigliere comunale di opposizione, è finito contro un albero sulla bonifica. Parla l'ex sindaco di Sant'Egidio, eterno, giovane, dice. Ponte di Campodino.
0: Buongiorno.
1: Che è?
0: No, perché c'è una nota, adesso la leggiamo, del sindaco di Giulianova.
1: Confronto in provincia, il consigliere Gianzante, la struttura chiusa non può restare nell'incertezza dei rimpalli di competenze. Sono state bonificate le discariche abusive a Martinsicuro, le guardie ambientali rimuovono i rifiuti lungo strade di campagna.
0: Buongiorno a tutti i nostri fedelissimi ascoltatori.
1: Buongiorno, buongiorno. Poi imposte locali, il saldo è positivo, Pulcini incassati 550.000 euro nel 2025 con la tassa di soggiorno ad Alba Adriatica, c'è il rendiconto.
0: Allora, stavo dicendo che c'era questa nota del sindaco Costantini.
1: Sì. Su questa, sulla vicenda dell'ex assessore,
0: sull'ex assessore
1: morto.
0: Sì, perché diceva a che fare con Giulianova, io non me lo ricordo. Allora, il sindaco Costantino, l'amministrazione comunale, volgono le condoglianze ed esprimono vicinanza alla famiglia dell'avvocato, ecco, e consigliere comunale Alessandro Forlini, vittima di un tragico incidente stradale. Per dire, vabbè, in queste ore di grande dolore il sindaco, i consiglieri e gli assessori si stringono alla comunità di Sant'Egidio della Vibrata, duramente colpita dalla perdita di un uomo delle grandi qualità umane e professionali. Forse era amico, perché c'è una foto del sindaco con lui, eccola qua, ecco un'altra persona sorridente, questi qua. Abbiamo rinnovato le condotte, perché invece secondo l'ottimo Tito Di Persio pare che abbia avuto in passato degli incarichi al comune di Giulianova, ecco perché lui lo diceva. Guarda che me l'ha fatto in passato, però qua non lo vedo, però aveva fatto qualcosa col comune di Giulianova. E infatti poi c'è subito lui mette Ivan Costantini. Va bene, allora purtroppo c'è questa tragedia. Vediamo da noi.
1: Siamo a Giulianova.
0: Nulla cambia, perdiamo le cause.
1: Decoro urbano.
0: Perdiamo le cause. Rosso di sera, stop al comune. Il TAR dice no, non glielo puoi togliere la concessione e gliela restituisce, quindi mo c'è la rosso di sera.
1: Il TAR raccoglie la richiesta di Invimit per la sospensione. Aspetta però.
0: Ce l'ha Invimit.
1: Sì, perché ha accolto la sospensione?
0: Sì, no, siamo dopo la sospensione.
1: Invimit per la sospensione della delibera che ha azzerato la concessione. Per i giudici lenti non ha accertato la gravità dell'inadempimento per il non uso dello stabilimento.
0: E ce l'ha fatto male il controllo, così lo dice che ha vinto. Ha vinto l'Invimit, quindi diciamo che mo lo mettessero a posto quelli dell'Invimit,
1: perché là c'è un problema sanitario. Non so il comune come gliela fatta la revoca, però insomma andava fatta anche da un punto di vista sanitario, perché
0: da che parte ho visto che stava tutto a posto, ma non mi pare che
1: escono i sorgi così là sotto.
0: Poi ci occupiamo di chirurgia. Perché ci occupiamo di chirurgia? Perché non se ne è parlato più. È venuta fuori la notizia qui l'altro giorno, quando abbiamo fatto la trasmissione, il pomeriggio da noi, quando l'assessore Albani ha dichiarato, del silenzio generale, che c'era stato invece un incontro con Di Giosia, che era venuto a Giulianova e aveva annunciato che per il momento la situazione è congelata, cioè, no, per il momento non avremo la settimana corta, dunque, quindi anche sabato,
1: quindi non avremo neanche la conferenza stampa,
0: no, quella no, sabato e domenica potremo stare, se ti serve poi
1: andare. No, io preferisco stare al mare, preferisco stare al sabato e
0: al mare, però devi stare attento perché noi abbiamo neanche la camera iperbarica, tutto
1: al negro, non ci abbiamo neanche il mare profondo, fra l'altro, quindi cioè.
0: Vabbè, tu con la paparella, comunque l'Amatone è intervenuto per dire non vi preoccupate, per il momento è così, però la giunta faccia sapere, dice, che cosa volete fare per il futuro, che d'estate nel silenzio, nella distrazione generale, tu ti ritrovi che pronto? Guarda, oggi è venerdì pomeriggio, devi mangiare. Devi andare all'ortopedia, sai perché non ti potrà manco fare poi? Perché accoppiano, purtroppo, accoppiano chirurgia e ortopedia in un ospedale di Giulianova, cioè quello dove vanno quelli di Giulianova, al Baleare, tutti i turisti, accoppia. Invece la Salinello no, vibrato non accorpa. Che te ne va? Vabbè. Intanto ci fanno sapere che i cestini di rifiuti sono sfondati. Non è che sono sfondati, è vero che l'Arieco deve intervenire a cambiarli, ma voi come ci inzacchete queste cose terribili?
1: No, ma poi fra l'altro, perdonatemi, ma questi due sacchi qua, per esempio, dove stanno in quello sfondato che ci esce un altro sotto, non sono da secchiello dei rifiuti,
0: appunto,
1: sono da casa. Allora, siccome la monnezza lo vengono a prendere davanti casa, cosa cacchio, perché la dovete buttare nel cestino?
0: Bravo,
1: potrebbe essere un gamberista, potrebbe essere qualcuno di quei famosi che fanno le vacanze smart, evitiamo di buttarli in questo modo. Se li vedete, date un po' sulle mani secche, tanto normale in galera non ci va più nessuno.
0: Giganteschi, cioè, quello si sfonda.
1: Ma dai, sì, dai, spegni.
0: Allora, quindi noi facciamo l'appello a Rieco perché intervenga a cambiarli. C'è una spalletta, c'era.
1: Asilo nido, via le domande, c'è tempo fino al 15 giugno a Mociano.
0: Siamo in tema di scuola, vediamo a Giulianova che è successo. Che
1: servizi di pre e post scuola.
0: L'iscrizione entro giugno, pure qua, se non rimanete entro a piedi. Giugno. Bene, giugno. Tutto chiaro, bene.
1: Rosseto.
0: C'è l'ex piccionaia.
1: Borsacchio, dopo 30 anni l'ex piccionaia via gli interventi di bonifica dell'area abbandonata. Mezzi in azione per i lavori di pulizia della discarica nella zona tra le colline della riserva naturale. Nunes, mantenuta una promessa, avviate anche le riflessioni. Come si avvia una riflessione?
0: Così, diventi così, ti appoggi con la testa su un braccio sinistro.
1: Sulla futura destinazione del sito. Quando dureranno? Sta fermo così per
0: dopo che è finito di riflettere. Ci vogliamo arrabbiare, ecco qua, ci risiamo.
1: Teramo male.
0: Ogni volta che piove, se non si deve annullare.
1: No, tanto che non gli vado più nessuno, quindi qual è il problema?
0: Ecco,
1: Teramo mare, allarme per le alluvioni, la deputata Torto.
0: Noi abbiamo, sicuramente siamo tranquilli perché l'argomento è sbagliato. E poi lei si chiama Torto e quindi ha sicuramente pochissime possibilità di vincere. Però voglio dire che ogni tanto, appena ci sta un po' di pioggia, dice non si può fare il quarto lotto, bisogna cambiare il percorso, bisogna fare tutto su Giulianova. Quindi però sta cosa ci rompe un po' perché allontana, vedi che non si parte.
1: Lo afferma nell'interrogazione al governo contro il progetto
0: del
1: quarto
0: lotto. Chi è Daniela Torto? Chi è?
1: Daniela Torto è capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Bilancio.
0: Alla Camera? E quindi è andata altro?
1: No, proprio...
0: Però chi è che la ci ha mandato? Chi è la Simone?
1: La Giangaione.
0: La Giangaione che facendo un mese. Andiamo avanti.
1: Accordo triennale, rinnovato l'utilizzo del portale online per la tassa turistica.
0: Una volta questo visit Giulianova, correggete perché c'è ancora che spazio il pullman qui Giulia. Chi fa anche i soldi da, però è giusto.
1: Progetto avviato dall'amministrazione Villa Comunale, arrivano 78 piante di rose per il giardino.
0: Mi piace assai.
1: Però mi piacciono.
0: No, perché se perché non ho tappo? Perché 78? C'è un motivo.
1: Perché avranno le aree da destinare, 78. Le hanno contate e c'è il 78. Però la spesa di 700 euro, non è che va un investimento di quello.
0: Però è bella, no?
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, sì. Andiamo sul profondo sud della nostra provincia.
1: Silvi, l'emergenza incontrata a Santa Lucia. Se la scordate la frana? Un po'
0: no, una raccolta fondi per gli sfollati. E i soldi l'hanno dato a Silvio e Pineto. Cioè, questo è franato, i soldi l'hanno dato a Silvio e Pineto.
1: a Pineto e Atri.
0: Pineto ed Atri,
1: ma questi erano 11 milioni di euro d'avanzo. E Silvio, no, Pineto era.
0: Silvio, ha fatto bene allora.
1: Avviata dal comune per sostenere le famiglie che hanno perso la casa. Da fine mese termineranno i contributi pubblici.
0: Un attimo, cioè il comune ha un avanzo di 11 milioni. C'ha e la fa la raccolta di fondi tra la gente.
1: Sì. E poi c'è stata la frana, che ovviamente non è intervenuto per niente. E quindi è una
0: i soldi della regione non li ha presi, i suoi non li spende. I cittadini devono spendere i soldi per i cittadini. Ma come il Zalone? È solo il messiere questo.
1: Povera gente.
0: C'è comune.
1: Solo 30 gli iscritti alle elementari, allarme sulla denatalità ed esodo ad Atri. I dati per le prime classi, quasi comincerà a parlare di restanza pure qua.
0: Però in momento avete i soldi per le frane, non franate.
1: E poi abbiamo andiamo a pescare.
0: Arrivano le domande per Frangioni
1: già intanto. Subito
0: sì, così. Arrivano, mi raccomando, fate le domande per Frangioni, che mo alle 8 arriva. Non lo fate andare via che non l'avete spolpato, che ci sta bella carne da
1: Pescara parte. Masci verso
0: le domande, volevo dire
1: Masci verso il rimpasto in giunta, e oggi consiglio ad alta tensione.
0: Pignoli, che fa Pignoli?
1: Si dimette, cioè questo.
0: Beh sì, no, e si fa quella di lui
1: in uscita entro l'estate. Anche Camplone fa il gelato quello d'estate,
0: ma non fa chiuso.
1: Magari
0: per il famoso Camplone gelato.
1: Al suo posto potrebbe entrare Faricelli di Pescara Futura. Intanto stamane, perché stamani si vota l'ordine del giorno di Pettinari, redistribuire subito le deleghe vacanti. E quello lo bocceranno.
0: Pettinari, quale non va ovviamente,
1: no.
0: Onore al cognome, completamente pelato. No. Vabbè, Mangorotta.
1: Anno zero, il PM, processo per Serraiocchi, altri 5. L'udienza preliminare patteggia l'imprenditore Mirko Paolini a 3 anni.
0: Ricordo che per un periodo fu presidente del Giulianova Calcio, con Gelsi allenatore.
1: C'è successo per questi cose qua.
0: Sì, abbiamo superato anche questo. Scopri i ladri minacciato con un coltello.
1: Il proprietario ha cercato di bloccarli dopo il furto in casa. Arrivano polizia e carabinieri. 3 arresti, 1/4 in fuga. Siete arrivati subito.
0: Ma allora tu che fai? Tu stai là. Scopri i ladri che rubano. Quello ti caccia il coltellone, che filo.
1: Non so, dipende da quello come stai. Lo stato d'animo di solito non ti dovrebbe affrontare.
0: Ti butti, no?
1: No, non ti dovrebbe affrontare.
0: Come i lupi, lo scappare.
1: Tra l'altro, a casa mia non è che posso.
0: Se lo vedi che ti trovi davanti un lupo o un orso, non lo scappare.
1: Non smagni se scappi. Non la devi dare questa informazione. La informazione vi dovete stare fermi.
0: Ho paura.
1: Fermi e di fronte, mai di spalle.
0: Come li vespa. La vespa io.
1: Ma non giocate mai le vespa.
0: A me, dunque, stava a fare il telegiornale a Montone con la finestra aperta. Entrò la vespa alle 7:40, scappai alle 8:05, tornai e la vespa non c'era più.
1: Stava a leggere notizie.
0: Allora, dove eravamo rimasti? E continuavamo a riprendere il notiziario con una super pausa di 20 minuti.
1: Nessun abbattimento del mercato ittico a Pescara.
0: Prendete esempio a Spoltore, mercato ittico, no. Un po' in gollina, ma comunque tutto può succedere. Renata, quanti anni fa?
1: 108 anni, la prof De Carlo Rasetti, originaria di Chieti, insegnò anche alla media Chiarini.
0: E non c'è più, lo sai?
1: Ogni anno che gli viene il sindaco, gli va il sindaco, il suo promotore.
0: 100 anni, Renato.
1: 108, 108.
0: Il vostro nome è Renato.
1: Montesilvano.
0: Ti ho risparmiato la canzone.
1: Lo sapevo, ma temevo. Servizi alle famiglie a Montesilvano, iscrizioni dal 21 maggio pure qua, gli asili nido salgono a 5, per settembre ci sono 206 posti, quindi qui non c'è il problema.
0: No, la natalità, tutti sulla costa.
1: Aumentano gli asili nido.
0: Anche Giuliano ha fatto quella.
1: Fondi per i parcheggi, c'è l'ok del consiglio approvato alla variazione di bilancio che prevede anche 500.000 euro per il nuovo pattinodromo.
0: Fate le domande per Frangioni e approfittate che tra poco arriva, poi non mi dite per quella luce, la pozza, la strada, dai.
1: L'Aquila. Centrodestra spunta Mannetti nella corsa per il nuovo sindaco.
0: Ma si vota quando si vota Roseto, non adesso 24-25 maggio come Chieti.
1: Sì.
0: E spunta Mannetti nella corsa per il nuovo sindaco.
1: La consigliera regionale della Lega avrebbe dato la disponibilità al partito, che però non gliel'aveva chiesto, pare.
0: No. Io mi voglio candidare.
1: Fratelli d'Italia, Lancia rimane in pole, nel Carroccio pronti anche Imprudente e Deramo.
0: cioè quindi tre della Lega.
1: Sì, perché mo si finisce la legislatura.
0: Il
1: centro-sinistra cerca la quadratura su Pietrucci.
0: Questo fu un altro periodo in cui stavano ancora ad alti livelli di percentuale di voto.
1: Beh, quando sì,
0: stava
1: la Lega, 34-35, 6-7. Verini pronti a lasciare Azione, siete tre, consigliere, voglio restare nel centro-sinistra in campo con una forza civica.
0: Anche perché Calenda si sta offrendo ripetutamente alla Meloni.
1: Sì. Ordine degli ingegneri, il più votato è Aratari.
0: Aratari che è un ottimo.
1: Il maxi
0: traffico dove sta?
1: All'Aquila, l'ombra della 'Ndrangheta, c'è anche Cappadocia.
0: E Prata d'Anzidone
1: coinvolto nell'inchiesta, un residente del comune marsicano al centro di operazione l'asse della
0: Buongiorno.
1: Droga Italia-Belgio.
0: Guarda qua,
1: paura a canistro, sassate al volto dai ladri. Quindi, potevo morire, dice lui,
0: faccia sassate al volto.
1: Potevo morire. Donna aggredita durante i festeggiamenti per le comunioni, hanno estratto un coltello e mi hanno chiamata per nome.
0: E però poi a te.
1: Però la te la riprende.
0: La canzone anche qua te la sospetta. Sei buono.
1: No. Lo so, la conosco.
0: Sicuro?
1: La so, ma non so di chi è,
0: no,
1: la,
0: te la ricordi,
1: il titolo. La battaglia di Piero,
0: se buono ti tiro le pietre,
1: non lo so di chi
0: non
1: è.
0: Sanremo, non c'è più, non canta più, si chiamava Gian Pieretti,
1: giustamente non canta più.
0: Domenico, la tragedia del dimenticato,
1: è stato
0: non ci lascia, sempre quello
1: trovatelo, ma
0: ha detto che stava sotto al ponte,
1: ponte. 53enne pugliese inghiottito dal crollo del ponte un mese e mezzo fa va nelle ricerche fino ad oggi,
0: quindi non sta nella macchina.
1: No, la macchina l'hanno ritrovato, però pure, l'hanno ritrovato lui.
0: Cazzo Sciorilli, va bene, fai.
1: Ma Sciorilli, mo.
0: Sciorilli.
1: Allora, Sinner, il più forte di sempre, manca solo il Roland Garros.
0: Numero... Qual è l'alternativa finora? Chi potrebbe essere forte io... come lui andando indietro?
1: Fino a mo era io, Djokovic.
0: Ma l'avete levato.
1: Numero uno ricarica le pile.
0: No, mentre passava.
1: La borracella.
0: Vabbè, non è corretto.
1: Il numero uno ricarica le pile a casa prima di esordire in Francia la prossima settimana. Parsi per Yannick, boom di ascolti TV, quasi 5 milioni di spettatori davanti allo schermo.
0: Lo sai che non era previsto che lo premiasse Mattarella?
1: No,
0: il protocollo, no. Ma l'organizzatore
1: Binaghi
0: dice tutta la gente che sta qua, che il presidente vuole che lo premi tu, che aveva capito, teniamocelo caro queste premiazioni. Vabbè.
1: Juve, Spalletti ora rischia se non va in Champions, Serie A verso l'ultima giornata.
0: Concordato,
1: sì, Giro d'Italia, oggi la cronometro, Ganna è pronto.
0: Deve vincere.
1: Poi abbiamo il Delfino, dopo la retrocessione in C, Holzer, Pescara ai saluti, Faraoni potrebbe restare. Il fantasista a mercato, spunta il...
0: Che? Ma non dovrebbe decidere l'allenatore, perché questi decidono? Già stanno facendo loro chi rimane e chi va.
1: Gorgone se ne andata.
0: Ha capito, fa appunto. Quel senatore è
1: ci sta, ci sta la risoluzione dei contratti, quelli che c'erano la condizione di restare in B,
0: esatto,
1: compagnia
0: esatto.
1: Cantante.
0: Quelli un po' più originosi.
1: Pineto e Memusciai al primo contatto. Il club valuta l'ex Pescara, Barillari e Menichini le altre piste per la panchina.
0: Vediamo che fanno gli amici della Serie D, vediamo con calma che fanno.
1: Il Teramo resta alla finestra, il 16 giugno è il giorno chiave, il presidente Di Antonio ci crede, ci sentiamo tutti pronti a fare questo passo. Alla finestra state attenti però, fare un passo. Notaresco, guarda avanti, dopo la finale playoff, il patron di Battista, vogliamo confermare diversi elementi. Il nuovo stadio giocheremo a Mociano. Quindi comincia subito la polemica con il comune notaresco.
0: Sì,
1: sa volo proprio, quindi senza
0: problemi. Beh, noi è più comodo, andiamo qua, attaccato.
1: Mociano. Cessione Chieti, altro rinvio, il piano B è la promozione.
0: Non vi preoccupate.
1: Che, secondo me piano
0: è
1: A.
0: È successo a noi, è successo all'Avezzano, perché poi i tifosi si arrabbieranno a morire, ma poi quando fate la promozione, fate la bella squadra e vincete tutte le partite, lo stadio si riempie, la gente si dimentica. È così è stato.
1: De Gidio, l'eroe del Montorio tra i pali, eccellenza, il portiere santegidiese ha salvato i gialloneri, ora fa gola a tanti club.
0: E se l'è tolto la santegidiese, ha preso altri Lo sento ancora ingerottato, spero almeno in Cinciarini.
1: Cinciarini.
0: Che gara
1: alle,
0: è quello?
1: Gara 2. Alle 20:45 biancazzurri cercano un acuto con, contro Ruvo dopo il KO all'esordio. Durante non sarà rischiato. Harrison resta in forze, ma può rivedersi il capitano. Quindi
0: è fatto.
1: Gara 2.
0: È fatto. Messaggero.
1: Andiamo sul Messaggero, eccolo qua. Potrai guadagnare online, truffato, perde 100.000 euro.
0: Ma qui abbiamo la cifra proprio. Sì.
1: L'ottantenne si era imbattuto in una pubblicità in rete che prometteva facili profitti.
0: Ah,
1: non ci cascate.
0: Volevi.
1: Poi andrà nell'alloggio del comune, la famiglia del Bosco, oggi Pillon andrà in visita alla casa protetta.
0: Non c'era andato ancora Pillon?
1: No.
0: Molestata dal datore di lavoro, condannato a 3 anni di carcere, mentre sotto badante rom a giudizio per furto, lo derubava mentre lo assisteva. Pescara sarà un'estate in festa, da Paradiso a
1: Carl Brave.
0: Bene. Il vincitore di Amici, per la tua felicità, sarà in Abruzzo.
1: Il 31 maggio all'Aquila.
0: Che fa? Canta? Che fa quello?
1: Canta, balla, suona, fa tutto.
0: Lorenzo Salvetti.
1: Pescara, dal fiume al mare, studenti in campo contro la sporcizia.
0: E a Canestro?
1: I ladri colpiscono con le pietre i vicini di casa.
0: È un'ossessione con le pietre, stavamo a dire.
1: Ecolan, avviato l'impianto, il rifiuto è una risorsa. Poi Pescara, l'investimento da 1,1 milioni per il nuovo canile.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo su Stoppalco, una giornata per conoscere le 50 dimore storiche. Poi Serie D, Teramo, il patron di Antonio, siamo ottimisti per la C. Serie B, Pescara, il mister del futuro, e DS sfoglia la Margherita.
0: Ah, quindi decide lui,
1: sì.
0: Foggia. Che aveva deciso il trainer, perché Foggia sta all'inizio, ci stava, trainer per cambiare gli allenatori. Un giornata di visite per conoscere 50 dimore storiche, si comincia domenica.
1: Domenica 24 torna l'evento nazionale che celebra questo tipo di strutture.
0: Pescara, crack della anno zero, chiesti 2 anni e 8 mesi per l'assessore Croce. Fatta la croce, dice non la faccio più. Profumi e pranzi pagati con la carta dell'ordine degli architetti di Pescara. L'Antosa dovrà sarcire
1: 22.600 euro.
0: Quanta magnata.
1: Quella che fa uscire l'ordinanza regionale ogni anno della capitale della regione. Dopo il patteggiamento a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa, ora la Corte dei Conti ha riconosciuto il danno di immagine. Coltello in faccia a un residente dopo un furto, arrestati 3 ragazzi. Che è troppo presto. Canile, progetto da 1 milione, arriva pure un'oasi felina, cucito in birre. Stalli per bici e totem, ricarica cellulari, 100.000 euro per i progetti dei cittadini. Tutto questo ancora a Pescara. Che? Ah, il cavo. Vabbè, continuano.
0: Si è arrivato in delle frangioni, fate, c'è già qualche domanda, preparate, perché vedete che ti devono spolpare stamattina. Perché poi ci fanno le domande quando tu non ci sei, e non va bene tutto ciò. Oh. Dal fiume al mare, studenti in campo per combattere i rifiuti. Guadagnerai online un anziano, investi 50 euro e ne perdi altri 100, mi sta andando avanti.
1: Ah.
0: E sono già qua, narcotizzato e rapinato, processate la badante, si sappia di soldi, sì. Elezioni, scongiurata l'ipotesi, un rinvio in piazza, arriva a Bersani.
1: A Chieti.
0: Non è che arriva, chi è arrivato là pure, questo è fatto, Bersani giustamente fatto. Chi arriva a Chieti, chi ci sta però?
1: Sigari, pare che arrivi la Meloni per Sigari, però non è, ancora non si sa, perché pare che abbia detto di abbassare i toni su queste politiche, su queste amministrative, perché non le vede tanto bene. Quindi
0: guarda qua, quello dei manifesti sbagliati
1: risolto il caso dei 9 candidati assenti, no, scusate, un foglio nel manifesto di Cascini dice è stato un errore. Beh, certo, di proposito,
0: cioè, ha pubblicato l'elenco dei candidati scordandosi alcuni candidati,
1: nove.
0: E quello ha detto mi dispiace ma si deve rifare l'elezione, voleva rinviare l'elezione.
1: I cittadini adottano il quartiere a Levante, ripulite le aree verdi,
0: su.
1: Famiglia nel Bosco.
0: Hai fatto tu una visita alla famiglia nel Bosco?
1: Sì,
0: solo tu ci manchi, cioè, sono andati tutti. E se non sono andati, sono andati loro a Roma, gli è toccata la russa e poi Salvito.
1: Famiglia nel bosco, Pilloni in visita alla casa protetta, poi sopralluogo dell'ex senatore nell'alloggio offerto dal comune.
0: Alle 8 dobbiamo intervistare l'assessore.
1: Vabbè, Teramo lo facciamo. Subito per non perdere.
0: Non è subito.
1: Subivo, scusa. Per non perdere il lavoro, pizzaiolo condannato a 3 anni. Questa è la vicenda della signora che è stata molestata. Medici, operai, camerieri, mancano 11.000 addetti. Questo è lo stesso articolo di ieri. Dobbiamo dire oggi.
0: Cioè, a parte medici, ma tu operai e camerieri saresti in grado di farlo? Operaio e cameriere.
3: Operaio? No, io ho fatto per una decina d'anni il bagnino, perché il cameriere mi rimaneva un po' la sera, preferivo essere, anche se dovevo lavorare tutto il giorno.
0: Facevi il bagnino?
3: Erano altri tempi, però facevi.
0: Hai salvato qualcuno?
1: E c'è anche grossa crisi.
3: Ho iniziato al tantam da cartone, poi ho fatto dei compagni, eccetera, e poi ho fatto un po' di hotel, e poi alla fine, gli ultimi anni, di torrette. Mi sono riposato.
0: Sulla torretta stavi? Resistito, sì, tutto a posto.
3: Sì, tutto a posto.
0: Ha fatto il bagnino? Ma non capisco, il bagnino Brangione. Disturbi sul linguaggio, no? Un bambino su 5 a rischio, controlli gratuiti. Poi la legge sulle unioni civili, il bilancio
1: 10 anni dopo.
0: Ah, la CGL, un'iniziativa, sì. Lo sport, tanti
1: Pescara,
0: candidati,
1: mister, vabbè. Tanti candidati, poi Teramo, siamo ottimisti, no, con calma.
0: E vuole fare la C.
1: Roseto, costretto a inseguire senza Durante.
0: Va bene.
1: È una prima nazionale.
0: Eccola qua.
1: Modena, parla l'uomo che ha investito 8 persone, aveva un piano. Sapevo di dover morire. Ma il suo piano non mi pare, cioè, se il fine è morire. Il legale di El Kudri ha chiesto una Bibbia. Ma spuntano mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani, che però subito, immediatamente dopo, sono seguite con delle mail di scuse. Duello Lega, Fratelli di Forza Italia sulla revoca della cittadinanza. Anche Fratelli d'Italia frena, cioè, non si può togliere a tutti, no? Qualsiasi italiano. Schlegel, tipo l'ostracismo greco del V secolo avanti Cristo. La destra non strumentalizzi.
0: Vabbè.
1: Vertice a Palazzo Chigi sull'energia, le 5 riforme di Meloni entro il voto, Premier con Tajani, Salvini e Lupi, il nodo delle accise.
0: Trio.
1: Mo scadono questi, a fine 25.
0: Persi nel cunicolo cieco, gli ultimi. A proposito, tu sei di sì, perché tu non sei un cultore d'arte, ma non ti voglio attaccare per questo. No. Perché quelli dei signori dei cunicoli, non ho scoperto niente, il duo di Carlo Bonaduce.
1: Come
0: siamo con i cunicoli?
3: È venuta la sovrintendenza e
0: pare che
3: per i rilievi
1: di prete
0: non ci sta niente di partito, no, perché Bonaduce ha perso il cunicolo si inzacca, vabbè.
1: Poi che finiscono a recuperare, poveretti, quei corpi là, vengono qua a cercare Marco.
0: I finlandesi sono andati?
1: Sì. Patto, l'Unione Europea non chiude, il dialogo continua. Non è vero, ha chiuso, ha detto non ci pensate che non lo facciamo fare.
0: La deroga. Una con l'ultima è il gas, la prima?
1: No, poi hanno chiesto solo lo sforamento di bilancio per l'energia. Dirigenti assunti senza concorso, intervista al ministro per la pubblica amministrazione. No, lui lo propone. Le aperture di Teheran sull'uranio arricchito, Iran, Trump, negoziati seri, sospeso l'attacco, già deciso. Non aveva attaccato nessuno, ho detto che l'ha sospeso per prendere ancora tempo.
0: Vabbè, ci avrà ragione.
1: Ho capito, fammi finire. Soppalco, Roma, centro del mondo, e ora è la rivoluzione al foro, faranno pare il tetto, arriverà il tetto. Al Via l'iter, il Ministero della Cultura pronti a salvare il Delle Vittorie.
0: Oh, ecco qua,
1: una cosa inutile.
0: C'era una campagna di Fiorello per
1: inutilissima,
0: questo,
1: pure questa
0: storia della Rai.
1: Teatro Andrew
0: Grande Totò.
1: Vabbè, allora, abbiamo Frangione, inquadriamolo,
0: vediamo come viene.
1: Benissimo.
0: È un po' più qua.
1: Poco più a tema. No,
0: un po' vedere. Più
1: perfetto.
0: La sua sinistra. Perfetto. Non ci vorresti andare, perfetto. Ma ti dico che è la nostra destra, quindi secondo come lo vedi, stai tranquillo. Buongiorno direttore, perdiamo tempo. Buongiorno assessore, ecco qua. A proposito di asfalti, credo che sia uno degli argomenti più ingettonati, bisogna ricordare che via Nievo e via Leopardi, strade veramente impraticabili, senza parlare del dosso dietro il Sì con te, zona nord. Che ha fatto il dosso di
3: Ma così? È messo male.
0: Si è rovinato?
1: Tutti i dossi sono rovinati.
0: Pure quello forcellese, no?
1: Quello forcellese ne sta calando.
3: Quello in particolare, quello che è stato citato lì.
0: Sto passando con la macchina, ha fatto una cosa strana.
3: Sì, quello è vero.
0: Vabbè, Quindi che diciamo a proposito di queste cose del dosso e di Via Spagna e Via Nievo?
3: La gara proprio ieri,
0: controllo se arriva là,
3: Si è chiusa la gara proprio ieri in merito appunto agli asfalti, piano asfalti, e nei prossimi giorni
0: spegnete i telefonini,
3: nei prossimi giorni faremo la consegna, ci sarà la consegna dei lavori.
0: Avevi detto a maggio giugno quando parte?
3: Ci siamo perché è fatta la gara adesso. Ci sono la verifica dei requisiti da parte dell'ANAC, che facciamo la consegna lavori. Via Nievo è tra quelle inserite nel piano asfalti, nord, lì verrà fatto proprio da quel dosso fino alla Costa Verde, quindi tutta quel tratto lì, e poi le due parallele, una, la prima che esce lì al semaforo del Sicontè, e la seconda, quella appena dopo.
0: Via Nievo la fate tutta?
3: Da dietro al Sicontè fino alla Costa Verde, e poi le due vie parallele, quella che riesce al semaforo del Sicontè e quella dopo, che è messa malissimo pure, che esce lì da Di Silvestro, in buona per intendere, sulla nazionale sempre, qua di fronte alla ex.
0: Sempre su via Parini, una cosa che avevano chiesto anche alla consigliera Pistilli, che qua ha detto, perché lei ci abita tra l'altro, sì. Dice che è vero, però che potete fare? Sì. Via Parini, macchine sfrecciano a 100 all'ora, strada in cui abita la consigliera Pistilli, ce lo ricordo.
3: Oggi quel tipo di dosso non vengono più tanto utilizzati per il problema poi dei soccorsi, eccetera.
0: Buongiorno direttore, chi sposta San Giom? Che per fai su cosa? Via Parini?
3: Via Parini, se è opportuno, ripeto, generalmente oggi lo stesso comando dei vigili urbani per il discorso della viabilità sconsigliano l'utilizzo di quei dossi in plastica, che poi su un periodo sono stati molto utilizzati.
1: Con l'Anesco
3: era, ad esempio, era pieno di
0: Filipponi.
3: Made
0: in Filipponi.
3: Perché poi l'attraversamento invece pedonale e o dosso fatto in asfalto, che diciamo è funzionale, però ha un costo decisamente superiore. Cioè l'attraversamento pedonale fatto in asfalto, come ad esempio quello che sta davanti oggi a Tagliato, l'ex Peter Pan, sta sui 8-10 mila euro. Per rendere
1: l'idea, mezza a 300 dossi chiappate proprio quello che
3: non, però quello perché quello è più morbido, tipo quello invece il Parco Franchi, quello che diceva essere così,
1: quello è il dosso Costantini, quello lì al Parco Franchi, che pure quello si sta un po' rovinando là in mezzo,
0: ma già l'hanno accomodato,
1: no? Si sta rirovinando, e quello è tutto in asfalto, pure un po' se ne sta calando perché i dossi rigidi, cioè le spalle rigide, quelle escono fuori,
3: ma
1: poi
3: perché quello se c'è dove le strade a traffico, dove il traffico è importante, di zona lungomare, con quel sistema paradossalmente è meglio farlo in asfalto, con dargli un rialzo che va in continuità con l'asfalto.
0: Perché non l'avete fatto così?
3: Come davanti al corso,
0: perché non l'avete fatto? Quello è meglio, perché non l'avete fatto?
1: Quello si rompe.
3: Quello si rompe spesso.
0: Allora non lo fate niente.
1: I dossi non si fanno sempre.
0: Buongiorno direttore, vorrei chiedere se una volta effettuati i lavori sulle nostre strade da parte di aziende per l'alta fibra, qualcuno del comune effettua i controlli se il nuovo asfalto è stato rifatto per bene. Ad esempio in via Permociano ci sono degli esempi che sono rifatto male.
1: E qua dietro c'è rimasto.
3: Gli esempi purtroppo ce ne sono tanti, perché non siamo a parte via Permociano, ma anche la zona del centro è stata di fatto anche svendrata in passato, poi sì, viene rifatto, ma l'asfalto purtroppo anche lì, nel momento in cui fai quel taglio e poi ci rimetti il cerotto, la pezza, chiamiamolo come vogliamo, poi non è mai una carreggiata.
1: In alcuni punti non hanno neanche messo la pezza.
3: In alcuni punti addirittura appunto c'è stata una sistemazione veramente molto provvisoria, e quindi le strade di fatto vengono.
0: E sa, la gente mo che è di strada quando pare. E sempre via Permociano andrebbe fatto un piccolo dosso, perché lì si corre sempre troppo. Qualche anno verso l'American Bar sulle strisce c'è stata investita ed era la mamma di Arancio, se lo ricordiamo.
3: Lì è previsto per quest'anno un dosso.
0: Quindi, ma quella è via Migliori?
3: Allora adesso quello previsto è verso dal bar America, andando verso via Permociano, dove stava la tabaccheria lì, perché poi l'attraversamento pedonale lo si deve fare cioè in entrambi i lati della carreggiata ci deve essere un marciapiede, quindi lo facciamo dove c'è la tabaccheria, un mini market proprio sì. Lì, perché lì è molto richiesto, e quindi
1: c'è una domanda pure io qua. Allora, il ponte in legno tra Tortorete e Giulianova sarà pronto per la prossima estate?
3: Il ponte in legno sarà pronto per la prossima estate, e siamo stati proprio la scorsa settimana, il 15 in provincia, c'è stato un secondo incontro dove il progettista incaricato dalla provincia,
0: cioè che è di Alba Adriatica,
3: ha illustrato il progetto di messa in sicurezza.

0: Come deve andare, insomma, a volerci mantenere larghi per la fine di giugno, il ponte potrà essere riaperto.
1: Fine di giugno.
2: Buongiorno,
0: non credo prima.
2: Quindi fine
0: è
2: giugno.
0: verosimile, secondo me sì.
2: Quindi fine giugno. Buongiorno, qui è una cosa curiosa, chiedo gentilmente a chi di competenza, ma ci stai tu, di installare una piccola targa, sai dove? Sulla l'opera di Summa, perché non si capisce che cos'è, che i turisti guardano e non se lo sanno spiegare. Noi l'abbiamo saputo, ma si può mettere una targa come sta fatta a Pescara, dicono, perché non c'è. Non solo, ma non è stata mai inaugurata, da quello che ricordiamo.
1: E quella non ce la tagga.
0: Mi
2: No,
0: faccio
2: con
0: portavoce
2: tanto di
0: del
2: cose,
0: consiglio.
2: con tanto di.
1: Fasce.
0: Non mi stai lavorando.
1: No.
2: No, e lo so, vi siete scordate, come mai?
1: Vabbè, voi potete domandare, ce l'ha sicuramente qualcosa da chiedere, non credo che tu abbia
2: No,
1: bisogno.
2: non è un problema quello. Vabbè. Allora, invece che opere importanti abbiamo che.
1: No, gliel'ho domandato, no, gliel'ho domandato, ma poi ci ridà le date da bufera. Adesso stop.
2: Allora, no, pensavo di sinistro perché era soprattutto chi tiene banco e la casaccia con le passerelle, e lo so, non andare gli occhi al cielo, e che adesso l'ultimo step riguarderà la recinzione, perché ci avete fatto la conferenza stampa, quello diciamo, stavamo noi, stavo pure Gabriele a fare le riprese.
0: Anche lì
2: Dopo,
0: magari è
2: la
0: terminato.
2: scuola di Via Lepanto è stata battuta, le passerelle sono state abbattute, la via scuola media no, però l'ex Pagliaccetti ancora no.
0: È iniziata, diciamo, ieri, e stanno facendo l'area di cantiere, e questa è la settimana dove, diciamo,
2: Verrà
0: verrà
2: battuta
0: abbattuta anche la ruspa via la
2: quella lì sempre,
0: Spagliaccetti.
2: cioè
0: Sembra la stessa
2: non lo
0: ruspa.
2: fate demolire, detonare, no.
0: Detonare, no.
2: Anche
0: Non
2: se
0: si sente
2: l'ospedale, la
0: niente.
2: paura di che sarebbe fatale. Vai avanti.
0: Stessa cosa. Allora, sì, hai citato alcune opere,
2: No,
0: ovviamente.
2: una soprattutto.
0: No, vabbè, quella della caserma, ho detto, e si è chiusa anche lì, perché le gare sono dopo l'approvazione del bilancio, sono partite tutte, diciamo, insieme, e quindi adesso anche quella della caserma si è chiusa, e adesso anche lì, purtroppo, ci sono delle verifiche che per legge, no, vanno fatte prima di poter fare l'aggiudicazione. Ci auguriamo che nell'arco di 10-15 giorni poter consegnare anche finalmente i lavori lì alla caserma.
2: Dieci
0: Quindi
2: undici giorni. Ma
0: è tempo che l'ANAC ci dà l'ok
2: i
0: su
2: danni
0: tutto
2: sono
0: là.
2: aumentati, è aumentata, avete dovuto
0: No,
2: aggiungere un po' di soldi, per frattempo, perché i materiali sono aumentati, sì, avete fatto la
0: 5
2: delibera.
0: e 20. E quelli che
2: Qualcosina.
0: avevamo 400.000 euro della regione e
2: E
0: 116.000
2: voi,
0: della nostra.
2: 116 voi.
0: Per un totale di circa 520, e nell'arco di, ecco, ripeto, appena abbiamo l'ok dall'ANAC, facciamo la consegna dei lavori giù alla caserma. Lì vicino, è vero, è stata demolita la ex Lepanto, i lavori vanno avanti per la costruzione della sede del gruppo
2: Ripetiamo un po' che
0: COC.
2: ci viene lì. Il
0: Lì ci viene
2: COC.
0: la sede della, sì, detto della protezione civile,
2: Ma
0: l'immobile.
2: qualcosa di noi ci potevamo
0: Devo
2: inzaccare.
0: vedere.
2: Che ne so, qualche ufficio decentrato, l'Annunziata, che ne so. Quartiere.
0: Qualcosa, sicuramente quello viene, e la struttura viene leggermente più piccola di quello che era il volume della ex scuola rispetto a quella che era l'ex
2: Come
0: scuola.
2: mai?
0: Perché poi c'è stato anche per una questione di disponibilità di contribuzione, lì parliamo di circa 1.400.000. Quello ci potevamo fare, ma ripeto, di poco più piccola, diciamo, rispetto a quello che era l'edificio preesistente. Di vicino c'è la caserma che appunto parte tra poco, vanno avanti anche i lavori dell'ex depuratore, insomma, diciamo,
2: Che
0: nella
2: il
0: zona.
2: depuratore che sappiamo lì.
0: Il depuratore va, i lavori stanno andando avanti, anche lì il PNRR prevedeva prima marzo, poi prorogato a giugno. Sicuramente ci aspettiamo una proroga, diciamo, anche lì per quanto riguarda il PNRR, perché poi sentendo anche poi in giro un po' dappertutto, non per. Sono veramente tanti i lavori, sia pubblici che.
1: 29% chiusi,
0: Esatto,
1: 51 rendicontati.
0: esatto, quindi ancora c'è,
1: quindi probabilmente daranno tutto il 2026 alla fine, però oltre non si potrà andare.
2: Allora, Mattia, siccome abbiamo visto che in un'altra città sarà trasferito il centro per l'impiego, qua come siamo messi? Ma sopra i lavori sono stati terminati oppure?

0: lavori sopra sì, vanno avanti e
1: quindi non sono terminati al secondo piano
0: ancora, no, ma diciamo perché poi mancano,
1: perché Filippone ha già messo tutte le carte negli scatoloni, invece che deve cacciare, c'è tempo, sai,
0: qualche mezza settimana.
2: Lui quelli... Vabbè, sta pure Montebello con le ripartite,
1: sì, no, perché
2: che
1: no, forse così a Filippone grandi scatoloni, scatolette, perché arrivate da poco.
2: Montebello.
1: Che gli dici al tuo collega di partito?
0: Ma a mio avviso per settembre, ottobre, materialmente, poi ovviamente saranno più gli uffici che si devono organizzare per i vari trasloghi, lì restano da ultimare, insomma, le ultime cose, e poi ci sono gli arredi, ma non manca tanto.
1: E avete pensato che ci fate lì? Quello è della patrimonio, in realtà. Quei locali sono della patrimonio.
0: Quei locali sono della patrimonio, ci sono diverse
1: opzioni.
0: Ci sono diverse opzioni, diverse richieste.
1: Possiamo sentire?
0: Ma sì, diciamo, alcune associazioni l'hanno chiesto per comunque come sede, come sede. C'è anche la biblioteca, quella regionale, che sta lì.
1: Perché sta isolata,
0: isolata,
1: orribile.
0: Quindi che potrebbe anche essere interessata, lì comunque c'è un discorso anche ovviamente da affrontare eventualmente con la regione, insomma ci sono.
1: Ma, quella cosa di farci quello che chiede Barboretti, che non avete fatto là, c'è un centro per i giovani, ma si può,
0: no? Ma un centro aggregativo per i giovani sembra annunziata, e lì abbiamo già affidato l'incarico, verrà lì alla via Orbetello,
1: il palazzo sequestrato,
2: sì.
1: A chi? No, la mafia, a chi è?
2: Sì, associazione, per associazione mafiosa,
1: mafia.
0: Quindi lì sono partiti i lavori sia lì a via Orbetello che su via Cavoni, quell'immobile pure di su via Cavoni.
1: Tutti per i giovani?
0: Quello in via Orbetello verrà, sì, centro aggregativo per i giovani, sì. Invece per via Cavoni è un appartamento, un bel appartamento da sistemare e poi da.
1: Cioè andare in vacanza. Si vede il mare?
0: Da destinare
1: si vede il mare?
0: Per l'emergenza.
1: Dove? Si vede il mare da lì, hai visto?
0: È stupendo.
1: Bellissimo. E quindi là che si può fare, oltre ad andarci a abitare voi, che potete fare?
0: No, quello è per
1: l'emergenza.
0: Per l'emergenza abitativa, sì.
1: Un'emergenzona,
0: proprio. Un'emergenzona abitativa.
1: Vabbè. Invece quindi i giovani verrebbero là, e quindi là è poco, biblioteca.
0: Ah, giù gli uffici sono
1: diciamo, grandi,
0: sì, di circa 300 metri quadri, l'immobile. E poi a dire il vero la Giuliano Patrimonio anche sono altri due immobili, due appartamenti in buona sostanza, che stanno lì a un palazzo che praticamente su via di Vittorio, che sta vicino all'asilo, Silo Nido, lì scuola materna, e adesso con non abbiamo mai avuto accesso, perché poi ci sono stati diversi problemi, perché lì poi c'è stata tutta la questione delle quei ponti sono stati interdetti poi per un lungo
2: che hanno rialzato dove ci doveva andare i negozi,
1: la farmacia
2: non
1: c'era,
2: si può arrivare
1: la farmacia, esatto. C'era. Vabbè, ormai.
0: E quindi adesso con l'abbattimento delle passerelle a mio avviso anche quei due immobili da giorno patrimonio potranno essere riutilizzati, o comunque
1: quindi sono due appartamenti
0: di fatto, sono dei locali, sì, anche
2: saranno due locali commerciali,
1: sempre per l'emergenza abitativa,
0: lì poi da valutare, perché
1: sono
0: fermi da decenni, cioè stanno lì chiusi da una vita,
1: non sapevamo questo, ci mancava questi due appartamentoni,
2: locali commerciali,
1: sì.
0: Che però stanno dove poi
2: sulla passerella
1: come si arriva, no?
0: Adesso
1: precaduto, col drone di Ferrante,
0: o sempre dal condominio o da sopra,
1: col drone di Ferrante. Beh, insomma, basta che ci si può arrivare, perché vanno utilizzati, no?
0: Beh sì, cioè è un peccato, sì. Io non sono a conoscenza anch'io.
1: Vedi, tutti
0: no, io qualche questi tempo fa, ma per via delle passerelle, poi facendomi qualche sopralluogo.
1: Comunque la partita delle passerelle ci sta un'altra prospettiva, molto più aperto il viale, veramente acquistato. Sì. È meglio sicuro, si vede che.
2: Un boulevard quasi.
1: Quasi un boulevard di nord, sì. A nord. sì, è importante. E quello si può avere di sfondare la via a proposito del boulevard e arrivare fino a via Mantova? Che piano è questo e dove rientra questo lavoro qui?
0: Ma lì, diciamo, rientra in un contesto più ampio anche che riguarda lì delle palme.
1: Lì le palme,
2: molto
1: apposto, perché avete deciso di andare avanti con la convenzione nonostante il ricorso.
0: Sì, anche se poi pende il ricorso, quindi è sempre... Ma
1: intanto poi
0: sempre...
1: la convenzione la potete fare, poi. Intanto la convenzione la potete fare.
0: Sì, anche se poi, ecco, c'è questo ricorso al TAR che si è detto... riesce a discutere in tempi ragionevoli, forse
2: però non ha richiesto neanche la sospensiva del piano, quindi questo se ne passa 6-7 anni prima di discuterlo, ma perdere 6-7 anni
1: è un problema,
0: no, peccato, no.
2: Quindi...
1: E il rosso di sera? Avete perso il rosso di sera?
0: L'ho visto stamattina,
1: da me l'ha appurato, ma come funziona?
0: No.
1: L'ho saputo
0: stamattina, ho visto,
1: l'ho
0: che lo
1: saputo
0: hai notificato
1: durante, sai quando l'ha appurato? Durante il derby Roma-Lazio, nell'intervallo di Roma-Lazio, ho saputo che era successo quello. Non appena segnato la Roma, quello che mi ha dato la notizia, che è un tifosissimo della Roma, mi ha detto te la do domani, mo sto a vedere il derby, vabbè, quando ha vinto è arrivato tutto quello che cercavo. Vabbè, comunque, che ci fate mo? Devono mettere l'apposto, però
0: devono
1: loro beh, non è se no non...
0: Anche se lì ormai
2: non sa niente, mette al suolo e rifà.
0: Purtroppo quello ormai sono tantissimi anni, quindi ci è rimasto veramente ben poco, cioè non so neanche se si riesce a mettere a posto, se è come
2: non è sanabile.
1: Allora, quello ha vinto sta cosa, però me lo deve mettere a posto, non la risolve.
2: Deve
1: nulla,
2: rimuovere quello che c'è, deve farlo nuovo chiedendo l'autorizzazione al comune secondo la normale prassi per fare gli stabilimenti.
1: Come è successo per Maribù? Maribù ha fatto da capo, gli ha messo tutta una cosa nuova,
0: tutta una cosa, sì. Una
2: sorta
0: di prefabbricato,
2: sì.
1: Sì, lo so, comunque vabbè, se si dà le cose più belle sulla spiaggia sempre meglio, naturalmente credo che sia meglio così, no?
2: Sta rifacendo, sì, deve pure lì il prefabbricato del Blue Relax
1: a nord,
2: deve ripoggiare il prefabbricato lì dove Paola l'ha fatto l'anno scorso.
1: Quindi come vedete tutti si danno da fare, meno male che almeno la stagione ancora tira, voi siete pronti per la stagione, sì.
0: Ci siamo.
1: C'è qualche opera che non ti ho chiesto, qualcosa che fate?
0: Gli aggiornamenti, allora l'asilo nido è quasi pronto lì a via Bompano,
1: è quello
0: diciamo, anche lì adesso abbiamo dall'avanzo di amministrazione occorrono metterci altri fondi per poi arredi e completamento della recinzione, anche lì è un asilo per 36 posti e quindi
1: 36 posti, sì, e questo è un asilo pubblico come gli altri due, Coccinello e quell'altro. E quando può essere pronto questo qua?
0: Ma questo, diciamo, l'immobile in sé è pronto, è finito, ripeto, adesso abbiamo occorrono altre risorse, per esempio per il discorso della recinzione, perché anche lì è un PNRR. Occorrono altri fondi per sistemare la recinzione e gli arredi, quindi poi per molto probabilmente, ragionando sempre in termini di anno scolastico, quindi settembre e giugno, non credo che a settembre, insomma, potrà essere già fruibile.
1: A proposito di PNRR, il Lascito Cerulli, Museo Contadino.
0: Lascito Cerulli stanno lavorando, anche lì stanno lavorando. I lavori vanno avanti e sì, adesso confidiamo tutti in questa proroga, ovviamente, del PNRR, perché se dovesse essere confermata quella qualche indiscrezione, ecco, di fine anno, insomma, ci permette di ragionare in maniera un po' più serena su diverse opere. Abbiamo anche il polo scolastico lì, anche lì adesso abbiamo, diciamo, dall'avanzo
1: tutto si avanza, ma c'è qualcuno che ha molti più di voi di milioni di avanzo, ed è comune di Silvi che si vanta di avere 11 milioni di avanzo, e per aiutare e per dare i soldi per la frana sta facendo una raccolta di fondi con i cittadini, ma questo siamo, vabbè.
2: Tanto ci sono due saluti, uno da Paolo Cicconi per il vice sindaco e poi anche da Francesco De Santis che dice sei un bomber tu. Quindi buongiorno a tutti, un saluto al bomber Francione.
1: Bene, quindi praticamente ci sono un sacco di lavori che dentro l'anno, insomma, quelli, quelli classici li vediamo, insomma. Il parco saranno delle vasche, piccole piscine saranno, no? Delle vasche, quelle di decantazione del, dei
0: rifiuti. Sì, anche se poi anche su, su quello ci stiamo, detto con molta sincerità, anche ragionando sull'opportunità o meno di...
2: Costa in manutenzione una cosa infinita, non hanno le vasche come...
0: Esatto.
2: Sono proprio...
1: E poi, qui c'è, diciamo, paura che si annega qualcuno.
2: No, costa di manutenzione.
0: Costa di manutenzione, perché, perché poi
1: una vasca c'è,
2: le devi pulire, le devi...
0: Esatto. Una... Non, ma non perché, ma poi rapportato ovviamente come lì a Piazza del Marzio, ovviamente la manutenzione è continua, perché appena non ci vai,
2: quelle andavano fatte tutte a sfioro, come
0: appena
2: quella
0: non
2: su.
0: Ci vai per 15 giorni è un casino.
1: Che poi, quello, quella su,
2: quella davanti a Cursal che è a sfioro, cioè tu c'hai solo i getti d'acqua che ricadono, andavano fatte tutte così.
1: Poi quando sta la recinzione, si recinzione,
0: tira il vento, ci va a finire,
2: sì, tutto lo sporco, carta, quindi le può pulire, però magari il giorno dopo già stanno
0: poi
2: a capo da piedi.
1: Vabbè, quindi praticamente si può fare qualcosa, fate però.
0: Cioè. Stiamo ragionando sull'apertura di Via Ravenna. L'apertura di Via Ravenna adesso...
2: Pedonale o carrabile?
1: Carrabile, avete detto.
2: Così,
1: e beh, i pini c'è un pericolo, un problema pini, cioè, sì.
0: Sì, lì c'è il problema pini, ovviamente, che va, ne va discusso, anche se poi
1: sta con Alpi in agguato,
0: diversi sono già
2: appesi, no,
0: appesi,
2: sì.
0: Sì. Diciamo, sono molto
2: appesi e pericolosi,
1: pericolosi e pericolanti, e quindi.
0: Quindi anche lì bisogna, ecco, poi c'è, cioè, sulla destina, sulla strada bisogna capire se tipo di strada è, se effettivamente privata, pubblica.
1: Vabbè, sulle opere grosse state ancora discutendo, cioè sapete pure che cosa fare al posto della Pagliaccetti ex Pagliaccetti abbattuta?
0: Ci stiamo ragionando, perché adesso nel momento, appena terminato l'abbattimento, abbiamo l'area pulita, vediamo un attimo che...
1: Ma chi è? È privato, non me lo dire, ma qualcuno
0: privato, poi lo
1: è per lavori?
0: Per lavoro.
1: C'è un privato pure, c'è pure un privato. Beh, l'interessante è andare avanti tranquillamente, perché le cose si stanno facendo, si può dire, no? Sì. Siete in regola con tutto. Attenzione, perché invece Gabriele ha un'altra cosa che vuole che si, sì, risolva.
2: Che cosa?
1: Il parcheggio davanti all'ospedale, con i pini davanti, sì, al liceo. Quello.
2: Ma rasa al suolo.
1: Ma su questi non si sa se lo può. Lui vorrebbe quelli là.
2: Mia idea è quella.
1: Tutta la strada diventa
2: la strada. La strada, quella che diciamo che scende dall'ospedale verso il liceo, quella proprio va buttata giù e rifatta con tutti i pini.
1: Quella non ti cammina più lì.
2: Il parcheggio è qualcosa di assurdo, perché tu vai là a fare il triathlon.
0: È inagibile.
2: È inagibile, quello andrebbe chiuso. Perché comunque le botte, le cose, cioè non è una.
0: Ci sono lì dei tratti.
2: Là solo fuori strada. Quindi quello va.
1: E quindi per capire perché cos'è lui. Voi come siete messi? State pensando? Posso salvare, perché qualcuno va battuto, so già, secondo voi. C'è un piano, c'è.
0: Qualcuno sì, dei ragionamenti già ci sono stati, li stiamo facendo anche in queste ore, appunto, diciamo, anche col discorso della ex Pagliaccetti, per valutare, insomma, diverse ipotesi. Che poi comunque un intervento che può, diciamo, piuttosto importante dal punto di vista economico e di sostenibilità, poi legato al discorso del verde.
2: Però la questione è anche, io ieri mattina sono stato alle 10:30 in ospedale e non c'è parcheggio, sono il 20% di macchine in divieto di sosta. Lì adesso nasce un altro polo scolastico poco più su, che interverrà sulle stesse aree,
0: piccola,
2: quindi aumenta. È la piccola opera, aumenta tantissimo il carico urbanistico, non è che si risolve col parcheggetto lì alla Pagliaccetti, là ci vuole comunque rifare tutto il piano parcheggi della zona in maniera seria, va fatto in maniera seria e va fatto con un aumento forte di posti, no? Beh, ieri tutti parcheggiati uno sopra l'altro,
1: sarebbe ben tanto a questo. Sì. Sei in diretta, ti puoi allontanare, sì.
2: Aspetta, mettiamo la pubblicità, scusate un attimo.
3: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto. gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.
1: Notizia? No?
2: Dato Matteo, Matteo Di Michele vuole sapere se ti offre colazione stamattina. No?
0: Prende in giro, ti dicono
1: che vuole sapere?
2: Matteo Di Michele, ti offre colazione, vuole sapere. Frangione, offre colazione?
1: Non ho risposto. No. Che dici?
0: Sì, dai, un caffè amaro.
2: Un caffè amaro. Amaro.
1: Vabbè, era una notizia quella che hai risposto al telefono?
2: Problemi e
1: ce la siamo fatti la mezz'oretta con Frangioni, va bene così, sei licenziato, grazie. Poi grazie. È andata bene, sono stati problemi, sono le male parole, si è calmata la gente, che cosa quando invece quando è così, quando può fare i leoni da tasciera, là è un po' complicato. Grazie assessore, buona giornata.
0: Grazie.
2: Allora noi invece andiamo avanti, dobbiamo fare qualche sacco pubblicitario perché devo fumare.
1: E poi andiamo siamo ancora con la pagina di auguri con l'almanacco,
2: Sì.
3: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Per passare alla pagina relativa a Casalena.
2: In effetti è il momento di Casalena.
1: Vi ricordiamo intanto che da Tigre, che tu ben conosci
2: benissimo, sì,
1: molto bene, Tigre Amico a Corralesco e Tigre di Via Bombardi, ci sono tantissime offerte, come per esempio l'olio classico d'oliva De Cecco, che fa anche l'ho a 5,49, poi le mozzarelle Vallelata, tre pezzi, siamo qui a 2,79, la famosa birra Moretti, che non ha bisogno di presentazione, a 0,99. Queste sono alcune cose, ma sono tantissime. Basta visitare Tigre, sia in via Bombardi che a Corralesco. È pronto il dottor Casalena?
2: È in online.
1: Beh,
2: Buongiorno. Allora, le nuvole ancora ci sono, che facciamo?
4: Sì, perché è l'ultima giornata in cui fluisce un po' di instabilità proveniente dall'Oceano Atlantico. In un contesto fresco, oggi era l'ultima, l'abbiamo detto, quindi avremo ancora nuvolosità sparsa, qualche piccolo rovescio sulle aree interne, qualche goccia di pioggia, però insomma... il sole comunque si vedrà tra le nubi anche oggi, senza ovviamente però essere insistente, come sarà insistente invece domani fino a data da destinarsi, nel senso perché avremo un ritorno dell'anticiclone Pompa Magna.
1: Quale?
4: All'inizio di caratteristiche azzoriane, poi pian piano diventerà sempre
1: africano,
4: più meridionale.
1: Africano?
4: Quindi sì, sarà un ibrido che poi diventerà africano, quindi avremo un aumento termico già da domani, ma poi magari sarà pur marcato nel fine settimana con
1: molto bene, africano arriva, dai.
4: Sì, forse a fine maggio avremo l'arrivo dell'anticiclone africano. Però per il momento, insomma, oggi, ripeto, ultimo giorno di nuvolaglie sparse.
1: Ce ne farebbe una ragione, come fa?
4: E poi, insomma, tutto va. Andando verso
1: l'estate, verso l'estate. Va bene, poi che c'è di calcio?
4: Niente. C'è niente, quindi
1: aspettiamo le partite tutta la stessa ora domenica, tutte, spero, sì.
4: Adesso c'è siamo tutti concentrati nell'ultima giornata, non per l'Inter ovviamente, ma per Roma, Juventus, Milan e Como, che si giocano gli ultimi due posti in Champions, e Cremonese e Lecce, che si giocano
1: per
4: la
1: salvezza. Va bene.
4: E poi sono le promozioni in Serie A. Vediamo, insomma, sono Catanzaro e
1: Palermo deve fare l'impresa, perché Catanzaro ha vinto 3-0 l'andata.
4: Esatto, c'è il Monza che difende il 2-2 dell'andata con lo Juve Stabia. Vediamo chi sarà la terza squadra a andare.
1: Vedremo. E noi intanto ci auguriamo una felice giornata e ciao.
2: Buona giornata e buon lavoro.
1: Buon lavoro, ciao. Vanno a sentire invece. Oh, pagina degli auguri, la rubrica tanti auguri a te, offerta come consueto da Marcaffè.
5: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
6: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
5: Sì. Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
7: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo, Orlando, o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
5: Che buono è!
7: È Marcaffè!
1: Allora oggi.
2: Che santo c'è oggi?
1: Oggi c'è un santo che è un papa famoso, reso famoso in realtà più che per quello che ha fatto, per come è stato trattato da Dante, che lo mette nell'inverno, indicando in lui colui che fece per viltà del gran rifiuto. Stiamo parlando di Celestino V, che poi invece la Chiesa lo ha riabilitato a tal punto da farlo diventare santo. Pietro da Morrone nacque a Isernia nel 1205, divenuto sacerdote, condusse vita eremitica. fondò l'Ordine dei Fratelli dello Spirito Santo, i cosiddetti Celestini, approvato da Urbano IV, e con esso vari eremi. Dopo due anni di conclave, qui devono le idee molto chiare, quasi ottantenne, fu acclamato Papa e prese il nome di Celestino V, uomo santo e pio, si trovò di fronte a interessi politici ed economici, nonché alle interessanti pressioni di Carlo d'Angiò. Accortosi di tali manovre alle sue spalle, rinunziò alla carica, cioè si dimise da Papa.
2: Dal
1: suo successore Bonifacio VIII, che invece lo detestava, fu addirittura, fa che ci ripensa, relegato nella rocca di Furmone, presso Frosinone e Culone, dove due anni dopo si giocava la partita con Giulianova, il 18 maggio del 1296. Ingiustamente maltrattato da Dante, no, secondo me se lo meritava, come colui che fece per Visalia il rifiuto, oggi lo si ricorda invece come esempio eroico di umiltà e buon senso. Doveva rifiutare subito, questi invece misero lui, si aspettano, quello non conta niente, ottantenne, pure malfermo di salute, e invece lui se ne accorse che qualcosa non andava, e Bonifacio VIII, che poi prese uno schiaffone da Nagni, ricordavo, il famoso schiaffo da Nagni, lo fece andare via. E facciamo in una rocca.
2: Tanti auguri di buon compleanno a Sara Roccheggiani,
1: la rocca famosa dove venne rinchiuso Celestino V.
2: Giampiero Mattiucci, Maria Ruggeri, Stefania Pepe, Luigi D'Ostilio, tanti auguri a voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri della Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Allora, andiamo all'almanacco del giorno?
1: Ci siamo.
2: Oggi è il 19 maggio ed è la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino.
1: Che
2: attenzione,
1: dice?
2: Su Crohn e colite ulcerosa.
1: Il morbo di Crohn.
2: Patologie in aumento che richiedono diagnosi precoce e supporto continuo. In Italia si celebra la giornata dei caduti nelle missioni internazionali di pace. Nel mondo ricorrono il World Baking Day e il Davis Food Cake Day, giornate dedicate alla cucina e ai dolci. E poi l'almanacco nel dettaglio. Alle 7.42 la temperatura 17 gradi, l'umidità 68%, il clima mite, il vento a 3 km orari, la massima sarà di 21 gradi, la qualità dell'aria è buona, Giulianova l'indice è 25, il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.25, il culmine alle 13.01, la durata del giorno è 14 ore e 49 minuti, la luna è sorta alle 7.30, tramonta alle 00.02, di domani in fase lunare crescente visibile al 19%. Nati oggi
1: il
2: 19 maggio 1906, 120 anni fa, Bruce Bennett, attore, fra le sue partecipazioni Il tesoro della Sierra Madre. 80 anni fa, che rete?
1: Dai!
2: 80 anni fa, nel 1946, Michele Placido, attore, ha partecipato alla Piovra, Poliziotti e Padre Pio. 75 anni fa, nel 1951, Joe Ramone, cantante dei Ramones, ascolteremo Do You Remember Rock and Roll Radio. I fatti nella storia. 19 maggio 1906, 120 anni fa, la presenza di Vittorio Emanuele III e del presidente svizzero e del presidente svizzero Ludwig Forer si inaugura il traforo ferroviario del Sempione che unisce Isel a Briga e collega Italia e Svizzera. Il re brinda e smettila, che sti fa?
1: Dai.
2: Il re brinda all'amicizia tra i due paesi che definisce eterna e indistruttibile. 100 anni fa, nel 1926, a Roma si costituisce l'Agenzia Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP, la nuova società, ha il compito di gestire commercio e industria dei prodotti petroliferi. Il 60% fa capo al Ministero del Tesoro, il resto è diviso tra INA e assicurazioni sociali. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese si posa la prima pietra dell'autostrada del Sole, destinata a collegare Milano a Napoli. La cerimonia si apre alle 17.30 con il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, che firma la pergamena da murare nel cippo iniziale del tracciato.
1: E invece come va?
2: Che è? La pergamena?
1: No.
2: Che è? Come va?
1: La strada, quella che va a Reggio Calabria.
8: Ma va bene, ma vabbè, quel nuovo. 10 anni fa, nel 2016, Marco Pannella muore a Roma a 86 anni, dopo una lunga malattia. Storico leader radicale, trascorre gli ultimi giorni nella clinica Nostra Signora della Mercede. Debilitato da un tumore e da anni di lotte non violente, condotte anche con digiuni prolungati.
1: Ricordiamo che oggi a mezzogiorno c'è la cerimonia per lo scoprimento di una targa commemorativa nel cosiddetto largo davanti al mare, esattamente vicino a Tritone, per farvi capire dov'è che ci sta questa manifestazione, alle 12, scoprimento tanta come per Capannella, va bene?
8: Benissimo. Allora, la frase di oggi è di Michele Placido: devo molto alla Sicilia e a Pirandello, le sue novelle sono un tesoro, ognuna potrebbe essere un film. La frase di Michele Placido, nato il 19 maggio del 1946 ad Ascoli Satriano, è un attore, regista e sceneggiatore italiano, vincitore di un Orso d'Argento per il miglior attore per Ernesto e di 5 David Donatello a livello internazionale. Quindi, noto anche per il ruolo dell'eroe antimafia Corrado Cattani, interpretato nelle prime 4 stagioni dello sceneggiato televisivo La Piovra. Bene,
1: complimenti,
8: grazie. Vincenzo, questo è quanto. Salutiamo i nostri amici su Facebook, giusto direttore?
1: Salutiamo tutti i nostri amici su Facebook che hanno pazientemente accolto. Ovviamente tutti quelli che ci ascoltano per radio,
8: tutti. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo.
1: Abbiamo salutato.
8: Chi?
1: I nomi.
8: I nomi ancora no, no.
1: Beh,
8: no,
1: allora che andiamo ad ascoltare?
8: Mo' staccato, vabbè.
1: E salutiamo?
8: Salutiamo lo stesso, un attimo. Sì. Grazie.
1: Che faccio il blocco? Non l'abbiamo fatto. Ci rimangono male.
8: Allora, buongiorno a Sandro Magnoni, a Loredana Ciaffoni, a Rita Ranalli, a Giuliana Michelucci, ad Adriana Tondo, a Eugenio Saporosi. Che un caro saluto a voi e a tutti gli ascoltatori. Antonella Leonio, buona giornata. Baetti Albo, buongiorno. Lorena Sicioni, buongiorno. Flavio Stacchiotti, Attilio Torquati, buongiorno cari. Luigi Anni, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
1: Luigi Anni,
8: buongiorno. Anna Maria Ruggeri, di nuovo buongiorno a tutti. Davide Chioni, abbiamo letto la domanda sul ponte di legno. Flavio Stacchiotti dice: la Pineta nella parte sud. La Pineta,
1: ma è arrivato qua.
8: La Pineta nella parte sud piena di erba, topi e serpenti, quando sarà sistemata? Tante persone che fanno sport sul lungomare potrebbero usare per esercizi, specialmente se fosse abbellita con adeguati attrezzi, spesso presenti in altri comuni. Qual è la Pineta nella parte sud?
1: Parte sud.
8: Parte nord, parte nord, quella sua a nord, quella sua a nord.
1: Le Pinetine.
8: Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti. E buongiorno a tutti da Francesco De Santis.
1: Buongiorno, cari Franceschina.
8: Un saluto al bomber Francione. Maria Ida Petrella, sì. Buondì. Rita Ranalli, buongiorno al dottor Francioni. Matteo Di Michele,
1: quella,
8: la colazione.
1: Tutto fiego,
8: Bruna Ruggeri, buongiorno. Questo è quanto. Bene.
1: Ranalli,
8: e adesso andiamo a.
1: Ranalli, Pechini, Fortuna Ranalli.
8: Andiamo ad ascoltare, ci fai qualche mano. Andiamo ad ascoltare sì. La proposta i Ramones con la proposta
1: Ramones,
8: di oggi.
1: Hai messo?
8: Non ha prodotto risultati, hai perché Stella della
1: pesca
8: casa.
1: Hai messo il pescatore di André, sbagliato. Devi mettere un'altra canzone. Ecco, vedi? Sì, eccolo qua, Ramones.
9: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: E questi erano i Ramones con Do You Remember Rock and Roll Radio, e noi chiudiamo il Radio G Notizie con questa canzone. Vi auguro una buona giornata, un buon martedì, noi ci risentiamo domattina, soliti canali, solita ora.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Mattinata italiana, però tra ieri e oggi, non soltanto canzoni del passato, ma intervallate con quelle di oggi, con questo successo di Saif a Sanremo con il brano appunto Tu mi piaci tanto, Sanremo di quest'anno. Andiamo?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

ogni tanto sei Sanremo, tra ieri ed oggi. Ma torniamo un passare indietro. Allora, Gianni Morandi, da Tu mi piaci tanto a Tu che mi hai preso il cuore. Gianni Morandi.

0: Successi di ieri, di oggi da Radio Gigio Nova, tocca ad Achille Lauro, qui da un altro Sanremo, non del 2006, quello passato. Il brano è Incoscienti Giovani. Achille Lauro.
1: Non abbiamo inventato.

Ieri ed oggi da Radio Giugno 9, successi di ieri, successi di oggi, rapida successione. Anni 60, Catherine Spack, l'esercito del surf.

mitica sigla, la mitica sigla di Canzonissima 1968, e ancora si balla, ancora si conosce, eccola qua.

famosa sigla, la famosa sigla dello scorso anno del Sanremo. Adesso c'è lui, Olly, l'abbiamo trovato. Olly vinse Sanremo nel 2025, ha vinto. Ascoltiamo Balorda Nostalgia.

0: Vita Radio G29, tocca a Fiorella Mannove, che sarà Giovanova il 5 agosto sulla banchina di Riva del Porto. Il brano è Eroi.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: Cantatore in cantautore, senza tempo anche questo qui, Roberto Vecchioni, il brano è Chiamami ancora amore. Festival di Sanremo anche in questo caso vince.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la

0: che noi siamo amore.
1: Ed andiamo avanti, c'è Venditti, Antonello Venditti, il brano delicatissimo si intitola Stella, mattinata italiana, ieri ed oggi.

Nord, la voce di Goran Guzminac, siamo nel finire degli anni 70. Questo da Mattinata Italiana, ieri e oggi, da Radio G Giulianova 90.7, 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata e in streaming su radiogiulianova.net.

0: Radio Giulia mi porta messo mattinata italiana, ieri ed oggi.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi

0: Tumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati. Occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.
2: È tutto a

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un

il passo strisciato per vergogna di impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non sembra

0: Radio G Notizie, buongiorno a tutti, siete collegati su Radio G, ricordate questa mattina, buongiorno Gabriele.
1: Buongiorno.
0: Questa mattina abbiamo l'assessore Francioni, siccome vi lamentate sempre l'asfalto, le buche, la luce, vi frega, potete telefonare qua oppure mandare i messaggi sotto alla pagina FE, come quando
1: che
0: fate
1: meglio,
0: gli auguri.
1: Che è meglio.
0: Così non andiamo al telefono, lo mettete in diretta. C'è Francioni, insomma, avete qualche problema alla vostra strada, alla vostra casa, quando si fa il ponte, potete chiederlo a lui.
1: Mi si è rotta la matrice.
0: Chiamate lui, alle 8 sta qua. Va bene? Buongiorno.
1: La sigla la metto, che dici?
0: Direi di sì, adesso si può fare.
2: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
0: Che viene Francioni? Una delle notizie che della giornata.
1: Allora, cominciamo.
0: Andiamo a Teramo.
1: Ecco.
0: Un po' di disgrazie ci stanno.
1: Prego.
0: Meno, tocca a te. Allora, in queste tragedie non sempre c'è un responsabile umano. Abbiamo detto ieri che sono stati assolti, no? Per la vicenda degli alpinisti morti, sono tutti assolti. E qua il giudice spiega, dato la venina della sentenza, spiega perché non sempre ci sono delle responsabilità quando qualcuno muore.
1: Il CNSAS, dopo l'archiviazione dell'inchiesta di cui è stato indagato un responsabile del soccorso, la montagna è severa e imprevedibile, chi interviene lo fa mettendo a rischio la propria vita.
0: Ecco, infatti è vero, quelli che vanno devono essere esperti, se non muoiono, devono essere multati, si salvano. Oppure pagano le spese di soccorso.
1: Ah, vabbè. Se non sono esperti, la montagna è severa, pericolosa.
0: E anche se non sono estinti.
1: Conto svuotato di 5.000 euro con finto SMS, ve lo diciamo dal Lillo Tembra, se ci cadete ancora, ragazzi.
0: Non ci sentite.
1: Pensionato, vittima di una truffa online, sempre voi siete. Ha risposto.
0: Pensionato.
1: Al messaggio pensando che fosse della banca.
0: Chiama a te, Chimina, ti chiamo al bagno.
1: Sanità.
0: Oh, tu ti ricordi che ti fa ridere questo ospedale a Stecco?
1: Sì, vabbè. Dibattito questo sul Mazzini. Nuovo ospedale a Villa Mosca, scelta fallimentare, fermatevi. Sinistra Italiana chiede uno stop al progetto, considerando il sito indicato privo dei criteri necessari. Quindi non è per gli step, perché
0: proprio
1: ancora
0: sì,
1: siamo sulla posizione.
0: Quando l'ha fatto l'inizio?
1: Segretario Cipolletti.
0: Cipolletti.
1: Che è l'area meno adeguata.
0: Si mette, con i cognomi stamattina.
1: Si metta prima in piedi un vero e piano sanitario.
0: Cioè da capo vuol dire.
1: Sì. La città è un cantiere disordinato, lo dice Forza Italia, che critica la gestione dei lavori a Teramo.
0: Come si chiama? Con i cognomi.
1: Costui?
0: Forse è normale, mi pare il tuo cognome.
1: Cozzi. Con le cipolline non è male.
0: Accoppiato.
1: Teramo e la sua storia, libro di esordio per Di Giulio Antonio, poi Don Nicola Iobbi dona attrezzatura a cardiologia.
0: Ma non è che lo prende, dona delle cose che dovrebbe avere tutto, che cardiologia, e donarlo al prete.
1: Vabbè, ma vede che si sente un po' il limine.
0: Forse i libri, questa perché gli hai donato?
1: Attrezzature.
0: Cioè, lui c'ha le attrezzature perché lo prende.
1: La comprate. Oddio, per come ce l'hai spiegato?
0: Vuoi leggere?
1: Ancora un gesto di generosità da parte di Don Nicola Iobbi, parroco emerito di Montorio Alvomano, che ha voluto sostenere nuovamente la sanità teramana con una donazione destinata alla cardiologia dei servizi di Teramo.
0: Cioè?
1: Si tratta di 4 colonnine multiparametriche con relativi bracciali, anche pediatrici, una cucina e sedie ergonomiche per la postazione ecografica. Dotazioni che la cucina c'è la postazione con
0: ma vediamo
1: donazioni che contribuiranno a migliorare l'assistenza, l'operatività del personale, la permanenza dei pazienti all'interno della struttura.
0: Non mi chiarisce come te sta roba,
1: ma l'ha comprata a morte e c'aveva due soldi da parte, dice, guarda un po' come sta,
0: dice, cioè quindi l'ha comprata direttamente per cardiologia.
1: Sì,
0: sarà uno che ha qualche problema di cuore, è un cliente tra virgolette.
1: Rangia, non me lo far dire, ma sta più di qua,
0: anziano.
1: Violenza sessuale, dipendente lo accusa di molestie, 3 anni al datore di lavoro. Per la procura il commerciante ha agito con l'abuso di autorità derivante dalla sua posizione.
0: Per guardare altro.
1: La donna si è costituita parte civile. La difesa annuncia ricorso, imputazioni non dimostrate.
0: Sembra molto.
1: Chi è?
0: Dai, che si è sempre c'è qualche problema.
1: Lo so.
0: Il campo sportivo non è il Fadini,
1: Bellante.
0: Bellante c'è un nuovo manto.
1: Dai, Via Libera, il comune del Via Libera ai lavori per la superficie in sintetico ecologico.
0: Quello che fa Bellante, lo dice che categoria, no?
1: No, vabbè, noi.
0: No, vabbè. l'Anfas
1: festeggia,
0: però ce l'abbiamo noi anche la bandierina dell'Anfas, festeggia i suoi
1: 25
0: non
1: anni,
0: i suoi. Questo pleonasmo
1: di attività per la riabilitazione. Poi
0: Gabriele dà le sue dimissioni.
1: Università, studio innovativo sulle carpe. E qua da tocca le carpe. I lupi, gli orsi, le carpe. L'aspetti tu sulle carpe, le carpe.
0: Cinghiali, qualche variante sui cinghiali. Sulle carpe.
1: Sulle carpe.
0: Cioè c'è uno studio dei ragazzi delle carpe.
1: Le carpe.
0: Di fiume, naturalmente.
1: Beh, certo.
0: Noi non ce l'abbiamo.
1: Se noi
0: non si vota isola, ci sono 3 candidati in corso per la poltrona di sindaco.
1: E a sfidarsi sono il
0: l'età
1: civico.
0: Forse
1: questo una 50 e 60.
0: A sfidarsi sono il civico, civico di grande di moda.
1: Di Giancamillo.
0: Quindi Giorgini è segnato, vero?
1: Civico di Giancamillo.
0: Il famoso di Giancamillo.
1: Di Marco per il centrodestra e Trivellizzi per il centrosinistra. I programmi puntano sulla valorizzazione del territorio, il turismo e la lotta allo spopolamento. Questo è uno slogan che potrebbe stare su qualsiasi borgo.
0: Sì, esatto.
1: Ovunque proprio. Sicurezza, Italia Viva nelle piazze teramane. Il partito
0: chi
1: lancia
0: va?
1: Una campagna per
0: l'unica, ma quello è il ristorante, no, è un altro.
1: No, no, non lo so, dai cittadini, e suggerire proposte ai comuni. No, penso, non lo so se pare, non mi sembra, però non mi sa se mi...
0: Vabbè.
1: Poi controlli sui disturbi del linguaggio, la ASL organizza 2 giorni di screening gratis per scoprire i segnali.
0: Logopedista.
1: Sant'Egidio alla Vibratia, la vibrata tragedia, si schianta in auto, muore, era assessore. Alessandro Forlini, 58 anni, attuale consigliere comunale di opposizione, è finito contro un albero sulla bonifica. Parla l'ex sindaco di Sant'Egidio, eterno giovane, dice. Ponte di Campodino.
0: Buongiorno.
1: Che è?
0: No, perché c'è una nota, adesso la leggiamo, del sindaco di Giulianova.
1: Confronto in provincia, il consigliere Gianzante, la struttura chiusa non può restare nell'incertezza dei rimpalli di competenze. Sono state bonificate le discariche abusive a Martinsicuro, le guardie ambientali rimuovono i rifiuti lungo strade di campagna.
0: Buongiorno a tutti i nostri fedelissimi ascoltatori.
1: Buongiorno, buongiorno. Poi imposte locali, il saldo è positivo, Pulcini incassati 550.000 euro nel 2025 con la tassa di soggiorno ad Alba Adriatica, c'è il rendiconto.
0: Allora, stavo dicendo che c'era questa nota del sindaco Costantini.
1: Sì. Sulla vicenda dell'ex assessore,
0: sull'ex assessore
1: morto,
0: sì, perché diceva a che fare con Giulianova, io non me lo ricordo. Allora, il sindaco Costantino, l'amministrazione comunale, volgono le condoglianze ed esprimono vicinanza alla famiglia dell'avvocato, ecco, e consigliere comunale Alessandro Forlini, vittima di un tragico incidente stradale. Per dire, vabbè, in queste ore di grande dolore, il sindaco, i consiglieri e gli assessori si stringono alla comunità di Sant'Egidio della Vibrata, duramente colpita dalla perdita di un uomo delle grandi qualità umane e professionali. Forse era amico, perché c'è una foto del sindaco con lui, eccola qua, con un'altra persona sorridente. Questi qua. Abbiamo rinnovato le condo, perché invece, secondo l'ottimo Tito Di Persio, pare che abbia avuto in passato degli incarichi al comune di Giulianova, ecco perché lui lo diceva. Guarda che mi ha fatto in passato, però qua non lo vedo, però aveva fatto qualcosa col comune di Giulianova. E infatti poi c'è subito lui mette Ivan Costantini. Va bene, allora purtroppo c'è questa tragedia. Vediamo da noi.
1: Siamo a Giulianova.
0: Nulla cambia, perdiamo le cause.
1: Decoro urbano.
0: Perdiamo le cause. Rosso di sera, stop al comune. L'altare dice no, non glielo puoi togliere la concessione, e gliela restituisce, quindi mo c'è la rosso di sera.
1: L'altare raccoglie la richiesta di Invimit per la sospensione. Aspetta, però
0: ce l'ha Invimit,
1: sì, perché ha accolto la sospensione?
0: No, siamo dopo la sospensione.
1: Per la sospensione della delibera che ha azzerato la concessione. Per i giudici lenti non ha accertato la gravità dell'inadempimento per il non uso dello stabilimento.
0: E ce l'ha fatto male il controllo, così lo dice, ha vinto. Ha vinto l'Invimit, quindi diciamo che mo lo mettessero a posto quelli dell'Invimit,
1: perché là c'è un problema sanitario. Gliel'ha fatta la revoca, però insomma andava fatta anche da un punto di vista sanitario, perché
0: che parte ho visto che stava tutto a posto, ma non mi pare che
1: escono i sorgi così là sotto.
0: Poi ci occupiamo di chirurgia. Perché ci occupiamo di chirurgia? Perché non se ne è parlato più. È venuta fuori la notizia qui l'altro giorno, quando abbiamo fatto la trasmissione al pomeriggio da noi, quando l'assessore Albani ha dichiarato, del silenzio generale, che c'era stato invece un incontro con Di Giosia, che era venuto a Giulianova e aveva annunciato che per il momento la situazione è congelata, cioè, no, per il momento non avremo la settimana corta, dunque, quindi anche sabato,
1: quindi non avremo neanche la conferenza stampa,
0: no, quella no, sabato e domenica potremo stare, se ti serve poi
1: andare. No, io preferisco stare al mare, preferisco stare al sabato domenica
0: al mare, però devi stare attento perché noi abbiamo neanche la camera iperbarica, tutto
1: a negro, non ci abbiamo neanche il mare profondo, fra l'altro, quindi cioè.
0: Vabbè, tu con la paparella, comunque la Matone è intervenuto per dire non vi preoccupate, per il momento è così, però la giunta faccia sapere, dice, che cosa volete fare per il futuro, che d'estate nel silenzio, nella distrazione generale, tu ti ritrovi che pronto? Guarda, oggi è venerdì pomeriggio, devi mangiare. Cioè, devi andare all'ortopedia. Sai perché non ti potrà manco fare poi? Perché accoppiano, purtroppo. Accoppiano chirurgia e ortopedia in un ospedale di Giulianova, cioè quello dove vanno quelli di Giulianova, al Baleare, tutti i turisti, accoppia. Invece la Salinello no, vibrato non accorpa. Che te ne va? Vabbè. Oh, intanto ci fanno sapere che i cestini di rifiuti sono sfondati. Non è che sono sfondati. È vero che la Rieco deve intervenire a cambiarli, ma voi come ci inzacchete queste cose terribili?
1: No, ma poi fra l'altro, perdonatemi, ma questi due sacchi qua, per esempio, dove stanno in quello sfondato che ci esce un altro sotto, non sono da secchiello dei rifiuti,
0: appunto,
1: sono da casa. Allora, siccome la monnezza lo vengono a prendere davanti casa, cosa cacchio, perché la dovete buttare nel cestino?
0: Bravo,
1: potrebbe essere un gamberista, potrebbe essere qualcuno di quei famosi che fanno le vacanze smart, evitiamo di buttarli in questo modo. Se li vedete, date un po' sulle mani, sai, che tanto normale in galera non ci va più nessuno.
0: Gigantesco, cioè, quello si sfonda.
1: Ma
0: dai,
1: sì,
0: dai,
1: spegni.
0: Allora, quindi noi facciamo l'appello a Rieco perché intervenga a cambiarli. C'è una spalletta, c'era.
1: Asilo nido, via le domande, c'è tempo fino al 15 giugno a Mociano.
0: Noi siamo in tema di scuola, vediamo a Giulianova che è successo. Che
1: servizi di pre e post scuola.
0: Iscrizione entro giugno,
1: pure qua,
0: se non rimanete
1: entro
0: a piedi.
1: Giugno.
0: Bene, tutto chiaro? Bene.
1: Roseto.
0: C'è l'ex piccionaia.
1: Borsacchio, dopo 30 anni l'ex piccionaia via gli interventi di bonifica dell'area abbandonata.
0: Ecco.
1: Mezzi in azione per i lavori di pulizia della discarica nella zona tra le colline della riserva naturale. Nunez, mantenuta una promessa, avviate anche le riflessioni. Come si avvia una riflessione?
0: Così, diventi così, ti appoggi con la testa su un braccio sinistro.
1: Sulla futura destinazione del sito. Quanto dura? Sta fermo così per...
0: Dopo che ha finito di riflettere. Oh, adesso vogliamo arrabbiare, ecco qua, ci risiamo.
1: Teramo male.
0: Ogni volta che piove, se non si deve annullare.
1: Ma tanto è che non gli vado più nessuno, quindi vuole proprio.
0: Ecco, forse.
1: Teramo male, allarme per le alluvioni, la deputata Torto.
0: Noi abbiamo, sicuramente siamo tranquilli perché l'argomento è sbagliato. E poi lei si chiama Torto e quindi ha sicuramente pochissime possibilità di vincere. Però voglio dire che ogni tanto, appena ci sta un po' di pioggia, dice non si può fare il quarto lotto, bisogna cambiare il percorso, bisogna fare tutto su Giulia. No, quindi però sta cosa ci rompe un po' perché allontana, vedi che non si parte.
1: Lo afferma nell'interrogazione al governo contro il progetto.
0: Chi
1: del
0: è Daniela Torto? Chi è?
1: Daniela Torto, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione bilancio.
0: Alla Camera, e quindi è andata altro.
1: No, no, perché per favore.
0: Però chi è che la ci mandata? Chi è Simone?
1: La Ciangaione.
0: La Ciangaione che facendo un mese.
1: Sta appunto.
0: Andiamo avanti.
1: Accordo triennale, rinnovato l'utilizzo del portale online per la tassa turistica.
0: A volte questo visit Giulianova, correggete perché c'è ancora che passa il pullman qui Giulia.
1: Sì,
0: vabbè. Io anche i soldi, però è giusto.
1: Progetto avviato dall'amministrazione Villa Comunale, arrivano 78 piante di rose per il giardino.
0: Mi piace assai.
1: Però mi piacciono.
0: No, perché se... perché non ho perché 70 sono motivi.
1: Perché avranno le aree da destinare, 78. Le hanno contate, c'è cioè il 78. Però ma spesso 700 euro, non è che hanno fatto un investimento di quello.
0: Però è bella, no?
1: Sì. Va bene, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, sì. Andiamo sul profondo sud della nostra provincia.
1: Silvi, l'emergenza in contrada Santa Lucia. Se la scordate la frana?
0: Un po' no, una raccolta fondi per gli sfollati. E i soldi l'ha data Silvio e Pineto. Cioè questo è franato, i soldi l'hanno data Silvio e Pineto.
1: a Pineto e Atri.
0: Pineto ed Atri,
1: ma questi erano 11 milioni di euro d'avanzo. E Silvio, no, Pineto era chi
0: Pineto,
1: era?
0: Silvio c'è 11, ha fatto bene allora.
1: Avviata dal comune per sostenere le famiglie che hanno perso la casa, da fine mese termineranno i contributi pubblici.
0: Un attimo, cioè il comune c'ha un avanzo di 11 milioni, c'ha la frana raccolta che... di fondi tra la gente.
1: Sì. E poi c'è stata la frana che ovviamente non è intervenuto per niente. E quindi mo è una
0: e i soldi della regione non li ha presi. I suoi non li spende, i cittadini devono spendere i soldi per i cittadini. Ma come li Zalone? È solo il messiere questo.
1: Un po' per la gente.
0: C'è cuna.
1: Solo 30 gli iscritti alle elementari, allarme sulla denatalità ed esodo ad Atri. I dati per le prime classi, quasi comincerà a parlare di restanza pure qua.
0: Però in momento avete i soldi per le frane, non franate.
1: E poi abbiamo. Andiamo a pescare.
0: Arrivano le domande per Frangioni
1: già subito.
0: Sì, arrivano. Mi raccomando, fate le domande per Frangioni, che alle 8 arriva. Non lo fate andare via che non l'avete spolpato, che ci sta bella carne da
1: Pescara, Masci verso
0: le domande, volevo dire.
1: Masci verso il rimpasto in giunta e oggi consiglio ad alta tensione.
0: Pignoli, che fa Pignoli?
1: Si dimette, cioè
0: questo. Beh, sì, no, e si parla di lui.
1: In uscita entro l'estate anche Camplone. Fa il gelato quello d'estate.
0: Ma non fa chiuso.
1: Magari da
0: per il famoso Camplone gelato.
1: Al suo posto potrebbe entrare Faricelli di Pescara Futura. Intanto stamane, perché stamani? Stamani?
0: Come si dice? No, stamane.
1: Si vota l'ordine del giorno di Pettinari, redistribuire subito le deleghe vacanti. E quello lo bocceranno.
0: Pettinari, quale non va, non va ovviamente. No. Onore al cognome, no, completamente pelato. No. Vabbè. Ma ancora 8.
1: Anno 0, il PM, processo per Serra Iocchi, altri 5. L'udienza preliminare patteggia l'imprenditore Mirko Paolini a 3 anni.
0: Ricordo che per un periodo fu presidente del Giulianova Calcio, con Gelsi allenatore.
1: C'è successo per questi cose qua.
0: Sì, abbiamo superato anche questo. Scopri ladri minacciato con un coltello.
1: Il proprietario ha cercato di bloccarli dopo il furto in casa. Arrivano polizia e carabinieri. 3 arresti, un quarto in fuga. Li sono arrivati subito.
0: Ma allora tu che fai? Tu stai là. Scopri ladri che rubano. Quello ti caccia il coltellone, che filo.
1: Non so, dipende da quello come stai. Lo stato d'animo di solito non ti dovrebbe affrontare.
0: Ti butti, no?
1: No, non ti dovrebbe affrontare.
0: Come i lupi, lo scappare.
1: Tra l'altro, a casa mia non è che posso.
0: Cioè, lupi che ti trovi davanti, un lupo o un orso, non lo scappare.
1: Tanto smani se scappi. Non la devi dare questa informazione. La informazione vi dovete stare fermi.
0: Ho paura.
1: Fermi e di fronte, mai di spalle.
0: Come li vespa. La vespa io.
1: Non ho giocato mai di vespa.
0: A me, dunque, stava a fare telegiornale a Montone con la finestra aperta. Entrò la vespa alle 7:40. Scappai alle 8:05. Tornai e la vespa non c'era più.
1: Stava a leggere notizie.
0: Dove eravamo rimasti? E così riprendemmo il notiziario con una super pausa di 20 minuti.
1: Nessun abbattimento del mercato ittico a Spoltorico, a Pescara.
0: Prendete esempio a Spoltorico, mercato ittico, un po' in collina, comunque, ma tutto può succedere. Renata, quanti anni fa?
1: 108 anni, la prof De Carlo Rasetti, originaria di Chieti, insegnò anche alla media Chiarini.
0: E non c'è più, lo sai?
1: Ogni anno che gli viene il sindaco, gli va il sindaco, il suo promoto.
0: 100 anni, Renata.
1: 108, 108.
0: Il mio nome è Renata.
1: Montesilvano.
0: Ti ho risparmiato la canzone.
1: Lo sapevo, ma temevo. Servizi alle famiglie a Montesilvano, iscrizioni dal 21 maggio pure qua, gli asili nido salgono a 5, per settembre ci sono 206 posti, quindi qui non c'è il problema,
0: no,
1: la denatalità,
0: tutti sulla costa.
1: Aumentano gli asili nido.
0: Anche Giuliano ha fatto quella.
1: Fondi per i parcheggi, c'è l'ok del consiglio, approvata la variazione di bilancio che prevede anche 500.000 euro per il nuovo pattinodromo.
0: Fate le domande per Frangioni e approfittate che tra poco arriva, poi non mi dite per quella luce, la pozza, la strada, dai.
1: L'Aquila. Centrodestra spunta Vannetti nella corsa per il nuovo sindaco.
0: Ma si vota quando si vota Roseto, non adesso 24-25 maggio come Chieti.
1: Sì.
0: E spunta Vannetti nella corsa per il nuovo sindaco.
1: La consigliera regionale della Lega avrebbe dato la disponibilità al partito, che però non gliel'aveva chiesto, pare.
0: No. Io mi voglio candidare.
1: Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia, Lancia rimane in pole nel carroccio, pronti anche Imprudente e Deramo.
0: Cioè, quindi tre della Lega.
1: Sì, perché poi si finisce la manovra del legislatore.
0: Il
1: centro-sinistra cerca la quadratura su Pietrucci.
0: Questo fu un altro periodo in cui stavano ancora ad alti livelli di percentuale di voto.
1: Beh, quando sì, stava la 34-35, 6-7. Verini, pronti a lasciare Azione, siete tre, consigliere, voglio restare nel centro-sinistra in campo con una forza civica.
0: Anche perché Calenda si sta offrendo ripetutamente alla Meloni.
1: Sì. Ordine degli ingegneri, il più votato è Aratari.
0: Aratari che è un ottimo...
1: Il maxi
0: traffico dove sta?
1: L'Aquila, l'ombra della 'Ndrangheta, c'è anche Cappadocia.
0: E Prata d'Anzidonia,
1: coinvolto nell'inchiesta un residente del comune marsicano al centro di operazione l'asse della
0: Buongiorno.
1: Droga Italia-Belgio.
0: Guarda qua,
1: paura a canistro, sassate al volto dai ladri. Quindi, potevo morire, dice lui.
0: Faccio, sassate al volto.
1: Potevo morire. Donna aggredita durante i festeggiamenti per le comunioni, hanno estratto un coltello e mi hanno chiamata per nome.
0: E però poi
1: la
0: canzone anche qua te la sospetta, sei buono.
1: Non so di chi è il titolo. La battaglia di Piero,
0: se buono ti tiro le pietre.
1: Non lo so di chi.
0: Non c'è, non canta più. Si chiamava Gian Pieretti.
1: Giustamente non canta più.
0: Domenico, la tragedia del dimenticato.
1: Lo stato
0: non ci lascia. Sempre quello.
1: Trovatelo, questo
0: ma vedete che stava sotto al ponte
1: crollato. 53enne pugliese inghiottito dal crollo del ponte un mese e mezzo fa, va nelle ricerche fino ad oggi.
0: Quindi non sta nella macchina.
1: No, la macchina l'hanno ritrovato, però eppure, non l'hanno ritrovato lui.
0: Cazzo Sciorilli, va bene, fai.
1: Ma Sciorilli, mo.
0: Sciorilli.
1: Allora, Sinner il più forte di sempre, manca solo il Roland Garros.
0: Perché numero... qual è l'alternativa finora? Chi potrebbe essere forte io... come lui andando indietro?
1: Fino a mo era io Djokovic.
0: Ma l'avete levato.
1: Numero uno ricarica le pile.
0: No, mentre passava.
1: La borracciola.
0: Ma va bene, è corretto.
1: Il numero uno ricarica le pile a casa prima di esordire in Francia la prossima settimana. Parsi per Yannick, boom di ascolti TV, quasi 5 milioni di spettatori davanti allo schermo.
0: Ma lo sai che non era previsto che lo premiasse Mattarella?
1: No, non lo dice.
0: Il protocollo, no. Ma l'organizzatore
1: Binaghi
0: dice tutta la gente che sta qua, che il presidente vuole che lo premi tu, che aveva capito lui, aveva capito, teniamoci loccare queste premiazioni. Vabbè.
1: Juve, Spalletti ora rischia se non va in Champions, Serie A verso l'ultima giornata.
0: Concordato,
1: sì, Giro d'Italia, oggi la cronometro, Ganna è pronto.
0: Deve vincere.
1: Poi abbiamo il Delfino, dopo la retrocessione in C, Holzer, Pescara ai saluti, Faraoni potrebbe restare. Il fantasista a mercato, spunta il...
0: Che? Ma non dovrebbe decidere l'allenatore, perché questi decidono, già stanno facendo loro chi rimane e chi va.
1: Gorgone se n'è andato.
0: Ha capito, appunto. Quel senatore
1: ma ci sta, ci sta la risoluzione dei contratti, quelli che hanno la condizione di restare in B, compagnia cantante.
0: Quelli un po' più ginosi.
1: Pineto e Memusciai al primo contatto. Il club valuta l'ex Pescara, Barillari e Menichini le altre piste per la panchina.
0: Vediamo che fanno gli amici della Serie D, vediamo con calma che fanno.
1: Il Teramo resta alla finestra, il 16 giugno è il giorno chiave, il presidente Di Antonio ci crede, ci sentiamo tutti pronti a fare questo passo. Alla finestra state attenti però, fare un passo. Notaresco, guarda avanti, dopo la finale playoff, il patron di Battista, vogliamo confermare diversi elementi. Il nuovo stadio giocheremo a Mociano. Quindi comincia subito la polemica con il comune notaresco.
0: Sì,
1: sa volo proprio, quindi
0: senza problemi. Beh, noi è più comodo, andiamo qua, attaccato.
1: Mociano. Cessione Chieti, altro rinvio, il piano B è la promozione.
0: Non vi preoccupate.
1: Secondo me piano A.
0: È successo a noi, è successo all'Avezzano, perché poi i tifosi si arrabbieranno a morire, ma poi quando fate la promozione, fate la bella squadra e vincete tutte le partite, lo stadio si riempie, la gente si dimentica.
1: Di Egidio, l'eroe del Montorio tra i pali, eccellenza, il portiere santegidiese ha salvato i gialloneri, ora fa gola a tanti club.
0: E se l'è tolto la santegidiese, ha preso altri Lo sento ancora ingerottato, spero almeno in Cinciarini.
1: Cinciarini.
0: Che gara
1: alle,
0: è quello?
1: Gara 2. Alle 20:45 biancazzurri cercano un acuto con, contro Ruvo dopo il KO all'esordio. Durante non sarà rischiato. Harrison resta in forze, ma può rivedersi il capitano. Quindi
0: è fatto.
1: Gara 2.
0: È fatto. Messaggero.
1: Andiamo sul Messaggero, eccolo qua.
0: Che arriva Frangione.
1: Potrai guadagnare online, truffato, perde 100.000 euro.
0: Ah, qui abbiamo la cifra proprio. Sì.
1: L'ottantenne si era imbattuto in una pubblicità in rete che prometteva facili profitti.
0: Ah,
1: non ci cascate.
0: Volevi.
1: Poi andrà nell'alloggio del comune, la famiglia del Bosco, oggi Pillon andrà in visita alla casa protetta.
0: Non c'era andato ancora Pillon?
1: No.
0: Molestata dal datore di lavoro, condannato a 3 anni di carcere, mentre sotto badante rom a giudizio per furto, lo derubava mentre lo assisteva. Pescara sarà un'estate in festa, da Paradiso a
1: Carl Brave.
0: Bene. Il vincitore di Amici, per la tua felicità, sarà in Abruzzo.
1: Il 31 maggio all'Aquila.
0: Che fa? Canta? Che fa quello?
1: Canta, balla, suona, fa tutto.
0: Lorenzo Salvetti.
1: Pescara, dal fiume al mare, studenti in campo contro la sporcizia.
0: E a Canistro?
1: I ladri colpiscono con le pietre i vicini di casa.
0: È un'ossessione con le pietre stamattina.
1: Ecolan, avviato l'impianto, il rifiuto è una risorsa. Poi Pescara, reinvestimento da 1,1 milioni per il nuovo canile.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo su Stopparco, una giornata per conoscere le 50 dimore storiche. Poi Serie D, Teramo, il patron di Antonio, siamo ottimisti per la C. Serie B, Pescara, il mister. Serie B, Serie C, Pescara, il mister del futuro. E DS sfoglia la Margherita.
0: Ah, quindi decide lui,
1: sì.
0: Foggia.
1: Foggia.
0: Che aveva deciso il trainer, perché Foggia stava all'inizio, ci stava, trainer per cambiare gli allenatori. Un giornata di visite per conoscere 50 dimore storiche, si comincia domenica.
1: Domenica 24 torna l'evento nazionale che celebra questo tipo di strutture.
0: Pescara, crack della anno zero, chiesti 2 anni e 8 mesi per l'assessore Croce. Fatta la croce, dice non lo faccio più. Profumi e pranzi pagati con la carta dell'ordine degli architetti di Pescara. L'Antosa dovrà sarcire
1: 22.600 euro.
0: Quanta magnata.
1: Quella che fa uscire l'ordinanza regionale ogni anno della capitale della regione. Dopo il patteggiamento a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa, ora la Corte dei Conti ha riconosciuto il danno di immagine. Coltello in faccia a un residente dopo un furto, arrestati 3 ragazzi. Che è troppo presto. Canile, progetto da 1 milione, arriva pure un'oasi felina. Cucito in birra. Stalli per bici e totem, ricarica cellulari, 100.000 euro per i progetti dei cittadini. Tutto questo ancora a Pescara. Che? Ah, il cavo. Vabbè, continui.
0: Si sì, è arrivato in delle Frangioni, fate già qualche domanda, preparate, perché vedete che ti devono spolpare stamattina. Perché poi ci fanno le domande quando tu non ci sei e non va bene tutto ciò. Oh. Dal fiume al mare, studenti in campo per combattere i rifiuti. Guadagnerai online un anziano in 50 euro e ne perde altri 100, mi sta andando avanti.
1: Ah.
0: E sono già qua, narcotizzato e rapinato, processate la badante, di sapiate di soldi, sì. Elezioni, scongiurata l'ipotesi, un rinvio in piazza, arriva Bersani,
1: a Chieti.
0: Non è che arriva, è arrivato là pure, questo è fatto, Bersani giustamente fa tu. Chi arriva a Chieti? Chi ci sta però?
1: Sigari, no, pare che arrivi la Meloni per Sigari, però non è, ancora non si sa, perché pare che abbia detto di abbassare i toni su queste politiche, su queste amministrative, perché non le vede tanto bene. Quindi
0: guarda qua, quello dei manifesti sbagliati.
1: Risolto il caso dei 9 candidati assenti, no, scusate, non voglio. Nel manifesto di Cascini dice è stato un errore. Beh, certo, di proposito,
0: cioè, ha pubblicato l'elenco dei candidati scordandosi alcuni candidati.
1: No,
0: e quello ha detto: mi dispiace, ma si deve rifare l'elezione. Voleva rinviare l'elezione.
1: I cittadini adottano il quartiere a Levante, ripulite le aree verdi.
0: Su.
1: Famiglia nel Bosco.
0: Hai fatto tu una visita alla famiglia nel Bosco?
1: Sì,
0: solo tu ci manchi, cioè, sono andati tutti. E se non sono andati, sono andati loro a Roma, gli ha toccato la russa e poi Salvito.
1: Famiglia nel bosco, Pilloni in visita alla casa protetta, poi sopralluogo dell'ex senatore nell'alloggio offerto dal comune.
0: Per le 8 dobbiamo intervistare l'assessore.
1: Vabbè, Teramo lo facciamo. Subito per non perdere.
0: Non è subito.
1: Subivo, scusa. Per non perdere il lavoro, pizzaiolo condannato a 3 anni. Questa è la vicenda della signora che è stata molestata. Ecco. Medici, operai, camerieri, mancano 11.000 addetti. Questo è lo stesso articolo di ieri, l'abbiamo proposto oggi.
0: A parte medici, ma tu operai e camerieri saresti in grado di farlo? Operaio e cameriere.
3: Operaio? No, io ho fatto per una decina d'anni il bagnino, perché il cameriere mi rimaneva un po' la sera, preferivo essere, anche se dovevo lavorare tutto il giorno.
0: Facevi il bagnino?
3: Erano altri tempi, però facevi
0: il bagnino. Hai salvato qualcuno?
1: E c'è, c'è anche grossa crisi.
3: Ho iniziato al tantam da cartone, poi ho fatto dei compagni, eccetera, poi ho fatto un po' di hotel, e poi alla fine, gli ultimi anni, di torrette. Mi sono riposato.
0: Sulla torretta stavi? Resistito, sì, tutto a posto.
3: Sì, tutto a posto.
0: Ha fatto che il bagnino? Ma no, il bagnino Brangione. Disturbi sul linguaggio, no? Con un bambino su 5 a rischio, controlli gratuiti. Poi la legge sulle unioni civili,
1: il bilancio 10 anni dopo.
0: Ah, la CGL, un'iniziativa, sì. Lo sport.
1: Pescara, mister, tanti candidati, poi Teramo, siamo ottimisti, no, con calma.
0: Vuole fare a C.
1: Roseto, costretto a inseguire senza Durante.
0: Va bene.
1: È una prima nazionale.
0: Eccola qua.
1: Modena, parla l'uomo che ha investito 8 persone, aveva un piano. Sapevo di dover morire. Ma il suo piano non mi pare, cioè, se il fine è morire. Il legale di El Kudri ha chiesto una Bibbia. Ma spuntano mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani, che però subito, immediatamente dopo, sono seguite con delle mail di scuse. Duello Lega, Fratelli di Forza Italia sulla revoca della cittadinanza. Anche Fratelli d'Italia frena, non si può togliere a tutti, no? Qualsiasi italiano. Schleg, tipo l'ostracismo greco del V secolo avanti Cristo. La destra non strumentalizzi.
0: Vabbè.
1: Vertice a Palazzo Chigi sull'energia, le 5 riforme di Meloni entro il voto, Premier con Tajani, Salvini e Lupi, il nodo delle accise.
0: Dio.
1: Mo scadono questo a fine 25.
0: Persi nel cunicolo cieco, gli ultimi. A proposito, tu sei di sì, perché tu non sei un cultore d'arte, ma non ti voglio attaccare per questo. No. Perché quelli dei signori dei cunicoli, non ho scoperto niente, il duo di Carlo Bonaduce.
1: Sapesse ancora la
0: come siamo con i cunicoli?
3: È venuta la sovrintendenza e
0: pare che
3: per i rilievi
1: di prete
0: non ci sta niente per lui, no, perché Bonaduce ha perso il cunicolo si inzacca, vabbè.
1: Poi che finiscono a recuperare poveretti quei corpi là, vengono qua a cercare Marco
0: i finlandesi sono andati?
1: Sì. Patto, l'Unione Europea non chiude, il dialogo continua, non è vero, ha chiuso, ha detto non ci pensate che non lo facciamo fare.
0: Zangrillo, l'ultima è il gas, la prima?
1: No, poi hanno chiesto solo lo sforamento di bilancio per l'energia. Dirigenti assunti senza concorso, intervista al ministro per la pubblica amministrazione. No, lui lo propone. Le aperture di Teheran sull'uranio arricchito, Iran, Trump, negoziati seri, sospeso l'attacco, già deciso. Non aveva attaccato nessuno, ho detto che l'ha sospeso per prendere ancora tempo.
0: Vabbè, c'è ragione.
1: Ho capito, mi finì. Soppalco, Roma, centro del mondo, e ora è la rivoluzione al foro, faranno pare il tetto, arriverà il tetto. Al Via l'iter, il Ministero della Cultura pronti a salvare il Delle Vittorie.
0: Oh, ecco qua,
1: una cosa inutile.
0: C'era una campagna di Fiorello per
1: inutilissima,
0: salvare
1: pure questo. Inutile.
0: Storia della Rai.
1: Teatro Andrew
0: Grande Bass. Totò.
1: Vabbè, allora, abbiamo Frangione, inquadriamolo.
0: Inquadriamolo, vediamo come viene.
1: Benissimo.
0: Un po' più qua.
1: Poco più a
0: demanda. Un po' più alla sua sinistra. Non ci vorresti andare, ma ti dico che è la nostra destra. Quindi, secondo come lo vedi, stai tranquillo. Buongiorno direttore, perdiamo tempo. Buongiorno assessore, ecco qua. A proposito di asfalti, credo che sia uno degli argomenti più ingettonati, bisogna ricordare che via Nievo e via Leopardi, strade veramente impraticabili, senza parlare del dosso dietro il Sì con te, zona nord. Che ha fatto il dosso di
3: così? È messo male.
0: Si è rovinato?
1: Tutti i dossi sono rovinati.
0: Pure quello forcellese, no?
1: Quello forcellese ne sta calando.
3: Quello in particolare, quello che è stato citato lì.
0: Sto passando con la macchina, ha fatto una cosa strana.
3: Sì, quello è vero.
0: Vabbè, Quindi che diciamo a proposito di queste cose del dosso e di Via Spagna e Via Nievo?
3: La gara proprio ieri,
0: controllo se arriva là,
3: sì, si è chiusa la gara proprio ieri in merito appunto agli asfalti, piano asfalti, e nei prossimi giorni
0: si spegnete i telefonini, adesso
3: nei prossimi giorni faremo la consegna, ci sarà la consegna dei lavori,
0: avevi detto a maggio giugno quando parte,
3: ci siamo perché è fatta la gara adesso. Ci sono la verifica dei requisiti da parte dell'ANA, che facciamo la consegna lavori. Via Nievo è tra quelle inserite nel piano asfalti, nord, e lì verrà fatto proprio da quel dosso fino alla Costa Verde, quindi tutto quel tratto lì, e poi le due parallele, una, la prima che esce lì al semaforo del Sicontè, e la seconda, quella appena dopo.
0: Via Nievo la fate tutta?
3: Da dietro al Sicontè fino alla Costa Verde, e poi le due vie parallele, quella che riesce al semaforo del Sicontè e quella dopo, che è messa malissimo pure, che esce lì da Di Silvestro, in buona per intendere, sulla nazionale sempre di fronte alla ex
0: qua, e c'è poi sempre su via Parini una cosa che avevano chiesto anche alla consigliera Pistilli, che qua ha detto perché lì ci abita tra l'altro, sì. Dice che è vero, però che potete fare, sì. Via Parini macchine sfrecciano 100 all'ora la strada in cui abita la consigliera Pistilli, ce lo ricordo,
1: la quale
3: lì c'era, sì, che c'era,
1: ma sono saltati,
0: sono una sfoglia, com'è? Ci sono,
3: che no? Oggi quel tipo di dosso non vengono più tanto utilizzati per il problema poi dei soccorsi, eccetera.
0: Buongiorno direttore, chi detti, chi sposta San Giom? Che fai su via Parini?
3: Via Parini, se ripeto, generalmente oggi lo stesso comando dei vigili urbani per il discorso della viabilità sconsigliano l'utilizzo di quei dossi in plastica, che poi su un periodo sono stati molto utilizzati
1: con
3: l'Anesco, era ad esempio era pieno di
0: Filipponi,
3: sì, no,
0: Made in Filipponi,
3: perché poi l'attraversamento invece pedonale e o dosso fatto in asfalto, che diciamo è funzionale, però ha un costo decisamente superiore, cioè l'attraversamento pedonale fatto in asfalto, come ad esempio quello che sta davanti oggi a Tagliato, l'ex Peter Pan, sta sui 8-10 mila euro, 7 mila euro. Per rendere l'idea,
1: proprio di chiappate mezza a 300 dossi chiappate proprio quello che
3: no, però quello perché quello più morbido, tipo quello invece il Parco Franchi, quello che diceva essere così,
1: quello è il dosso Costantini, quello lì al Parco Franchi, che pure quello se ne sta un po', si sta un po' rovinando là in mezzo,
0: ma già l'hanno accomodato,
1: no? Si sta rirovinando, e quello è tutto in asfalto, pure un po' se ne sta calando perché i dossi rigidi, cioè le spalle rigide, quelle escono fuori,
3: ma
1: poi
3: perché quello se c'è dove le strade a traffico, dove il traffico è importante di zona lungomare, con quel sistema paradossalmente è meglio farlo in asfalto, con dargli un rialzo che va in continuità con l'asfalto,
0: perché non l'avete fatto così,
3: come davanti al corso,
0: perché
3: allora,
0: non l'avete fatto? Quello è meglio, perché non l'avete fatto,
1: no, quello si rompe,
3: no, quello si rompe spesso,
0: non lo fate niente,
1: i dossi non si fanno sempre.
0: Buongiorno direttore, vorrei chiedere se una volta effettuati i lavori sulle nostre strade da parte di aziende per l'alta fibra,
3: sì,
0: qualcuno del comune effettua i controlli se il nuovo asfalto è stato rifatto per bene, ad esempio via Permociano ci sono degli esempi che sono rifatto male.
1: E qua dietro c'è rimasto.
3: Gli esempi purtroppo ce ne sono tanti, perché non siamo a parte via Permociano, ma anche la zona del centro è stata di fatto anche svendrata in passato, poi sì, viene rifatto, ma l'asfalto purtroppo anche lì, nel momento in cui fai quel taglio e poi ci rimetti il cerotto, la pezza, chiamiamolo come vogliamo, poi non è mai una carreggiata.
1: In alcuni punti non hanno neanche messo la pezza.
3: In alcuni punti addirittura appunto c'è stata una sistemazione veramente molto provvisoria, e quindi le strade di fatto vengono.
0: E sai, la gente mochi di strade quando pare. E sempre via Permociano, sì, andrebbe fatto un piccolo dosso, perché lì si corre sempre troppo. Qualche anno verso l'American Bar sulle strisce c'è stata investita ed era la mamma di Arancio, se lo ricordiamo, in effetti
3: lì è previsto per quest'anno un dosso,
0: quindi, ma quella è via Migliori,
3: Allora adesso quello previsto è dal Bar America, andando verso via Permociano, dove stava la tabaccheria lì, perché poi l'attraversamento pedonale lo si deve fare in entrambi i lati della carreggiata, ci deve essere un marciapiede, quindi lo facciamo dove c'è la tabaccheria, un mini market proprio lì, perché lì è molto richiesto. E quindi
1: c'è una domanda pure io qua.
0: Allora,
1: il ponte in legno tra Tortoreto e Giulianova sarà pronto per la prossima estate?
3: Il ponte in legno sarà pronto per la prossima estate, e siamo stati proprio la scorsa settimana, il 15, in provincia c'è stato un secondo incontro dove il progettista incaricato dalla provincia, di Alba Adriatica, ha illustrato il progetto di messa in sicurezza. E adesso ci siamo dati un cronoprogramma, in settimana il progetto verrà rimesso alla provincia, e poi verrà girato i due comuni, Tortoreto e Alba Adriatica, lo approviamo in tempo reale, e poi verrà dato l'incarico alla ditta che dovrà appunto fare l'intervento che nell'arco di una ventina di giorni dovrà essere portato a termine, e quindi incrociando le dita, se tutto va come deve andare, insomma, per volerci mantenere larghi, per la fine di giugno il ponte potrà essere riaperto.
1: Fine di giugno.
0: Buongiorno,
3: non credo prima.
0: Quindi fine giugno.
3: Però sì, secondo me sì.
0: Quindi fine giugno. Buongiorno, qui è una cosa curiosa, chiedo gentilmente a chi di competenza, ma ci stai tu,
3: sì,
0: di installare una piccola targa, sai dove? Sulla colonna, sull'opera di Summa, perché non si capisce che cos'è, che i turisti guardano e non se lo sanno spiegare. Non l'abbiamo saputo, ma si può mettere una targa come sta fatta a Pescara, dicono.
3: Sì.
0: Perché non c'è. Non solo, ma non è stata mai inaugurata, da quello che ricordiamo.
1: E quella non c'è la targa.
3: No. Faccio portavoce,
0: no, con tanto di cose, con tanto di
1: fasce.
3: Non è stato inaugurato?
1: No,
0: e lo so, vi siete scordate come mai?
1: Vabbè, poi le domande, sicuramente qualcosa andrò a chiedere, non credo che
0: tu abbia bisogno. No, non è un problema quello. Vabbè, allora, invece, che opere importanti abbiamo? Che
1: poi ci ridà le date dopo
0: lascia stare. Allora, no, questo di sinistro, perché era soprattutto chi tiene banco e la casaccia, sì, con le passerelle, e lo so, non andare gli occhi al cielo, e che adesso l'ultimo step riguarderà la recinzione, perché ci avete fatto la conferenza stampa, quello diciamo stavamo noi, stavo pure Gabriele a fare le riprese.
3: Anche lì
0: dopo la scuola di Viareppo è stata abbattuta,
3: sì,
0: le passerelle sono state abbattute, la via scuola media no, però l'ex Pagliaccetti ancora no,
3: è iniziata ieri, e l'area stanno facendo l'area di cantiere, e questa è la settimana dove
0: verrà abbattuta
3: anche la ruspa via la
0: quella lì sempre, cioè, detonare no. Anche se l'ospedale, la paura di che era,

0: per tempo, perché no, i materiali sono aumentati, io li faccio la delibera.
1: E quelli che avevamo 400.000 euro della regione, 116
0: e voi 116 voi
1: per un totale di circa 520 nell'arco di, ecco, ripeto, appena abbiamo l'ok dall'ANAC facciamo la consegna dei lavori giù alla caserma. Lì vicino è vero, è stata demolita la ex Lepanto, i lavori vanno avanti per la costruzione della sede.
0: Ripetiamo un po' che ci viene lì.
1: Lì ci viene la sede della, sì, detto in della protezione civile, l'immobile.
0: Qualcosa noi ci potevamo intaccare. Che ne so, qualche ufficio decentrato all'Annunziata, che ne so. Quartiere.
1: Sicuramente quello viene, e la struttura viene leggermente più piccola di quello che era il volume della ex scuola rispetto a quella che era l'ex scuola.
0: Come mai?
1: Perché poi c'è stato anche per una questione di disponibilità di contribuzione, lì parliamo di circa 1.400.000, quello ci potevamo fare, ma ripeto, di poco più piccola, diciamo, rispetto a quello che era l'edificio preesistente. Di vicino c'è la caserma che appunto parte tra poco, vanno avanti anche i lavori dell'ex depuratore, insomma,
0: il depuratore che sappiamo lì?
1: Il depuratore i lavori stanno andando avanti, anche lì il PNRR prevedeva prima marzo, poi prorogato a giugno, sicuramente ci aspettiamo una proroga, diciamo, anche lì per quanto riguarda il PNRR, perché poi sentendo anche poi in giro un po' dappertutto, non per... sono veramente tanti lavori,
2: 29% chiusi,
1: esatto.
2: 51 rendicontati,
1: esatto. Quindi ancora c'è,
2: quindi probabilmente daranno tutto il 2026 alla fine, però oltre non si potrà andare.
0: Allora, di mattina, siccome abbiamo visto che in un'altra città sarà trasferito il centro per l'impiego, qua come siamo messi? Ma sopra i lavori sono stati terminati oppure
1: i
0: no?
1: I lavori sopra sì, vanno avanti
0: quindi non sono terminati al secondo piano
1: ancora, no, ma diciamo, perché poi mancano,
0: perché Filippone ha già messo tutte le case
2: negli
0: scatoloni, invece che deve cacciare, c'è tempo, sai?
1: Qualche altra settimana.
2: Lui vabbè, sta pure Montebello con le ripartite,
0: sì, no, infatti così a Filippone grandi scatoloni, scatolette, perché arrivate da poco.
2: Montebello,
0: che gli dici al tuo collega di partito?
1: Ma a mio avviso per settembre, ottobre, materialmente, poi ovviamente saranno più gli uffici che si devono organizzare per i vari traslochi, lì restano da ultimare, insomma, le ultime cose, e poi ci sono gli arredi, ma non manca tanto.
0: E avete pensato che ci fate lì? Quello è della patrimonio in realtà. Quei locali sono della patrimonio.
1: Quei locali sono della patrimonio, ci sono diverse
0: opzioni.
1: Ci sono diverse opzioni, diverse richieste.
0: Possiamo sentire?
1: Ma sì, diciamo, alcune associazioni l'hanno chiesto per comunque come sede, come sede. C'è anche la biblioteca, quella regionale.
0: Perché sta isolata, orribile,
1: quindi che potrebbe anche essere interessata, lì comunque c'è un discorso anche ovviamente da affrontare eventualmente con la regione, insomma ci sono
0: quella cosa di farci quello che chiede Barboretti, che non avete fatto là, c'è cioè un centro per i giovani, ma si può,
1: ma un centro aggregativo per i giovani sembra Annunziata, e lì abbiamo già affidato l'incarico, verrà lì alla via Orbetello,
0: il palazzo sequestrato,
2: sì,
0: a chi? Visto? No, la mafia, a chi?
2: Sì, per l'associazione mafiosa,
0: mafia.
1: Lì sono partiti i lavori sia lì a via Orbetello che su via Cavoni, quell'immobile pure di su via Cavoni.
0: Tutti per i giovani?
1: Quello in via Orbetello verrà sì. Centro aggregativo per i giovani, sì. Invece per via Cavoni è un appartamento, un bel appartamento da sistemare e poi da...
0: Cioè andare in vacanza. Si vede il mare?
1: Da destinare
0: per
1: l'emergenza.
0: Dove? Si vede il mare da lì? Hai visto?
1: È stupendo.
0: Bellissimo. E quindi là che si può fare, oltre ad andarci a abitare voi, che potete fare?
1: No, quello è per
0: l'emergenza.
1: Per l'emergenza abitativa, sì.
0: Un'emergenzona proprio.
1: Un'emergenzona abitativa.
0: Vabbè. Invece quindi i giovani verrebbero là, e quindi là è poco, biblioteca.
1: Giù gli uffici sono diciamo,
0: grandi,
1: sì, di circa 300 metri quadri l'immobile. E poi a dire il vero la Giuliano Patrimonio anche

0: sono altri due immobili, due appartamenti, in buona sostanza, che stanno lì a un palazzo che prende su via di Vittorio, che sta vicino all'asilo, Asilo Nido, lì scuola materna. E adesso che non abbiamo mai avuto accesso, perché poi ci sono stati diversi problemi, perché lì poi c'è stata tutta la questione delle. Quei ponti sono stati interdetti poi per un lungo
1: che hanno rialzato dove ci dovevano andare nei negozi, non ci si può arrivare
2: la farmacia, esatto. Vabbè, ormai.
0: E quindi adesso con l'abbattimento delle passerelle a mio avviso anche quei due immobili del giorno patrimonio potranno diciamo essere riutilizzati o comunque
2: quindi sono due appartamenti della
0: di fatto ci sono dei locali sì anche cioè,
1: saranno due locali commerciali
2: sempre per l'emergenza abitativa
0: lì poi da valutare perché sono fermi da decenni cioè stanno lì chiusi da una vita
2: non sapevamo questo ci mancava questi due appartamentoni
1: locali commerciali
2: sì.
0: Che però stanno dove poi
1: sulla passerella
2: come si arriva no?
0: Adesso
2: col drone di Ferrante
0: o sempre dal condominio o da sopra
2: col drone di Ferrante
0: insomma,
2: basta che ci si può arrivare perché vanno utilizzati no?
0: Sì cioè è un peccato sì. Io non sono a conoscenza anch'io.
2: Vedi, tutti mo.
0: Qualche tempo fa, ma per via delle passerelle, poi facendomi qualche sopralluogo.
2: Comunque la parte delle passerelle ci sta un'altra prospettiva, molto più aperto il viale, veramente acquistato. Sì. È meglio sicuro, si vede che.
1: Un boulevard quasi.
2: Quasi un boulevard di nord, sì. A nord. E, sì, è importante. E quello si può avere di sfondare la via a proposito del boulevard e arrivare fino a via Mantova? Che piano è questo e dove rientra questo lavoro qui?
0: Ma lì diciamo rientra in un contesto più ampio anche che riguarda lì delle palme.
2: Lì le palme. Molto a posto perché avete deciso di andare avanti con la convenzione nonostante il ricorso?
0: Sì, anche se poi pende il ricorso quindi. Sempre,
2: intanto poi
0: sempre,
2: la convenzione la potete fare poi. Intanto la convenzione la potete fare
0: anche se poi ecco c'è questo ricorso al TAR che se detto riesce a discutere in tempi ragionevoli forse
1: però la richiesta non è in grado sospensiva del piano quindi questo se ne passa 6-7 anni prima di discuterlo ma perdere 6-7 anni
2: non
1: è un problema
0: peccato
1: quindi
2: e il rosso di sera avete perso il rosso di sera?
0: L'ho visto stamattina.
2: L'ha appurato, ma come funziona?
0: No.
2: L'ho saputo
0: stamattina ho visto.
2: L'ho
0: che
2: saputo durante. Sai quando l'ha appurato? Durante il derby Roma-Lazio. Nell'intervallo di Roma-Lazio ho saputo che era successo quello. Non appena segnato la Roma, quello che mi ha dato la notizia che è un tifosissimo della Roma, ha detto te la do domani, mo sto a vedere il derby, vabbè. Quando ha vinto è arrivato tutto quello che cercavo. Vabbè. Comunque, che ci fate mo? Devono metterla a posto però
0: devono
2: loro. Non è finora. Non...
0: Anche se lì ormai.
1: Non sa niente, metterà al suolo e rifare.
0: Purtroppo quello ormai sono tantissimi anni, quindi ci è rimasto veramente ben poco. Cioè non so neanche se si riesce a mettere a posto. Se è come.
1: Non è sanabile.
2: Allora, quella ha vinto mo sta cosa, però mo lo deve mettere a posto, non la risolve.
1: Deve
2: nulla,
1: rimuovere quello che c'è, deve farlo nuovo chiedendo l'autorizzazione al comune secondo la normale prassi per fare gli stabilimenti.
2: Come è successo per Maribù? Maribù ha fatto da capo, gli ha messo tutta una cosa nuova?
0: Tutta una cosa, sì. Un prefabbricato, una sorta di prefabbricato.
1: Sì.
2: Sì, lo so, comunque vabbè, se si ha le cose più belle sulla spiaggia, sempre meglio naturalmente. Credo che sia meglio così, no?
1: Sta rifacendo, sì, deve pure lì il prefabbricato del Blue Relax
2: a nord.
1: Deve ripoggiare il prefabbricato. Lido Paola l'ha fatto l'anno scorso.
2: Quindi come
1: vedi
2: tutti stato. Si danno da fare, meno male che almeno la stagione è ancora attiva. Voi siete pronti per la stagione, sì.
0: Dai, ci siamo.
2: C'è qualche opera che non ti ho chiesto, qualcosa che fate?
0: Gli aggiornamenti, allora l'asilo nido è quasi pronto lì a via Bompano.
2: Quello
0: diciamo anche lì adesso abbiamo dall'avanzo di amministrazione occorrono metterci altri fondi per poi arredi e completamento della recinzione anche lì è un asilo per per 36 posti e quindi
2: 36 posti, sì, e questo è un asilo pubblico come le altre due coccinelle e quell'altro. E quando può essere pronto questo qua?
0: Ma questo, diciamo, l'immobile in sé è pronto, è finito. Ripeto, adesso abbiamo, occorrono altre risorse, per esempio per il discorso della recicla, perché anche lì è un PNRR. Occorrono altri fondi per sistemare la recinzione e gli arredi, quindi poi per molto probabilmente, ragionando sempre in termini di anno scolastico, quindi settembre e giugno, non credo che a settembre, insomma, potrà essere già fruibile.
2: Ora, a proposito del PNRR, il Lascito Cerulli, Museo Contadino.
0: Lascito Cerulli stanno lavorando, anche lì i lavori vanno avanti, e sì, adesso confidiamo tutti in questa proroga ovviamente del PNRR, perché se dovesse essere confermata quella qualche indiscrezione, ecco, di fine anno, insomma, ci permette di ragionare in maniera un po' più serena su diverse opere. Abbiamo anche il polo scolastico lì al, anche lì adesso abbiamo, diciamo, dall'avanzo,
2: tutto si avanza, ma c'è qualcuno che ha molti più di voi di milioni di avanzo, ed è il comune di Silvi che si vanta di avere 11 milioni di avanzo, e per aiutare e per dare i soldi per la frana sta facendo una raccolta di fondi con i cittadini. Ma questo siamo, vabbè.
1: Tanto ci sono due saluti, uno da Paolo Cicconi per il vice sindaco e poi anche da Francesco De Santis che dice sei un bomber tu, quindi buongiorno a tutti, un saluto al bomber Francione.
2: Bene, quindi praticamente ci sono un sacco di lavori che dentro l'anno, insomma, quelli classici li vediamo, insomma. Il parco saranno delle vasche, piccole piscine saranno, no? Delle vasche, quelle di decantazione dei rifiuti.
0: Sì, anche se poi anche su quello ci stiamo, detto con molta sincerità, anche ragionando sull'opportunità o meno di.
1: Costa di manutenzione è una cosa infinita, non ha le vasche come.
0: Esatto.
1: È proprio.
2: E poi, qui c'è, diciamo, paura che s'annega qualcuno.
1: No, costa di manutenzione.
0: Costa di manutenzione, perché poi.
2: Una vasca, cioè.
1: Le devi pulire, le devi.
0: Esatto. Ma poi rapportato ovviamente come lì a Piazza del Marzio, ovviamente la manutenzione è continua. Perché appena non ci vai.
1: Quelle andavano fatte tutte a sfioro come
0: appena
1: quella
0: non
1: su.
0: Ci vai per 15 giorni è un casino.
2: Che poi. Quella su?
1: Quella davanti a Cursal che è a sfioro, cioè tu c'hai solo i getti d'acqua che ricadono, ma andavano fatti tutti così.
2: Quando ci sta la recinzione, si recinzione.
0: Tira il vento, ci va a finire.
1: Sì, tutto lo sporco, quindi le può pulire, però magari il giorno dopo già stanno
0: poi
1: il capo da piedi.
2: Vabbè, quindi praticamente si può fare qualcosa, fate. Già.
0: Stiamo ragionando sull'apertura di Via Ravenna. L'apertura di Via Ravenna, adesso.
1: Pedonale o carrabile?
2: Carrabile, avete
0: carrabile.
2: Detto.
1: Mettere un'acqua delle pini.
2: Così, i pini c'è un pericolo, un problema pini, cioè. Sì,
0: sì, lì c'è il problema pini, ovviamente, che ne va discusso, anche se poi.
2: Sta con Alpe in agguato,
0: Diversi sono già
1: appesi, no,
0: appesi, diciamo, sono molto.
1: Appesi e pericolosi.
2: Pericolosi e pericolanti, quindi.
0: Quindi anche lì bisogna, ecco, poi c'è sulla destina sulla strada, bisogna capire se che tipo di strada è, se effettivamente privata, pubblica.
2: Vabbè, cioè. Sulle opere grosse, siete d'accordo discutendo, cioè, sapete pure che cosa fare al posto della Pagliaccetti abbattuta?
0: Ci stiamo ragionando. Perché adesso appena terminato l'abbattimento abbiamo l'area pulita, vediamo un attimo che.
2: Ma chi è? È privato, non me lo dire, ma
0: è
2: qualcuno.
0: Privato, poi te lo dico.
2: È per lavori?
0: Per lavoro.
2: C'è un privato pure. C'è pure un privato. Beh, l'interessante è andare avanti tranquillamente con perché le cose si stanno facendo, si può dire, no? Sì. Siete in regola con tutto. Attenzione, perché invece Gabriele ha un'altra cosa che vuole che si risolva.
1: Che cosa?
2: Il parcheggio davanti all'ospedale, con i pini davanti al liceo.
1: Ma la Sassuolo.
2: Ma questi non si sa se lo può. qui vorrebbe andare quelli là.
1: Mia idea è quella.
2: Tutta la strada diventa
1: la strada. La strada quella che diciamo che scende dall'ospedale verso il liceo, quella proprio va buttata giù e rifatta con tutti i
2: piedi. Beh, non ti cammina più.
1: Il parcheggio è qualcosa di assurdo, perché tu vai là a fare il triathlon.
0: È inagibile,
1: quello andrebbe chiuso. Perché comunque le botte, le cose, cioè non è una.
0: Ci sono lì dei tratti.
1: Là solo fuori strada. Quindi quello va.
2: E quindi fai capire perché cos'è lui. Voi come siete messi? State pensando? Posso salvare? Perché qualcuno va battuto, so già, secondo voi. C'è un piano, cioè.
0: Qualcuno sì, dei ragionamenti già ci sono stati, li stiamo facendo anche in queste ore, appunto, diciamo, anche col discorso della ex Pagliaccetti, per valutare, insomma, diverse ipotesi, che poi comunque è un intervento che può, diciamo, piuttosto importante dal punto di vista economico e di sostenibilità, poi legato anche al discorso del verde.
1: Però la questione è anche, io ieri mattina sono stato alle 10:30 in ospedale e non c'è il parcheggio, sono il 20% di macchine in divieto di sosta. Lì adesso nasce un altro polo scolastico poco più su che interverrà sulle stesse aree, piccola, quindi aumenta. È la piccola opera, aumenta tantissimo il carico urbanistico, non è che si risolve col parcheggetto lì alla Pagliaccetti, là ci vuole comunque rifare tutto il piano parcheggi della zona quello in maniera
2: grande,
1: seria, va fatto in maniera seria e va fatto con un aumento forte di posti, no? Beh, ieri tutti parcheggiati uno sopra l'altro, insomma.
2: Sarebbe in tanta.
0: Sì. Sto in diretta.
2: Sei in diretta, ti puoi allontanare, sì.
1: Aspetta, mettiamo la pubblicità, scusate un attimo.
3: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette. Biglietteria nazionale ed internazionale Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 a Giulianova.
2: Notizia? No?
1: Dato, Matteo Di Michele vuole sapere se ti offre colazione stamattina. No?
0: Prende in giro, dicono
2: che vuole sapere?
1: Matteo Di Michele ti offre colazione, vuole sapere. Frangione, offre colazione?
2: Non ho risposto. No. Che dici?
0: Sì, dai, un caffè amaro.
1: Un caffè amaro. Caffè amaro.
2: Vabbè, era una notizia quella che hai risposto al telefono?
0: No, è qualche problema, no.
2: Qualche problema?
0: Di un privato.
2: Tanti problemi ti chiamano. Sì,
1: vabbè, assessori, quello serve.
2: No? Giustamente.
1: Recepire i problemi e
2: ce la siamo fatti la mezz'oretta con Frangioni, va bene così, sei licenziato, grazie. Poi grazie. È andata bene, ci sono stati problemi, ci sono male parole. Si è calmata la gente, che conosce, sì. Quando invece, quando è così, quando può fare i leoni da tasciera, là è un po' complicato. Più grazie assessore, buona
1: grazie.
2: Giornata.
1: Buona giornata.
0: Buona
1: giornata.
0: Grazie.
1: Allora, noi invece siamo, andiamo avanti, dobbiamo fare qualche sacco pubblicitario perché devo fumare.
2: E poi motivazione, sì. E poi andiamo, siamo ancora con la pagina di auguri con l'almanacco,
1: Sì.
3: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo cop.citigas@citigas.it.
4: C
3: ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
2: Per passare alla pagina relativa a Casalena.
1: Perché in effetti è il momento di Casalena.
2: È il momento di Casalena. Vi ricordiamo intanto che da Tigre, che tu ben conosci
1: benissimo,
2: molto bene, Tigre Amico a Corranesco e Tigre di Via Bombardi, ci sono tantissime offerte, come per esempio l'olio classico d'oliva De Cecco, che fa anche l'olio, a 5,49. Poi le mozzarelle Vallelata, tre pezzi, siamo qui a 2,79. La famosa birra Moretti, che non ha bisogno di presentazione, a 0,90. Queste sono alcune cose, ma sono tantissime. Basta visitare Tigre, sia in via Bombardi che a Colle Lanesco. È pronto il dottor Casalena?
1: È in online.
2: Beh.
1: Buongiorno. Allora, le nuvole ancora ci sono, che facciamo?
4: Sì, perché è l'ultima giornata in cui fluisce un po' di instabilità proveniente dall'Oceano Atlantico. In un contesto fresco, oggi era l'ultima, l'abbiamo detto, quindi avremo ancora nuvolosità sparsa, qualche piccolo rovescio sulle aree interne, qualche goccia di pioggia, però insomma... il sole comunque si vedrà tra le nubi anche oggi, senza ovviamente però essere insistente, come sarà insistente invece domani fino a data da destinarsi, nel senso perché avremo un ritorno dell'anticiclone un po' pavagna.
2: Quale?
4: All'inizio di caratteristiche azzoriane e poi pian piano diventerà sempre
2: africano,
4: più regionale.
2: Africano.
4: Quindi sì, sarà un ibrido che poi diventerà africano, quindi avremo un aumento termico già da domani, ma poi magari sarà pur marcato nel fine settimana con
2: molto bene, africano arriva, dai.
4: Sì, forse a fine maggio avremo l'arrivo dell'anticiclone africano. Però per il momento, insomma, oggi, ripeto, ultimo giorno di nuvolaglie sparse.
2: Vabbè, ce ne faremo una ragione, come fa?
4: E poi, insomma, tutto va andando verso il miglioramento.
2: L'estate. Va bene, poi che c'è di calcio?
4: Niente. C'è niente, quindi
2: aspettiamo le partite tutta la stessa ora domenica, tutte, spero, sì.
4: Adesso c'è siamo tutti concentrati nell'ultima giornata, non per l'Inter ovviamente, ma per Roma, Juventus, Milan e Como, che si giocano gli ultimi due posti in Champions, e Cremonese e Lecce, che si giocano per la salvezza.
2: Va bene.
4: E poi ci sono le promozioni in Serie A. Vediamo, insomma, sono Catanzaro e
2: Palermo deve fare l'impresa, perché Catanzaro ha vinto 3-0 l'andata.
4: Esatto, c'è il Monza che difende il 2-2 dell'andata con lo Juve Stabia. Vediamo chi sarà la terza squadra a andare.
2: Vedremo. E noi intanto ci auguriamo una felice giornata e ciao.
1: Buona giornata e buon lavoro.
2: Buon lavoro, ciao. Non lo sentire invece. Pagina degli auguri, la rubrica Tanti auguri a te, offerta come consueto da Marcaffè.
5: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
6: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
5: Sì. Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
7: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo, Orlando, o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
5: Che buono è!
7: È Marcaffè!
1: Allora...
2: Oggi.
1: Che santo c'è oggi?
2: Oggi c'è un santo che è un papa famoso, reso famoso in realtà più che per quello che ha fatto, per come è stato trattato da Dante, che lo mette nell'inferno, indicando in lui colui che fece per viltà del gran rifiuto. Stiamo parlando di Celestino V, che poi invece la Chiesa lo ha riabilitato a tal punto da farlo diventare santo. Pietro da Morrone nacque a Isernia nel 1215, divenuto sacerdote, condusse vita eremitica. Fondò l'ordine dei fratelli dello Spirito Santo, i cosiddetti Celestini, approvato da Urbano IV, e con esso vari eremi. Dopo due anni di conclave, quindi aveva le idee molto chiare, quasi ottantenne, fu acclamato Papa e prese il nome di Celestino V. Uomo santo e pio, si trovò di fronte a interessi politici ed economici, nonché alle interessanti pressioni di Carlo d'Angiò. Accortosi di tali manovre alle sue spalle, rinunciò alla carica, cioè si dimise da Papa. Dal suo successore Bonifacio VIII, che invece lo detestava, fu addirittura, fece fa che ci ripensa, relegato nella rocca di Furmone, presso Frosinone e Culone, dove due anni dopo si giocava la partita col Giulianova, il 17 maggio del 1296. Ingiustamente maltrattato da Dante, no, secondo me se lo meritava, come colui che fece per viltare il rifiuto, oggi lo si ricorda invece come esempio eroico di umiltà e buon senso. Doveva rifiutare subito, questo invece misero lui, si aspettano, quello non conta niente, ottantenne, pure malfermo di salute, e invece lui se ne accorse che qualcosa non andava, e Bonifacio VIII, che poi prese uno schiaffone da Nagni, ricordavo, il famoso schiaffo da Nagni, lo fece andare via. E facciamo in una rocca.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Sara Roccheggiani,
2: la rocca famosa dove venne rinchiuso Celestino V.
1: Gianpiero Mattiucci, Maria Ruggeri, Stefania Pepe, Luigi D'Ostilio, tanti auguri a voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri della Regio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
2: Se corri così.
1: Allora, andiamo all'almanacco del giorno?
2: Ci siamo.
1: Oggi è il 19 maggio ed è la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino.
2: Che dice?
1: Su Crohn e colite ulcerosa.
2: Il morbo di Crohn.
1: Patologie in aumento che richiedono diagnosi precoce e supporto continuo. In Italia si celebra la giornata dei caduti nelle missioni internazionali di pace. Nel mondo ricorrono il World Baking Day e il Devil's Food Cake Day, giornate dedicate alla cucina e ai dolci. E poi l'almanacco nel dettaglio. alle 7.42 la temperatura 17 gradi, l'umidità 68%, il clima mite, il vento a 3 km orari, la massima sarà di 21 gradi, la qualità dell'aria è buona, Giulianova l'indice è 25, il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.25, il culmine alle 13.01, la durata del giorno è 14 ore e 49 minuti. La luna è sorta alle 7.30, tramonta alle 00.02, di domani in fase lunare crescente, visibile al 19%. Nati oggi.
2: Il
1: 19 maggio 1906, 120 anni fa, Bruce Bennett, attore, fra le sue partecipazioni, Il tesoro della Sierra Madre. 80 anni fa, che rete?
2: Dai!
1: 80 anni fa, nel 1946, Michele Placido, attore, ha partecipato alla Piovra, Poliziotti e Padre Pio. 75 anni fa, nel 1951, Joe Ramone, cantante dei Ramones, ascolteremo Do You Remember Rock and Roll Radio?
2: Radio.
1: I fatti nella storia. 19 maggio 1906, 120 anni fa, la presenza di Vittorio Emanuele III e del presidente svizzero e del presidente svizzero Ludwig Forer, si inaugura il traforo ferroviario del Sempione che unisce Isel a Briga e collega Italia e Svizzera. Il re Brindal e smettila, che sti fa?
2: Dai.
1: Il re Brindal l'amicizia tra i due paesi che definisce eterna e indistruttibile. 100 anni fa, nel 1926, a Roma si costituisce l'Agenzia Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP, la nuova società, ha il compito di gestire commercio e industria dei prodotti petroliferi. Il 60% fa capo al Ministero del Tesoro, il resto è diviso tra INA e assicurazioni sociali. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese si posa la prima pietra dell'Autostrada del Sole, destinata a collegare Milano a Napoli. La cerimonia si apre alle 17.30 con il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, che firma la pergamena da murare nel cippo iniziale del tracciato.
2: E invece la, come va?
1: Che è? La pergamena?
2: No.
1: Che è? Come va?
2: La strada, quella che va a Reggio Calabria.
1: Ma va bene, è nuovo. 10 anni fa, nel 2016, Marco Pannella muore a Roma a 86 anni dopo una lunga malattia. Storico leader radicale, trascorre gli ultimi giorni nella clinica Nostra Signora della Mercede, debilitato da un tumore e da anni di lotte non violente condotte anche con digiuni prolungati.
2: Ricordiamo che oggi a mezzogiorno c'è la cerimonia per lo scoprimento di una targa commemorativa nel cosiddetto largo davanti al mare, esattamente vicino a Tritone, per farvi capire dov'è che ci sta questa manifesta, alle 12, scoprimento tanta come per Pannella, va bene?
1: Benissimo. Allora, la frase di oggi è di Michele Placido: devo molto alla Sicilia e a Pirandello, le sue novelle sono un tesoro, ognuna potrebbe essere un film. La frase di Michele Placido, nato il 19 maggio del 46 ad Ascoli Satriano, è un attore, regista e sceneggiatore italiano, vincitore di un Orso d'Argento per il miglior attore per Ernesto e di 5 David Donatello a livello internazionale. Quindi, noto anche per il ruolo dell'eroe antimafia Corrado Cattani, interpretato nelle prime 4 stagioni dello sceneggiato televisivo La Piovra. Bene,
2: complimenti,
1: grazie Vincenzo, questo è quanto. Salutiamo i nostri amici su Facebook, giusto direttore?
2: Salutiamo tutti i nostri amici su Facebook che hanno pazientemente attento, ovviamente tutti quelli che ci ascoltano per radio,
1: tutti. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo.
2: Abbiamo salutato
1: chi?
2: I nomi.
1: I nomi ancora no, no.
2: Beh, non che andiamo ad ascoltare.
1: Mo staccato, vabbè.
2: E salutiamo.
1: Salutiamo lo stesso, un attimo. Grazie.
2: Che faccio il blocco? Non l'abbiamo fatto. Ci rimangono male.
1: Allora, buongiorno a Sandro Magnoni, a Loredana Ciaffoni, a Rita Ranalli, a Giuliana Michelucci, ad Adriana Tondo, a Eugenio Saporosi. Che un caro saluto a voi e a tutti gli ascoltatori. Antonella Leonio, buona giornata. Betty Albo, buongiorno. Lorena Sicioni, buongiorno. Flavio Stacchiotti, Attilio Torquati, buongiorno.
2: Luigi
1: cari
2: Anni, buongiorno.
1: Luigi Anni, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno. Buongiorno. Anna Maria Ruggeri, di nuovo buongiorno a tutti. Davide Chiodo, abbiamo letto la domanda su Ponte di Legno. Flavio Stacchiotti dice: la Pinete nella parte sud la pineta.
2: Ma è arrivato qua.
1: La pineta nella parte sud piena di erba, topi e serpenti, quando sarà sistemata, tante persone che fanno sport sul lungomare potrebbero usare per esercizi, specialmente se fosse abbellita con adeguati attrezzi, spesso presenti in altri comuni. Qual è la pineta della parte sud?
2: Parte sud.
1: Parte nord, ah, parte nord, quella sua a nord, quella sua a nord.
2: Le pinetine.
1: Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti. E buongiorno a tutti da Francesco De Santis.
2: Buongiorno, cari Franceschina.
1: Un saluto al bomber Francioni. Maria Ida Petrella, sì. Buondì. Ritornali, buongiorno al dottor Francioni. Matteo Di Michele,
2: so, vede,
1: quella
2: padre,
1: la colazione.
2: Spiego,
1: Bruna Ruggeri, buongiorno. Questo è quanto. Bene. E adesso andiamo a.
2: Renaldi, Pechini, Fortuna Renaldi.
1: Andiamo ad ascoltare. Ci fai qua, andiamo ad ascoltare sì. La proposta. I Ramones con la proposta
2: Ramones,
1: di oggi.
2: Che pesca hai messo?
1: Non ha prodotto risultati hai perché Stella della
2: pesca
1: casa.
2: Hai messo? Hai messo il pescatore di Andrea, sbagliato. Devi mettere un'altra canzone. Ecco, vedi? Sì, eccolo qua, Ramones.
8: Rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: E questi erano i Ramones con Do You Remember Rock and Roll Radio, e noi chiudiamo il Radio G Notizie con questa canzone. Vi auguro una buona giornata, un buon martedì, noi ci risentiamo domattina, soliti canali, solita ora.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Take off the slow, spin it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: You know, it's a hard pill to swallow. When they tell you you're strange, and you ain't hot, but in the blink of an eye,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

C'è silenzio quando vanno via i bambini e la casa resta vuota di rumore. C'è silenzio quando escono i giornali, è silenzioso il tocco

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Se lo vuoi, rimani.

0: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Radio Giulianova, @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

sono importante. Tu dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Giorni.
1: Radio G, la radio della tua città.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.